sorge il sole. Come, come sai, non so come. Quando, quando non sapevano il nome. Perché, perché tu sei la ragione.

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Con Mattia Cavallo.
2: Questa settimana Musica Organica vi porta in piena Inghilterra. Siamo nel Lincolnshire, dove la figlia di due medici inizia a studiare e suonare il violino molto giovane. Da adolescente ben presto capisce che la zona in cui sta crescendo non offre assolutamente nulla. Isolata e senza vita sociale, si chiude nella scrittura. Holly Humberston è brava a scrivere. I professori la considerano fin troppo aperta nel descrivere le proprie emozioni e allora lei le racchiude in canzoni e inizia a registrarle. A differenza di altri suoi coetanei, non si affida ai social, tipo TikTok, ma si iscrive a un concorso organizzato da una radio pubblica, proprio come la RSI. BBC Lincolnshire, infatti, indice un concorso e Holly partecipa attirando l'attenzione di un manager musicale che le permetterà di partecipare nel 2019 al BBC Introducing sul palco del Glastonbury Festival. Un'occasione imperdibile per una ragazza di 20 anni, timida e acerba. Ma quella performance non passa inosservata e la Polydor decide di firmarla, non solo come cantante ma soprattutto come autrice per l'intensità delle proprie canzoni. Non a caso la sua ispirazione arriva da cantautori come Damien Rice e Lordi. Oggi Holly ha 26 anni e ad aprile ha pubblicato il suo secondo album, Cruel World, in cui l'animo sensibile della cantautrice fiorisce grazie ai testi e arrangiamenti rigorosamente suonati da musicisti in studio. Un'opera armonica che ha convinto critici e pubblico, annoverando Holly Humberston come una delle più importanti firme della musica britannica contemporanea. Un esempio è il brano che stiamo per ascoltare a Musica Organica. Proprio da Cruel World ecco una canzone che parla di come a volte nella vita una donna deve avere una sicurezza che l'età e l'esperienza non le permettono di avere, come fosse un concorso di bellezza. Beauty Pageant, a Musica Organica.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural growth.

0: Rete 3.
1: Ci avete mai pensato che nel 2100 saranno finiti i pesci, sarà sciolto il cemento, vivremo nelle grotte, sarà un nuovo inizio, sarà bellissimo affacciarsi giù dal precipizio.

0: To the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Sono sicuro che ne avete sentito parlare tante volte. Highway 61. Dal Mississippi si arriva a Memphis. Non c'è una città più sordida, particolare e musicale di Memphis, Tennessee. A Memphis, Tennessee, quando atterrate con l'aereo una volta su tre, la hostess dice benvenuti a Memphis, the home of the king, la casa del re. Sì, perché esiste negli Stati Uniti, tra i tanti, un culto pagano ed è chiaramente identificato in Elvis Presley. Qualche volta avete visto Memphis al cinema o ve la siete immaginata perché molti dei libri di Grisham sono ambientati lì. La città vive attorno al culto di Elvis Presley. Durante l'estate ci sono i voli diretti da Amsterdam, da Londra e, in occasione del compleanno che è a metà agosto, arrivano centinaia e centinaia di carampane europee coi capelli viola attorno a 72 anni che celebrano l'idolo della loro gioventù. Obbligatoria la visita a Graceland. Graceland è una mansion dell'Ottocento su un declivio dove The King aveva messo casa sua. Il viaggio all'interno di Graceland è un autentico trattato di americanità contemporanea. La casa è un trattato di kitsch. Le stanze hanno delle dimensioni come hangar. In ogni stanza c'è una televisione e tutto è a dimensione di culto. Il luogo più particolare, quello che mi ha colpito di più, è la cucina. Il frigorifero è praticamente un container. All'interno del frigorifero, che ti fanno vedere, ci sono spazi per probabilmente quarti di bue. Cosa succedeva? Che Elvis aveva al seguito la signora Priscilla e la figlia Lisa Marie. In realtà The King si nutriva nell'ultima parte della sua vita di micidiali sandwich cosparsi del burro di noccioline, peanut butter. Se Platone l'avesse conosciuto avrebbe identificato nel peanut butter l'idea della caloria. Ma la signora Priscilla, per tenerlo contento, gli cucinava i piatti che lui aveva gradito di più nella sua vita, soltanto per cospargere la cucina degli aromi che The King poteva in qualche modo sentire durante i suoi pomeriggi e le sue serate. Il culto di Elvis Presley non ha eguali negli Stati Uniti. Fino a pochi anni fa, un general manager di una scuola professionistica di Atlanta, in occasione di ogni incontro interno, lasciava due biglietti a nome Presley. Oh, non vogliamo mica mettere che per caso The King torna, ipotesi molto comune negli Stati Uniti, e non trova i biglietti per venire alla partita. Solo The King, solo negli Stati Uniti, solo loro.
4: 33

0: Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Trovarsi nel profondo Ohio ad inizio anni 70 non rendeva certo facile trovare i giusti agganci per poter incidere il proprio funk strumentale. Lo sapevano bene i Soul Tornadoes, che guidati dall'organo Hammond del giovane Bobby Heller si erano dovuti accontentare di un contrattino con una scalcinata etichetta locale. I nostri si sbattevano come anguille per suonare praticamente ovunque e in qualunque situazione nel tentativo di farsi finalmente notare da qualcuno che potesse aprir loro le porte del mondo discografico, quello tosto. Incredibile totale, durante una serata in un localaccio della periferia, mica salta fuori che tra il pubblico ci sta un talent scout della Motown. Delirio e paura, Soul Tornadoes suonano con i petardi nel chiappettato e tirano in piedi uno show che colpisce l'ambasciatore della Motown. Dall'oggi al domani, Soul Tornadoes si ritrovano dalle stalle alla porta della più importante etichetta funk soul del mondo. Ma come nei peggiori incubi, ecco palesarsi il Bau Bau, nelle vesti del proprietario della piccola etichetta Marcia, presso cui i Soul Tornadoes erano accasati. E come nel super super peggiore dei peggiori incubi, il mostro manager imbraccia il loro scalcinato contrattino ed impedisce che i nostri firmino per la Motown, convinto di poter sfruttare lui con tanto talento. Inutile dire che la fortuna mai più bussò una seconda volta alla porta dei Soul Tornadoes.

0: Sam Smith dice una frase interessante: sono troppo bravo con gli addii. Beh, quello secondo me è un bel superpotere. Non so se siete d'accordo con me, ma riuscire a gestire gli addii, gli arrivederci, o quello che sai che sarà un addio, bene, con grazia, con classe, con stile, senza lasciarsi trascinare in un maelstrom di mestizia, non è male. Buongiorno, sono le 6 del mattino, ben svegliati e ben svegliate. Stiamo per cominciare anche oggi questa puntata di Parzialmente Scremato fino alle 9 in compagnia del qui presente di Paltrax, come sempre con ordine. E informazioni di servizio e dunque uno sguardo alla meteo: in prevalenza soleggiato e molto caldo nel pomeriggio in montagna, sviluppo di cumuli, le minime comprese tra 19 gradi nelle zone pianeggianti e 23 in collina, la faccia delle minime, le massime sui 35. Per domani più o meno copia e incolla, abbastanza soleggiato e molto caldo con massime un pochino più basse, 34 gradi comunque sempre. E poi si va avanti così nei prossimi giorni, domenica addirittura 35 gradi, lunedì uguale, martedì anche ancora molto caldo, più o meno fino a mercoledì in teoria dovrebbe essere così la situazione. Qui dicono possibile evoluzione da giovedì 6 agosto a mercoledì 12, lento indebolimento del vasto anticiclone sull'Europa centrale, che vorrebbe dire magari appunto che torneranno ad abbassarsi un pochino le temperature. Staremo a vedere, insomma, poi vi aggiorneremo ovviamente di giorno in giorno, visto che l'appuntamento è sempre quello fisso a quest'ora. Adesso diamo uno sguardo al traffico, che ovviamente a quest'ora non può che dire questo. Dunque, sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi di rilievo da segnalare. Ovviamente il nostro invito è sempre quello: se invece voi siete testimoni o magari siete appena passati attraverso un qualche tipo di problema legato alla circolazione, fatecelo sapere allo 079 873 8073. Adesso le notizie.
1: 3 News.
0: Sarà Piero Marchesi dal 1 di ottobre il nuovo consigliere di Stato ticinese. Il consigliere nazionale UDC sostituirà il leghista Claudio Zali, che ieri ha annunciato le sue dimissioni per il 30 settembre. La decisione è giunta dopo una settimana di pressioni politiche e della società civile. La crisi istituzionale è stata innescata dalla pubblicazione di telefonate in cui il consigliere di Stato uscente affermava di aver picchiato una donna. E dall'apertura di un'inchiesta della magistratura che, nei confronti di Zali, ipotizza i reati di tentata coazione e abuso di autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una conoscente, accuse respinte da Zali. Il comando centrale delle forze americane in Medio Oriente ha annunciato di aver bombardato decine di obiettivi militari in Iran in risposta agli attacchi iraniani di ieri contro basi statunitensi nella regione. La stampa iraniana ha riferito di esplosioni in diverse località del sud del paese. Secondo il Wall Street Journal, la settimana scorsa il Pentagono avrebbe fornito al presidente Trump un piano per ridurre le capacità missilistiche di Teheran in una decina di giorni. Nelle scorse ore, durante un comizio, Trump ha minacciosamente dichiarato: finiremo l'Iran molto presto. Bombardamenti anche in Ucraina con missili russi che hanno preso di mira diverse città, tra le quali Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih e Leopoli. Almeno 6 i morti, tra i quali 2 bambini. Droni ucraini hanno invece distrutto l'ennesimo magazzino di Wildberries, il corrispondente di Amazon in Russia, in una località a sud-est di Mosca.
2: Buongiorno.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, capito, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Sintonizzati su Parzialmente Scremato. Se ci siete, battete un colpo, altrimenti anche no, va bene anche se. Bene, state tranquilli, fate quello che dovete fare. In altre faccende affaccendati la mattina uno. Ma io so che molti di voi e molte di voi hanno già voglia di interagire, per questo lo dico, eventualmente siamo qui, 079-873-8073, se vi va di scambiarsi semplicemente un buongiorno, altrimenti appunto come dicevo, il rituale della mattina è sempre impegnativo, con calma, senza esporsi troppo, senza comunicare troppo, grugnendo va benissimo, si può anche grugnire tranquillamente per la prima mezz'ora mentre si prepara il caffè. Io sono Paltrax, come detto anche questa mattina insieme fino alle 9, dalle 7 poi arriverà anche Nico e anche domani, poi chiuderemo ovviamente la settimana della sveglia insieme. Iniziamo con il primo regalino delle fattine dei dischi, un artista italiano che amano in tanti e tante nella Svizzera italiana, ma non solo. Ho avuto la fortuna di vederlo in concerto 2 anni fa nel boschetto al Parco Ciani di Lugano. Era stato invitato per un live durante la stagione estiva. Concerto meraviglioso, lui simpaticissimo, si è dato, si è speso tanto, delle versioni pazzesche, la favola di Adamo ed Eva dal vivo con il solo di basso che si protrae per 2-3 minuti, con tra l'altro lui che lo suona molto bene. Max Gazzè è veramente un musicista. Con i Controfiocchi ce lo ascoltiamo con I Tuoi Maledettissimi Impegni. Buongiorno.

0: era la fine degli anni 80, 1989, RP3 era appena nata, fa impressione dirlo, però è vero. E gli Aerosmith con la loro consueta troncia e grinta, giustamente titolavano, che belli questi cori, titolavano questo brano nella miglior tradizione della mascalzonaggine rock, Amore in un ascensore. Per chi ha il fisico, per chi ha la presenza, la prestanza, può essere un suggerimento. Allora, a parte questo, come sempre, anche questa mattina qualche appuntamento fisso c'è, ci sono sempre. Tra pochissimo, infatti, un compleanno in musica, un compleanno per quanto riguarda un musicista o una musicista. Questa mattina mi sembra di poter dire che avremo un compleanno molto importante, di quelli super importanti, di un artista che vale assolutamente la pena di ricordare, di conoscere e di mettere lì con una sua porzione a parte all'interno di una discoteca o di un vostro numero di brani preferiti, se esiste ancora questa cosa, perché so che tanta gente ancora ha dei CD, ancora ha dei vinili. Ma si può anche fare una playlist tranquillamente sulle varie piattaforme di streaming. Ma saremo più precisi tra poco. Continuiamo con la musica. Carol G e Manu, ciao!
1: Con destino alla fine.

Lewis Capaldi, che vocina pure lui, Someone You Loved. Allora, tanti auguri a una lady, a una signora, una regina della musica di questo secolo, sicuramente della musica pop. È un po' riduttivo perché Catherine Bush, anche conosciuta come Kate Bush col suo nome d'arte, è una cantante, compositrice, musicista, produttrice, ballerina, nata il 30 luglio del 58 a Bexley Heath in Kent, in Inghilterra. Ha fatto degli album, ha realizzato delle canzoni che ancora oggi a sentirle sono freschissime, erano già avanti anni luce ai tempi, verso la seconda metà degli anni 80, poi la fine degli anni 80. Album come, o brani come Wuthering Heights o Hounds of Love, aveva un'impronta innovativa tantissimo, sia nella composizione e nella produzione dei brani, proprio musicalmente parlando, e anche nella produzione dei video, che non erano mai scontati. Non ha mai fatto dei video che andavano dietro un po' a quello che era la tendenza del video un po' scioccherello, un po' così. C'erano sempre dietro dei messaggi molto interessanti, una ricerca estetica particolarissima, citazioni super colte. Mi viene in mente Cime Tempestose, appunto Wuthering Heights di Emily Brontë, per dirne una, no? Diciamo, ecco, le sue ispirazioni erano quelle lì, la cultura con la C maiuscola. Una persona che ovviamente ha frequentato e ha riscosso successi così ampi e così clamorosi per decenni nella musica non poteva che smuovere poi tutta una serie di storie, di aneddoti legati alla sua figura, no? Per esempio, quella molto bella che a me ha sempre fatto molta tenerezza, della sua amicizia e della stima e dell'amore quasi ossessivo che provava l'ex cantante dei Sex Pistols, Johnny Rotten, John Lydon, che ne ha sempre decantato la capacità, la bravura, l'indipendenza anche dal punto di vista artistico, perché Kate Bush non si è mai fatta intrappolare o intubare, diciamo, dentro una serie di costrizioni produttive dettate magari dalle major, no? Lei ha sempre mantenuto la sua indipendenza e questa cosa si sente, perché se poi tu senti la sua musica negli anni 80 suona sempre molto particolare, sempre sicuramente riconoscibile e unica. E John Lydon, Johnny Rotten, più di una volta ha detto, insomma, che lui, venendo fuori dall'ambiente del punk, stimava tantissimo lei, non solo per la questione artistica, che è assolutamente impeccabile ed eccelsa, la voce, che ha un'estensione incredibile di 4 ottave, che lei riesce a usare con questo falsetto soprano, una roba, questa voce praticamente quasi come se fosse uno squillo, no? Il canto di un uccellino, e poi riesce a raggiungere delle tonalità molto basse, una capacità, una perizia tecnica incredibile. E Johnny Rotten invece la stimava anche e soprattutto per la capacità che era riuscita di mantenere questa indipendenza, che non è evidente. C'è gente che ci è caduta dentro in pieno e ha fatto litigato per anni. Prince, uno su tutti, anche George Michael, bruttissime gabole legali trascinate per anni con le case discografiche. Comunque, tanti auguri a lei, Kate Bush, che poi negli ultimi anni si era anche ritirata a vita privata e aveva fatto un album tutto registrato a casa sua mentre faceva la casalinga, e uno dei brani si chiamava Washing Machine, macchina da lavare, lavatrice, meraviglioso. Noi invece ce la vogliamo ascoltare con un ritorno, che è stato un graditissimo ritorno grazie al fatto che Stranger Things, questa serie dedicata a questi ragazzi, a questa saga di fantascienza ispirata, praticamente un tributo d'amore agli anni 80, ovviamente non poteva non riscoprire un grande brano come questo, Running Up That Hill, che proprio grazie al fatto che è tornato in voga nel 2022 con la quarta stagione di Stranger Things è arrivata nella sua più alta posizione in classifica negli Stati Uniti. Non c'era arrivata negli anni 80, ci è arrivata nel 2022 ed è tornata anche addirittura, pensate, per un po' di tempo al numero 1 in classifica in Inghilterra. Tanti auguri Kate Bush, Running Up That Hill.

Altrax, ci racconti delle belle cose. Sto ragionando io, poi in realtà magari le mie cotolette vi stanno sullo stomaco la mattina, meglio stare leggeri, non lo so come amate voi fare la colazione, ne abbiamo parlato diverse volte, ma parlaci del nostro compleanno, dici dell'oroscopo, arriverà anche quello tra pochissimo, un paio di brani ancora e poi ovviamente daremo uno sguardo all'oroscopo per la giornata di oggi, con sempre comunque in coda un altro compleanno importante per quanto riguarda la musica italiana, questa volta un artista che poi ha una sua band che festeggeremo per fargli gli auguri quest'oggi, conosciuto e amatissimo nella Svizzera italiana, che poi ha anche un rapporto tutto particolare con noi, con la Rete 3, tanta nostalgia, Verve, Love is Noise. Buongiorno da Paltrax, questo è Parzialmente Scremato ed è giovedì 30 luglio.

0: E anche loro sono tornati, gli U2, i Rolling Stones, tutta sta gente, i novellini praticamente che tornano, sono tornati anche loro da poco. Quest'estate abbiamo sentito l'uscita del loro ultimo lavoro, Martin Garrix, in questo caso con gli U2, Fireflies.
1: L'oroscopo.
0: Come detto, diamo un'occhiata all'oroscopo per la giornata di oggi. Giovedì 30 luglio, allora Ariete, vi sentite pronti a rimettervi in gioco? Ogni nuovo inizio è una prova di fede in voi stessi. Vero, vero, abbiatene Arieti! Toro, lavori silenziosamente ma con efficacia, i risultati maturano piano piano come i frutti migliori. Gemelli, la comunicazione oggi è fluida e brillante, usa le parole per unire, non per convincere. Cancro, bisogno di ordine emotivo vi porta a chiarire una situazione rimasta sospesa. Dopo vi sentirete decisamente più leggeri. Leone, un riconoscimento ti gratifica, accettalo con eleganza come prova della strada giusta intrapresa. Mi sembra di poter dire che sicuramente, conoscendo i leoni, saranno super fieri che poi si riconosca quello che valgono, insomma. Vergine, piccoli dettagli migliorano molto il tuo quotidiano, una nuova abitudine può rivelarsi rigenerante, magari, che ne so, scoprirete la palestra o lo yoga, non lo so. Bilancia, il desiderio di armonia cresce, un gesto estetico o un cambio d'ambiente ravvivano l'animo, anche dei cuscini un po' colorati, delle tende. Scorpione, ti senti più vicino alla tua verità personale, restare sincero con te stesso è l'unica fedeltà necessaria. Beh, che dire, santissime parole in generale, non solo oggi. Sagittario, una proposta, un invito ravvivano la giornata, segui e seguila con entusiasmo, è la bussola più sincera. Capricorno, la costanza è sempre portare pesi, spostare massi in salita, la costanza per un obiettivo che ancora deve arrivare. La costanza dà frutto, ogni passo disciplinato costruisce sicurezza per il futuro, te pareva. Acquario, una scintilla creativa accende l'immaginazione, condividila, potrebbe ispirare anche chi ti è vicino. Oggi gli acquari saranno fonte di ispirazione, guru. Pesci, la sensibilità diventa visione, traduci le emozioni in un gesto, un'idea, una parola, comunicare ti alleggerisce. Sì, anche ogni tanto togliersi dei sassolini dalle scarpe non è male. Per quanto riguarda i compleanni di oggi, allora, tanti auguri a tutti voi amici e amiche, se oggi è il vostro compleanno, se spegnerete le candeline, tanti auguri da parte mia, di Paltrax e di tutta la Rete 3, e tanti auguri anche a una figura incredibile del panorama dello spettacolo italiano, perché sì, prima di loro c'erano gli Schiantos, loro si sono ispirati un po' agli Schiantos, che sono stati tra virgolette i loro padrini, perché sono nati più o meno nello stesso periodo, forse un po' dopo, Io e le Storie Tese sono arrivati un po' dopo, però hanno poi di fatto loro preso in mano e sono diventati le icone di quello che era considerata la musica demenziale, no? Negli anni 80. Stefano Roberto Belisari è il suo nome all'anagrafe, lui si chiama Stefano Roberto Belisari Elio, di Elio e le Storie Tese, cantante, musicista, comico italiano, che è nato il 30 luglio del 61 a Milano, frontman degli Elio e le Storie Tese, ha trasformato il rock demenziale in un laboratorio virtuosistico tra satira, prog rock, funk e pop colto. Loro sono sempre stati un po' tutti i membri di Elio e le Storie Tese, dei fan di Frank Zappa, della sua musica raffinatissima, super precisa. Il suo nome d'arte è legato alla lunga storia del gruppo, nato all'inizio degli anni 80, è diventato un cult della musica italiana. Tra l'altro, nel loro primissimo album, se non mi ricordo male, c'erano queste vocine di loro che parlavano, quelle vocine così che erano state lavorate in studio, in realtà venivano da questa cosa che era parlare dopo aver respirato nei palloncini con l'elio, no? Che ti alza la voce. E io mi ricordo un concerto, proprio il primo anno appena era nata Rete 3, perché alcuni di noi li conoscevano personalmente e loro erano in tournée con il loro primo album e vennero alla sede dello Sci Club di Pregassona, se non mi ricordo male, con una serata in questo capannone bellissima, pieno zeppo di gente, un sacco di gente che li conosceva, hanno fatto un concerto pazzesco, incredibile, hanno spaccato tutto nel senso buono. Per cui tanti auguri a Stefano Roberto Belisari, che è sempre stato molto amico della Svizzera italiana e della Svizzera in generale, un gran fan per esempio della Sinalco, quando era venuto per il nostro concerto, per festeggiare i 20 anni di Rete 3, mi sembra, all'auditorio. Avevo voluto una cassa di questa bevanda tipicamente svizzera e anche un cestello pieno di Toblerone. Lui va matto per queste cose svizzere, dice: da noi non si trovano, io quando vengo da voi le voglio, le esigo. Elio e le storie tese, tanti auguri a Elio, Disco Music.

disco music, tu sei molto coinvolgente, disco music. Io ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio e poi ti apprezzo.

Sinelli, spettacolo, spettacolare talento dalla Svizzera, da Basilea, dal nuovo album hit, il suo appunto album che comunque è uscito l'anno scorso, If You Don't Know. Continuiamo con Enrique Iglesias e December Bueno e Gente de Sol.

0: Good Old Days, Chris De Sarandi. Ma io volevo invitarvi a riflettere su questo concetto. Dici che pata, che super. Paltrax, non invitarci a riflettere. Invece sì, lo faccio. I Good Old Days, i buoni vecchi tempi, ma saranno veramente sempre buoni vecchi tempi? Non sono belli anche i buoni nuovi tempi?
1: Questa è una domanda difficile. Cioè, io starei. Cioè, per non saper.
0: Inizio subito, te la tocco piano.
1: Per non saperne leggere né scrivere, io starei nei bei vecchi tempi.
0: Ok, va bene, perfetto.
1: Ma forse sbaglio, eh?
0: No, va bene, ma devo dire che anch'io apprezzo i bei vecchi tempi.
2: Rete 3.
0: Buongiorno Nick Saldagna.
1: Ma buongiorno a tutti,
0: qui,
1: a tutti.
0: In modalità investigatore privato,
1: sì,
0: playboy,
1: oggi,
0: miliardario, filantropo.
1: Meno male che nessuno, cioè io in questi giorni ringrazio il fatto che ancora non siamo visibili o in televisione,
0: esatto,
1: o in
0: oggi
1: streaming.
0: Sei arrivato che sembravi una di quelle star di Hollywood quando escono a fare la spesa che vogliono essere in incognito.
1: Esatto.
0: Occhiale scuro.
1: Lo diciamo perché
0: sì.
1: Il nostro amico, cioè i nostri amici cialtroni che fanno le dirette dal Ciringhito, Lugano,
0: esatto,
1: Marittima.
0: Esatto.
1: Poi, soprattutto per quanto riguarda la figura di Herbert Cioffi, quando lui arriva alla sua ultima diretta, decide di fare una serata per tutti noi.
0: Sì, offre da mangiare, da bere.
1: Che è l'unica volta all'anno in cui lui offre qualcosa. Quindi,
0: vero.
1: Io, siccome gli voglio bene, vado a poter usufruire e godere di questa sua generosità.
0: Poi porta delle squisite.
1: Melanzane sott'olio, carciofi sott'olio, eccetera, eccetera. Quindi ieri è stata una bella serata perché dopo la diretta dei cialtroni nel Lugano Marittimo abbiamo passato una serata insieme con altri colleghi di Rete 3 e di altre radio. Abbiamo sfruttato, possiamo dire così?
0: Sì. La dispensa di Herbert Cioffi.
1: La dispensa di Herbert Cioffi. Ho fatto un filino, ma proprio
0: un filino tardi.
1: Sono arrivato a casa alle 5:30.
0: Ecco, per me.
1: Quindi un'ora e mezza.
0: Però tu sei qui con noi.
1: Sono qua.
0: Sei qui con noi e non te la faremo pagare, anzi.
1: Quindi fammi dire che tempo fa. Vai. Allora, oggi sarà ancora in prevalenza soleggiato e molto caldo. Poi nel pomeriggio, come ieri, però non si sono visti, perlomeno per quanto, cioè almeno in pianura non si sono visti, ma nel pomeriggio sono previsti in montagna sviluppo di cumuli con temperatura massima oggi, udite udite, 35 gradi. Cioè io
0: oggi,
1: questo non so cosa dirvi.
0: Già stamattina devo dire che si stava ancora benino, però si sentiva che punta. Va bene, vedremo, vivremo insieme, ci passeremo attraverso insieme.
1: Esattamente.
0: Allora, per quanto riguarda il bollettino del traffico, è impressionante, però in questo periodo è così, poi cominciano le vacanze un po' per tutti, perché questo è il periodo dove poi ci sono le famose due settimane di vacanza dell'edilizia,
1: esatto,
0: e si concentrano più o meno tutte qui, per cui c'è anche meno traffico. E infatti il bollettino ci dice: sulla strada della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Se però invece voi siete lì che dice: ma come non ci sono disagi, sono bloccato in colonna da un'ora,
1: dicetecelo,
0: bravi, fatecelo sapere allo 079 873 8073. Adesso diamo uno sguardo alle informazioni.
2: 3 News.
0: Sarà Piero Marchesi dai primi di ottobre il nuovo consigliere di Stato ticinese. Il consigliere nazionale UDC sostituirà il leghista Claudio Zali, che ieri ha annunciato le sue dimissioni per il 30 settembre. La decisione è giunta dopo una settimana di pressioni politiche e della società civile. La crisi istituzionale è stata innescata dalla pubblicazione di telefonate in cui il consigliere di Stato uscente affermava di aver picchiato una donna. Il comando centrale delle forze americane in Medio Oriente ha annunciato di aver bombardato decine di obiettivi militari in Iran in risposta agli attacchi iraniani di ieri contro basi statunitensi nella regione. La stampa iraniana ha riferito di esplosioni in diverse località del sud del paese. Bombardamenti anche in Ucraina con missili russi che hanno preso di mira diverse città, tra le quali Kiev, Dnipro, Kryvyi e Leopoli. Almeno 6 i morti, tra i quali 2 bambini. Droni ucraini hanno invece distrutto l'ennesimo magazzino di Wildberries, il corrispondente di Amazon in Russia, in una località a sud-est di Mosca.
2: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati, il Lugano ha raggiunto il terzo turno preliminare di Conference League grazie alla nettissima vittoria ottenuta in Kosovo per 5-1 contro il Dukagini. I bianconeri ora attendono la vincente della doppia sfida tra gli sloveni del Capodistria e i faroensi del Runavik in campo questa sera all'andata 2-0 per gli sloveni. Chi conosce il suo avversario nel Q3 di Europa League è il Thun, che se la vedrà con gli islandesi del Víkingur Reykjavik. Terzo turno che deve ancora raggiungere il Sangal giallo impegnato alle 21 a Lisbona contro il Benfica, biancoverdi che difendono il 2-1 dell'andata. Tornando alla Conference, alle 20:15 alla Tourbillon, il Sion riparte dall'1-1 contro i bielorussi del Bate Borisov, qualificazione già praticamente in tasca per il Vaduz, che forte del 4-0 di settimana scorsa, nel pomeriggio se la vede con gli andorrani dell'Athletic Escaldes. 6 anni dopo la prima edizione, il Ticino ospiterà nuovamente gli europei di mountain bike dal 30 luglio al 2 di agosto. Sul Monte Ceneri, 350 atleti provenienti da 33 paesi si sfideranno nello short track e nel cross country. È inoltre atteso il padrone di casa Filippo Colombo, il quale al rientro da una rottura della perone proverà subito ad andare a medaglie davanti al proprio pubblico. Primo appuntamento oggi alle 17:30 con lo short track femminile, alle 18:15 la gara alla maschile.
4: Buongiorno.
5: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Ecco. Allora, tu diciamo che oggi incarni quella figura mitologica che è il frequentatore dell'aperitivo leggero del mercoledì.
6: Che, esatto, o che poi è il mercoledì.
5: Che è il nuovo venerdì.
6: Esattamente.
5: È il nuovo venerdì. Mi è capitato di fare tipo il lunedì il nuovo venerdì. Anche quella è una buonissima idea per rovinarsi completamente la settimana.
6: Sì,
5: sì. Comunque, vabbè, ho apprezzato tantissimo lo sforzo. Se qui con noi ci mancherebbe, poi la gente dice comunque ma no, se sei pianificato per lavorare.
1: Ci mancherebbe.
5: Siamo
1: altro.
5: Qui anche oggi fino alle 9, la porteremo a casa. Buongiorno da Paltrax e da Nick Saldagna. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, al quale devo dire sono già arrivati diversi messaggi. Siete belli pimpanti, tutti quanti e tutte quante questa mattina. È bello chiacchierare con voi. Ovviamente diversi appuntamenti rimangono quelli fissi. Tra qualche brano vi diremo anche con quale lettera stamattina giocheremo per quanto riguarda il gioco ABC.
1: E certo,
5: dobbiamo portare a casa un vincitore o una vincitrice.
1: Ragazzi, è ora di vincere.
5: È ora di vincere.
1: È inutile girarci intorno.
5: Che devo dire, poi erano anche relativamente, forse qualche definizione non proprio, ma erano mediamente semplici.
1: Allora, io, siccome a me piace scaricare le responsabilità su altre persone, sono le schede che aveva preparato la nostra.
5: La Tiki.
1: Esatto. Quindi io sto usufruendo delle sue schede. Quindi bello, se non riuscite a vincere, è colpa sua.
5: Mi piace questo scaricabarile, meraviglioso.

0: cambiarmi l'atmosfera.
1: Allora, bellissima frase, sei l'unica che può cambiarmi l'atmosfera. C'era un mio amico che diceva: adesso faccio una cosa, mi cambi l'atmosfera. Era una roba.
2: Cosa avrà voluto dire?
1: Esatto. Non avrei forse dovuto dirlo. Siamo in fascia, non dico protetta, ma perlomeno mattutina. La gente si è appena svegliata. Comunque, ci sono diversi modi,
2: certo,
1: per cambiare l'atmosfera.
2: Voilà,
1: esatto. Uno può anche essere un peso, può anche essere. Sai, quelli che non inviti mai alle feste. No, che pata, quello lì ogni volta che arriva rovina l'atmosfera. Ci sono diversi modi.
2: Quello è vero, però sì, pensa a essere quella persona lì, cioè tu sai che sei l'invitato sgradito.
1: Ma ecco, non lo sanno
2: esatto,
1: mai.
2: Voilà, ecco, domanda, l'invitato sgradito sa di essere un invitato sgradito?
1: No, finché non glielo dici, e anche quando glielo dici,
2: Fa fatica ad accettarlo.
1: Probabilmente pensa che sono tutti gli altri sbagliati, però è difficile che lo sappia l'invitato sbagliato.
2: Quello è vero. Però se tu devi organizzare una serata, una cena, un qualsiasi cosa, e nella tua cerchia di amici sai che c'è quella figura lì. Però allo stesso tempo sai che nella tua cerchia di amici quella figura lì, non dico che sia mal vista, però sai che potrebbe creare problemi.
1: Sì, sì.
2: La inviti comunque perché gli vuoi bene, perché è un tuo caro amico, oppure per il bene comune dici guarda.
1: Secondo me lì bisogna riuscire a confinare.
2: È difficile.
1: Sì.
2: È molto difficile.
1: Bisogna riuscire a confinare la frequentazione in ambiti molto controllati, stile laboratorio. Perché altrimenti rischi di non fare felice né l'una né l'altra persona. È vero.
2: Diventa complicato.
1: Mamma mia, quanta filosofia sulle relazioni!
2: Troppo!
1: Questo è un inizio, giusto per dirvi che cosa vi aspetta questa mattina, fino alle 9.
2: Esatto.
1: Tra pochissimo, poi giocheremo e ci sentiamo anche di buttar lì.
2: Aspetta, che do un'occhiata.
1: Di dirvi che si gioca con la lettera.
2: Allora, la lettera è la S, S, e su questo non ci piove. Stavo dando un'occhiata alla scheda di Tiki, perché non sono mie.
1: No, ma boh, mi sembra abbastanza
2: Ma sai che, allora, vado a mettere mano un po' qua e un po' là.
1: Okay.
2: Secondo me, oggi a 10 risposte esatte arriviamo. Poi non bastano 10 risposte.
1: No, ce ne vogliono
2: 12.
1: Vabbè, ma secondo me ci arriviamo. Bisogna crederci. Comunque, giocheremo tra poco. Chiamatelo 0848 030503 perché a ABC si gioca al telefono. Ripeto, 0848 030503. Anche questa mattina un buono da spendere sulla piattaforma digitale iFollow per le vostre fotografie da stampare, da far diventare da digitali a fotografie fisiche. Se vi va, giocate con noi con la lettera S tra pochissimo.

0: Allora, Lost Frequencies con Johnny Octavi Reality, e giochiamo, si gioca, perché noi diciamo le cose, le facciamo.
1: Ma certo,
0: a pettinare le bambole.
2: Parzialmente scremato presenta
3: con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.
4: In palio un buono online per la piattaforma Ifolor.ch del valore di 100 franchi. Abbiamo al telefono collegata, pronta per giocare con noi questa mattina, pronto, Federica.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Che ci ha detto che sta mangiando yogurt greco.
4: Ah, e stai facendo colazione, Fede?
0: Che vallesane, giusto? Cioè, io posso immaginare poche cose più ciugnose di questa roba, lo yogurt poi c'ha quella consistenza giusta, un po' acidulo, sì, ma non troppo, e la albicocca dolce. Bello. Bravissima, complimenti, brava. Ma non possiamo assegnarti la vittoria così sulla simpatia, la stima che abbiamo per il tuo gusto gastronomicamente impeccabile. Ti devi comunque cimentare con sta roba.
4: Fede, metti via lo yogurt, preparati, perché dobbiamo arrivare a 12 risposte esatte in 45 secondi. Mi raccomando, se non la sai subito, dimmi immediatamente passo, perché altrimenti qua non ci stiamo più dentro.
0: Facciamo il test, mi dici quando senti adesso. Ok,
4: è
0: sempre lì.
4: È un secondino. Allora, Fede, con la lettera S, ok, di scuola, ci siamo. Okay. 3, 2, 1. Avvenne in Normandia con la S.
5: Sbarco.
4: Arrampicarsi in montagna.
5: Calare.
4: Notizia sensazionale. Senza denti.
5: Dentato.
4: Lo riempi di benzina.
5: Serbatoio.
4: Cane da caccia.
5: Setter.
4: Abito da sera maschile.
5: Smoking.
4: Risultato dell'addizione.
5: Somma.
4: Nella roccia, in un cartone.
5: Nella roccia, in un cartone.
4: Sì. Passo. Scorre nella clessidra.
5: Sabbia.
4: Espressione sulle labbra.
5: Sorriso.
4: Li fai mentre dormi.
5: Sogni.
4: Evento inaspettato.
5: Sorpresa.
0: Sì, ce l'abbiamo fatta, Fede! Aleo! Aleo! E finalmente, e doveva arrivare Federica con un'azione sulla fascia sinistra.
4: È rimasta indietro solo nella roccia, in un cartone, che è la spada nella roccia. Ma chi se ne frega, perché comunque l'hai prese tu.
5: Il cartone in quel centro, pensavo il cartone.
4: Vero. Riferirò alla nostra Tiki, esatto, le tirerò le orecchie.
0: Ma a me ha fatto impressione come si respirava nella voce di Federica questa sicurezza nei propri mezzi. Hai risposto sempre molto tranquilla, ma
4: vero?
0: Senti, ma tu sei sempre
4: vero
0: così tranquilla e scialla quando ti svegli la mattina? Mi sembri molto a tuo agio. Senti come sono. No,
5: saranno le albicocche.
4: Ha giocato, cioè se fosse in macchina ha giocato con il braccio fuori da finestrino.
0: Esatto, così con l'occhiale scuro un po' abbassato che ti guarda adesso. Senti, allora Federica, sei stata simpaticissima, oltre che molto brava, perché sei riuscita a portarti a casa la manche di oggi. Ti chiedo solo di restare al telefono, così poi riesco a prendere i tuoi dati per comunicarli alla nostra segretaria di produzione. Vuoi salutare qualcuno?
5: Saluto Lara, che gioca sempre insieme, siamo rivali. Io ogni mattina ascoltiamo, commentiamo, e una volta prende la linea lei, magari la prendo io, saluto Lara.
0: C'è questa gara che fate a distanza.
4: Esatto, com'è il risultato,
0: il punteggio
4: ad oggi?
0: Adesso come sta? Hai vinto.
5: Sai che sono avanti io, però vedrai che magari non
4: sì, tiratela, flexala.
0: Lei ha preso il guanto della sfida, l'ha tirato in faccia. Lara, adesso tocca a te. Va bene, senti, rimani lì, grazie per aver giocato. Ciao, ciao.
4: Ciao, Fede.
5: Ciao.
3: Con Ifolor, album fotografici, ifolor.ch.
0: E l'appuntamento, se volete giocare, è fissato per domani, ovviamente è la solita ora.

0: ma cosa non era questo brano di Robin Rudd e Leila Kay dell'89? Cioè, avrebbe potuto uscire ieri questo pezzo qui ed essere estremamente...
1: Ma sai che stanno uscendo un sacco di brani nuovi, recenti, usciti in questo nel 2026 comunque, che potrebbero essere stati, cioè potrebbero essere usciti degli anni fine anni 80?
0: Sì.
1: Che sarebbe stata la stessa cosa.
0: Sì.
1: È incredibile come stia tornando
0: quel
1: periodo
0: lì. Tipo di musica lì.
1: Quindi di conseguenza cosa succede? Che quando ascoltiamo dei brani che sono di quel periodo lì, quindi anni 80 o 90, ti dicono: "Ah, sono usciti ieri?" No. Sono usciti
0: 40
1: anni fa.
0: Sì.
1: E sembrano freschissimi perché,
0: Sì, tornano anche i cicli per quanto riguarda l'estetica.
1: Vero.
0: Quel tipo di suono lì. Allora,
1: scusate, continuo a spaccare i microfoni.
0: Ho visto, perché la scoordinazione tipica della mezz'ora di sonno che ti ritrovi sulle spalle, ma non staremo qui a prenderti in giro per questo. Anzi, allora, io volevo anche chiacchierare di una cosa che mi ha fatto ridere. In questi giorni, tu lo sai, il doom scrolling è una roba brutta,
1: sì,
0: non bisognerebbe mai farlo, però
1: siamo tutti colpevoli,
0: però lo facciamo tutti col telefonino, scarichiamo o frequentiamo la nostra app, il nostro social preferito oppure odiato, lo evitiamo. Io ormai lo dico sempre, e tanti lo sanno, tanti e tante lo sanno, sono un patito, non sono l'unico, un maniaco di Reddit, questa piattaforma di uso pubblico dove si trovano dei gruppi dove veramente si può parlare di tutto. Cioè, tu sei un fan delle torte di mele?
1: Sì.
0: C'è un subreddit che parla solo di torte di mele, delle migliori ricette di torte di mele. Qualcuno all'ascolto, per esempio la nostra Isa, che ci scrive spesso volentieri, che fa uncinetto, fa: "Io non lo sapevo, sono finita su Reddit in un gruppo di uncinetto dove fanno uncinetto e basta, dove fanno delle cose meravigliose, fa, ho scoperto un mondo." E si trovano anche un sacco di, ovviamente, come è giusto che sia, in una congrega di persone che parlano di tutto e di più, si trovano anche un sacco di baggianate. Ma una mi ha fatto ridere in particolare, cioè, ieri c'era questo gruppo di appassionati di cinema e la domanda era: ma qual è il film le cui premesse sono troppo assurde per giustificare il successo che poi ha avuto? E a me devo dire, sono piaciuti un po', di tipo questa che dice: ma voi immaginate il tipo che arriva dal produttore e dice: vorrei fare un film che parli di un professore di archeologia che va alla ricerca di un artefatto mitologico,
1: pensi di aver capito,
0: ecco, chiamato l'Arca dell'Alleanza, per disvelarne i segreti poteri mistici.
1: Mi dice qualcosa,
0: ecco,
1: infatti.
0: E tu dici: ok, ma e la storia come fa? Però vorrei che portasse una frusta. Ok, allora con la frusta
1: ho capito,
0: cambia tutto. Esattamente, cioè è vero che se tu dici proprio l'essenza della trama di Indiana Jones è l'arca perduta, dici è il predatore dell'arca perduta, oppure tre giovani tartarughe mutanti, sì, vai avanti, te lo vedi il tipo che spiega il soggetto, vai avanti, che cadono nelle fogne di New York e diventano esperte di arti marziali. E il tipo: ma te la stai inventando adesso?
1: Tu però, a parte le tartarughe ninja, tu ieri mi hai fatto un esempio, ne stavamo parlando fuori, di un film che è clamoroso, che io non ci avevo mai pensato, ma visto in un'altra ottica sembra un film horror.
0: Sì.
1: Che è
0: Mrs. Doubtfire.
1: Bravissimo.
0: Mrs. Doubtfire, se tu dici
1: cioè è una commedia alla fine,
0: esatto,
1: no?
0: Un ex che per non separarsi dei propri figli decide di entrare nella casa dell'ex moglie vestito da donna,
1: cioè, ma ci rendiamo conto.
0: Ma tu la guardi, ai tempi la guardavi, era una commedia, e poi era una
1: bellissima,
0: roba tenerissima,
1: esatto, pianti, lacrime,
0: sì, ti commuoveva. Williams, che era super bravo, però pensa che c'è una comunità di fan di Mrs. Doubtfire che ancora oggi lo guardano religiosamente, almeno una volta all'anno, che hanno scritto la sceneggiatura facendolo diventare una specie di thriller horror psicologico, cioè una roba, per dire,
1: cioè se cambi la colonna sonora, anche se cambi la colonna sonora,
0: assolutamente
1: assume tutto un altro significato.
0: È super inquietante, anche perché ancora oggi puoi andare a vedere il trucco di Williams, per amor del cielo, spettacolare, però è abbastanza inquietante.
1: È abbastanza.
0: Eventualmente fateci sapere voi quale film vi è sempre sembrato troppo assurdo come premessa, ma che nonostante tutto poi alla fine ha avuto un successo incredibile. 0798738073, questo è parzialmente scremato con Paltrax e Nico fino alle 9.

0: geni assoluti? Io non avevo dubbi al riguardo, perché ogni giorno che noi veniamo qui al microfono di Rete 3 scambiamo quattro chiacchiere con voi su i più disparati argomenti, e ogni volta appunto mi rendo conto di come il vostro pensiero laterale sia potentissimo, perché sono arrivate delle risposte e dei principi di trama meravigliosi che poi effettivamente se ci pensi dici ma cosa, però è vero, è così. Ce n'è arrivata,
1: che tra l'altro pensavo al discorso che facevi tu dell'archeologo, vale anche il femminile, perché tu puoi fare anche il discorso con l'archeologa.
0: Ah certo,
1: che è Lara
0: certo.
1: Croft
0: con due pistole, no?
1: con due pistole. Esattamente,
0: e va in giro sparando a dinosauri.
1: Bravo,
0: e questo
1: bravo.
0: Però è un videogioco, però che poi alla fine è diventato
1: chiudendo il
0: film.
1: Maggiordomo nelle celle frigorifere.
0: Esattamente. Allora qualcuno dice giustamente, fa ridere visto così, poi stiamo parlando anche di un grande classico della letteratura, fa un uomo di bassa statura con i piedi pelosi che vuole buttare un anello in un vulcano.
1: La indovino con una,
0: il signore degli anelli che tu dici ok, e sviluppa, poi vabbè ovviamente ci sono anche altri elementi, però molto bella. Qualcun altro, fammi vedere, ce n'era un'altra divertentissima. Ah, questa molto bella. Un film che parla della competizione tra due supermodelli.
1: Aspetta, due supermodelli.
0: Ecco.
1: Due supermodelli
0: con uno stilista cattivo.
1: Zoolander.
0: Bravissimo.
1: Ah, quello.
0: Zoolander, che è poi diventato un capolavoro della comicità. Anche a guardarlo oggi, secondo me è invecchiato abbastanza bene.
1: Sì, ma sai che sì, l'ho visto, guarda.
0: Axel va un casino quest'anno.
1: Qualche mese fa, esatto.
0: È sempre carinissimo.
1: Sì, in realtà
0: è un film comico che prende in giro, è una satira, secondo me ben fatta, ben riuscita,
1: sì.
0: Con un cast incredibile, Will Ferrell e poi vabbè tutti gli altri attori. È una satira sul mondo della moda,
1: sì.
0: Pazzesca, anche oggi fa ridere veramente tanto tanto tanto.
1: Ma sai che Will Ferrell mi fa impazzire, io lui lo adoro.
0: È meraviglioso, è bravissimo.
1: Mi ricordo sempre il suo la sua gara probabilmente che fece con Chad Smith, il batterista dei Red Hot Chili Peppers, perché okay. Sono uguali, identici loro, cioè se voi andate a cercare Will Ferrell, Chad Smith,
0: è vero,
1: sono identici. Quindi una volta in un late show, penso che fossero da Jimmy Fallon non lo so, organizzare una specie di battle con la batteria. Ovviamente Will Ferrell la sua parte fu registrata, perché non è
0: un
1: forse
0: batteria.
1: È bravo, però sì, non ai livelli ovviamente di Chad Smith, ma quella serata lì è stata incredibile,
0: è meraviglioso,
1: cioè,
0: è vero.
1: Sono, se tu non sai chi sono, cioè non li distingui,
0: sono separati in culo,
1: separati alla nascita,
0: è vero,
1: esattamente.
0: È vero. Tra l'altro appunto lui grande colonna portante, diciamo, della storia del SNL,
1: assolutamente.
0: Bravissimo. Poi un'altra bellissima, che al momento vorrei usare per chiudere qui, perché mi ha fatto venire una voglia pazza di sentire un pezzo da quel film lì.
1: Sentiamo.
0: Due fratelli formano un gruppo musicale,
1: i Blues Brothers,
0: per raggranellare i soldi per pagare una rata di una tassa di un orfanotrofio, e vanno in giro con gli occhiali scuri anche di notte.
1: La indovino con 0,5
0: esattamente.

0: Questa
1: non ci deludono mai.
0: No, comunque, no, ma questa è bella, perché detta così, poi sì, ci puoi fare sopra una serie di libri di successo mondiale infinita e dei film che
2: Harry Potter, bravo, voilà.
0: Marchiano,
2: senza aver letto,
0: marchiano una generazione, generazioni intere. Un bambino che non sa di avere poteri magici speciali rischia la vita ogni anno nella sua nuova scuola perché c'è un adulto assetato di potere squilibrato e vendetta
2: che
0: lo vuole far fuori. Dici, sì, è un po' cupa come trama, che poi infatti alcuni passaggi di Harry Potter lo sono, decisamente cupi, però effettivamente detta così ridotta ai minimi termini effettivamente fanno veramente un po' sorridere alcune trame di film che poi hanno avuto un successo pazzesco, ma anche i film romantici,
2: certo,
0: anche i film romantici, certo. Per esempio anche quelli, mamma mia, se poi riduci veramente la trama ai minimi termini sono veramente poca roba. Comunque bello, divertente. Se volete farci sapere qual è la trama se poi ci riflettete sopra, magari di un film o di una serie di film che vi piacciono parecchio, che però raccontata così ti dici ok, al produttore di turno dice devi dirmi un po' di più perché non mi sembra una grande idea.
2: Capisci, esatto.
0: Sì.
2: Sviluppa la trama.
0: Esatto.
2: Sviluppa la trama ulteriormente.
0: 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp. Questa è parzialmente scremato con Nico e

0: perché non ce la fate, non ce la potete farcela.
1: Ma io lo ammetto.
0: No, no, ma assolutamente.
1: Lei invece, lei è una di quelle che si vergogna.
2: Fa finta. Cosa sventoli quel dito inutile?
1: E scarica la responsabilità sulla figlia.
2: Perché mia figlia mi obbliga.
0: Ho finta di essere una donna di classe.
2: Ieri sono di classe, cioè una cosa. È come allora la prima edizione del Grande Fratello, no? Perché l'ho guardata, era un esperimento antropologico.
0: Sì, è ovvio, solo vabbè. Per quello sì, ci mancherebbe. Nessuno mai.
2: Senti, signor Rabbit.
0: Sì, dimmi.
2: Che se non lo citi almeno una volta al minuto.
0: Quello e Gorgonzola.
3: Senta lei.
0: Le 8
3: ma il Funko Pop di Simona Foglia. Funko Pop,
0: che bello.
2: Ma sai che lo hanno prenotato? Purtroppo non esiste. Mi hanno chiesto, posso comprarlo?
0: Sarebbe una roba in edizione limitatissima. Sai che,
3: ma tu pensa alla gente come sta messa che vuole il Funko Pop.
2: Su gente sta messa mi guarderei allo specchio oggi. E
3: allora ha ragione, perché quando è entrata le ho detto favore Simo insulta.
2: E l'ho fatto molto volentieri.
3: E lei lo fa molto volentieri, non si fa pregare.
2: Preso l'abbonamento una volta all'ora, ti arriva un bel messaggio oggi.
3: Allora, in prevalenza soleggiato e molto caldo oggi per quanto riguarda le previsioni del tempo, perché alle 8 e un minuto dobbiamo anche dire che tempo fa. Quindi molto caldo con temperatura massima oggi sui 35 gradi. Hai capito, Simo?
2: Ho capito tutto.
3: Perfetto. Traffico, prego.
0: Perfetto. Invece poi per quanto riguarda il traffico, l'ultimo bollettino aggiornato a 5 minuti fa grosso modo diceva che in Ticino al momento ci sono code sulla strada del Malcantone tra Magliaso e Bioggio in direzione di Lamona. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
4: 3 News.
2: Doveva farsi da parte e lo ha fatto. Claudio Zali lascia il Consiglio di Stato con i colleghi di governo che condannano l'incitamento alla violenza. Tratta di esseri umani, crescono le denunce e i procedimenti penali, ma rimangono ancora poche le condanne degli autori di reati. Pesanti attacchi statunitensi contro l'Iran. Nelle scorse ore Trump valuta una campagna ancora più intensa nelle prossime 2 settimane.

0: No, Jovanotti ovviamente ce l'ha fatto capire in modo abbastanza chiaro nel 92 che non si annoia mai e basta seguirlo.
1: E non si rompe nemmeno.
0: È bravo coi tormentoni lui,
2: ma certo,
0: è bravo.
2: Anche perché siamo qui
3: 35 anni dopo ormai.
0: Sì, quelle robe.
2: A cantarla ancora.
0: Certo.
2: Che non m'annoia,
0: Ombelico del mondo, positivo. Tanto. Lui è bravissimo su quelle robe lì, è fortissimo.
3: Sai chi è anche bravissima? Simona Foglia.
0: Simona Foglia, lei è grandissima.
3: È bravissima.
4: Ehi, ma sono qua ancora?
3: Ma chi credi che c'è, tu la chiami?
4: Io resto qua fino alle 9.
3: Lei è bravissima.
0: No, tu sei sempre la benvenuta. Vai con noi, fai quello che vuoi.
3: Hai mai provato a dire il suo nome?
4: Non devi dirlo.
3: E non mi fa parlare. Hai mai provato a dire il suo nome quando, non so, sei tipo in centro a Lugano?
4: Lei io arrivo.
3: Arriva. Sì. Cioè, tu sei davanti a un centro commerciale, dici Simona Foglia.
0: Io l'ho detto una volta ad alta voce, uno mi fa: la conosci? Mi deve dei soldi.
4: Sì.
0: Sai dove abita?
4: Sì.
0: E io però ho mantenuto il più rigoroso riservo.
4: Mi
0: sai
4: sono
0: che
4: già non ce ne vado.
0: Sì. Ciao. Ok, ciao. Allora,
3: si annoia molto facilmente. Questa è anche una sua peculiarità.
0: Però vuol dire che c'è questa fantasia ancora un po' bambina.
3: Sì,
0: questa voglia di essere stupiti.
3: Esatto.
0: Per quanto riguarda ancora un messaggio divertente per le trame dei film, questa è molto carina. Se uno ci pensa, poi effettivamente un ragazzino, un adolescente, frequenta un signore molto più vecchio di lui. Un po' pazzo, che ha un laboratorio in casa, si incontrano dopo mezzanotte fuori da un centro commerciale,
3: a Twin Pines Mall, magari.
0: Esatto, e usano l'auto, una delle auto meno affidabili dell'epoca,
3: sì,
0: per andare indietro nel tempo e convincere la mamma a mettersi con suo papà. Tu dici
3: è il mio film preferito.
0: Aspetta, è bellissimo. Appena vedi il produttore dice: ok, cosa hai bevuto?
3: Hai bevuto ieri sera?
0: Quanti ne hai bevuti esattamente ieri
3: sera?
0: No, ma aspetta. È bello perché poi succede. Però effettivamente la trama di Ritorno al Futuro. Se tu la metti. Io, anch'io. Apposta, è un film talmente bello che ti fa volare sopra a tutta una serie di cose che se ci pensi dopo ti dici. Per esempio, l'amicizia tra Marty e Doc.
3: Sì.
0: Ma da dove arrivi? Cioè, come mai? Io sempre. Dopo ti spieghi, ok, Marty forse è lo studente un po' brillante. E Doc è stato un professore di scienze al liceo locale.
3: Sì.
0: Però Marty non mi sembra neanche una testa d'uovo. Forse si stanno semplicemente simpatici perché Doc vede in Marty. Non lo so, c'è tutta una serie di.
3: È molto equivoca come cosa. Anche
0: appunto,
3: perché, non so, chi ha visto la serie televisiva di Stranger Things.
0: Sì.
3: Io adoro perché è piena di riferimenti degli anni 80.
0: Certo.
3: E Ritorno al Futuro usciva in quegli anni lì, era il 1986, no? E a me fa morire una scena di Stranger Things. E io continuo a spaccare il microfono questa mattina.
0: Vai.
3: Fa morire una scena di Stranger Things dove due ragazzi vengono. Due dei protagonisti vengono a un certo punto. Ve la riassumo veramente all'estremo. Tipo drogati, tra virgolette, da dei russi perché vogliono estorcere loro alcune informazioni.
0: Sì, mi ricordo. Sì.
3: E loro sono in quel momento un po' drogati all'interno di un cinema per scappare da queste spie russe.
0: Sì.
3: E stanno guardando la prima mondiale di Ritorno al futuro.
0: Al futuro, no, vabbè.
3: Quindi loro sono un po' fatti, vanno in bagno e dicono, cioè il loro primo pensiero era, lui chiede a lei: ma veramente quel ragazzo voleva farsi sua madre? Cioè, capisci che
0: no, appunto,
3: per chi lo segue in maniera disattenta.
0: No, poi in realtà non era così, perché la madre si innamora del figlio, non sapendo che il figlio, quando torna nel passato, e il figlio deve fare carte false per far sì che, ma invece l'attenzione della madre ricada su quella del padre, sul padre, perché lui dice: altrimenti io non nascerò e non potrai neanche essere qui. No, ci sono tutta una serie di trovate molto divertenti, ma appunto, come spesso succede, soprattutto per certi film e quei film che diventano di successo, non riesce a spiegartelo, ma funziona.
3: Ma infatti,
0: funziona benissimo.
3: Ma perché trovare una spiegazione?
0: Esattamente. Allora, torniamo alla musica. Musica prodotta nella Svizzera italiana, musica prodotta da un gruppo molto amato da tanti, ormai da molti anni. I Gotthard fanno parte della storia del nostro paese, non solo della storia musicale. I Gotthard arrivano con un nuovo brano, la canzone ufficiale del Football Club Lugano, pubblicata domenica 26 luglio, giorno dell'inaugurazione ufficiale del nuovo stadio, la IL Arena, per cui ce l'ascoltiamo tutti quanti insieme, i Gotthard con Lugano My Town.

0: Che meraviglia la musica della Svizzera italiana, vabbè, prima i Gotthard e poi questi spettacolari Glue Valley, che poi è Valcolla,
1: sì, Valcolla,
0: Hidden Hands con Glue Valley, trio di produttori luganesi, Mapo, Massimo Ferrari, Andrea Realini e Artiglio. Luca Tavaglione è anche stato nostro collaboratore per tanti anni,
1: sì, esatto.
0: E ne sanno, hanno un gusto incredibile, bellissimo.
1: Beh, ma loro,
0: Missing You, bellissima.
1: Io li ho conosciuti, uh-huh, nella mia totale ignoranza che manifesto in questo momento,
0: sì,
1: grazie al loro remix di un brano di una nostra amica e collega,
0: sì,
1: che è Que de Vib di Julie Meletta.
0: Que de Vibe,
1: Que de Vibe, scusami. Vibe.
0: Ok, ti perdono perché non hai dormito,
1: no,
0: 2 minuti.
1: Ho mezz'ora di sonno. No, esatto, Que de Vibe, ma è eccezionale, cioè quel,
0: sì,
1: remix,
0: no,
1: lì è incredibile,
0: è bellissimo, hanno un suono tutto loro molto raffinato, molto particolare. Qualcuno ci ha mandato un messaggio bellissimo, stavamo parlando delle trame improponibili che però hanno dato vita a dei fenomeni culturali, a dei film di successo planetario enorme. Qualcuno ci ha detto, ci ha parlato anche della trama per esempio di Harry Potter,
1: esatto.
0: E qualcuno ci ha detto questa trama qui, che effettivamente dice: un bambino ha il potere,
1: sì,
0: di parlare con una persona che non sa di essere morta.
1: E anche questa la indovino con
0: e
1: una.
0: Che fa l'investigatore, non sapendo di essere morto, e cerca di investigare su delle morti, tra le quali anche poi evita di investigare sulla sua, e tutto il plot twist è lì.
1: Ma che film è questo,
0: ragazzi? E mi ricordo che quel film lì, che è stato il primo grande successo di Y.M. Shyamalan,
1: sì,
0: che era un successo incredibile, Il Sesto Senso,
1: Sesto,
0: se non mi ricordo,
1: sì,
0: male,
1: esatto.
0: Quel film, tra l'altro il bambino poi viene ripreso in altri film, era diventato uno degli attori feticcio di Shyamalan,
1: sì,
0: e quel film lì mi ricordo che se tu volevi veramente fare il troll definitivo uscivi e, sì, la gente che stava entrando, perché era diventato bellissimo,
1: beh, certo, film, un fenomeno
0: con un
1: globale,
0: però tu non potevi dire,
1: esatto,
0: la svolta della,
1: esatto,
0: trama, perché altrimenti cadeva tutto il film,
1: certo.
0: Se tu volevi fare la trama, cioè dovevi fare il troll, uscivi con la gente in fila, cioè lui è morto,
1: esatto,
0: e basta, e il film era finito praticamente, era,
1: sì,
0: meraviglioso,
1: non aveva senso guardarlo,
0: nessun senso, però è vero che anche quella è una trama, che se la dici così. Non l'avevate ancora visto.

0: gente che ha avanzato l'ipotesi che Annalisa in questo brano stesse parlando di me. Qualcuno invece no, dice sta parlando di Nico. Esibizionisti. In realtà lo siamo un po' tutti, perché sennò non si spiegherebbe il fenomeno dei social, no? Il successo di social network, ognuno di noi viene invitato a fare l'esibizionista e il guardone allo stesso tempo, perché tu fai l'esibizionista e dall'altra parte spii gli altri. Esatto. Gli altri lo possono sapere fino a un certo punto, dipende se ti metti like, però sulle storie puoi vedere anche chi l'ha visto. Comunque, perché c'è questo gioco un po' perverso, morbosettettellettello del ti guardo, tu mi guardi, mi piace farmi vedere, eccetera, eccetera. Lo dico perché ci sono dei momenti in cui invece magari non ci va di farci vedere, la nostra privacy, ci sono momenti dove ci piace farci i fatti nostri, ma ci sono dei momenti dove invece ci piace che gli altri ci guardino. Adesso io ieri sera non so perché mi è tornata in mente l'immagine di te che canti il neomelodico nudo sotto la doccia e ti giuro
1: ti è venuta voglia.
0: Per un momento stavo per piangere. Sono stato veramente dal disgusto, però ho detto, però in definitiva gli voglio bene, è anche un bravo collega, per cui sono passato sopra questa cosa. Però ognuno di noi ha un quello che dico, ognuno di noi ha un suo talento particolare,
1: quello è vero,
0: e a me piace questa frase tra virgolette che è stata presa dal gergo giovanile che arriva dalla lingua inglese, che è aura farming, farmare aura è bellissimo.
1: Sì.
0: In che cosa voi farmate aura? Cioè in che cosa siete talmente bravi, dice, la gente ti guarda e rimane.
1: Va bene anche essere in grado di dire l'alfabeto ruttando,
0: per
1: cioè,
0: esempio,
1: nel senso, va bene qualsiasi cosa.
0: Ma va benissimo, va benissimo. Aprire la birra con l'accendino.
1: Ecco.
0: Io non sono mai.
1: Bravo, neanch'io.
0: Mai. C'è un mio amico che me l'avrà spiegato 7000 volte. Ma allora cosa? Cioè, scusa, te l'ho fatto vedere e non c'è verso.
1: Ancora meglio quelli che riescono ad aprire una bottiglia di birra con un'altra bottiglia di birra.
0: No, vabbè. Siamo a livelli.
1: Cioè lì siamo veramente.
0: Aura farming.
1: Vero?
0: Aura farming max.
1: Vero. Esatto.
0: No, però appunto non so qual è il vostro modo per formare aura. Io per un certo periodo, adesso non frequento più i dance floor della Svizzera italiana, però modestamente.
1: Sì?
0: Con le mie moves.
1: Dettavi legge.
0: Farmavo aura.
1: Ma infatti me ne hanno parlato tanti.
0: Sì, ma è rimasto leggenda, però appunto quello rimarrà. penso che ci sarà un futuro. Ma eventualmente fateci sapere. C'è gente che, per esempio, in cucina.
1: Ah, beh, c'è.
0: Li vedi
1: è vero.
0: Come si muovono in cucina cucinano le robe. Lì che volevo finire. Oppure, che ne so, quando fanno una cosa in particolare, suonano. Sì. Oppure ballano, appunto. Sì. O anche magari quando qualcuno semplicemente. Io trovo che è molto bello quando una persona esibisce un talento particolare, che può essere una cosa assolutamente straordinaria, oppure anche quando esibisce passione per un tema. Beh, quello è un momento dove quando uno dimostra particolare competenza in un tema che gli sta molto a cuore,
1: esatto,
0: e
1: vero,
0: che arriva a dei livelli di conoscenza, io gli dico no,
1: risulta
0: vabbè,
1: immediatamente interessante.
0: No, ma è una roba fuori di testa. Fatecelo sapere. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp.

0: Beh, poi ognuno c'ha i suoi momenti di gloria, c'ha il suo aura farming personale, che sta a significare insomma che c'è un'abilità, un talento proprio che, nel quale ci si sente a proprio agio e si dice no, beh, io tranquillamente in questa cosa qui. Però in generale è vero che ci sono delle abilità che ti fanno dire beh, sta roba è incredibile. Infatti qualcuno ci ha scritto una cosa bellissima che è vera. Isidora ho detto, quando è che vi sentite oppure vedete qualcuno che fa aura farming, cioè praticamente l'aura gli aumenta talmente tanto, c'è questa aura di grandezza, di splendore, esatto, di miticità, dici no, è pazzesco questa persona. Lei dice parlare bene più lingue in modo naturale. È vero che quella lì è una roba che ti fa partire subito un'invidia e una stima incredibile, perché secondo me trovarsi a proprio agio in più lingue come fossero la tua,
1: sì,
0: significa che hai un cervello cablato in un altro modo, cioè riesci a calarti.
1: Quello è vero, quello è vero, perché io ho due miei amici storici che conosco da tanto tempo, che hanno entrambi
0: loro
1: la mamma.
0: Lo sanno che sei suo loro amico?
1: Non credo, lo scoprono adesso. Lo scoprono adesso, scusa. Li saluto, li abbraccio. Bellissimo. Caldamente.
0: Okay.
1: Però loro hanno entrambi le madri sudamericane, cioè una è messicano, quindi Centro America, mm-hmm, l'altro è argentino, quindi parlano entrambi perfettamente lo spagnolo.
0: Okay.
1: Entrambi hanno studiato in Svizzera interna, ma in una scuola inglese, quindi hanno imparato sia lo svizzero tedesco sia l'inglese perfettamente.
0: No,
1: quindi parlano le tre lingue più importanti del mondo,
0: sì, l'inglese, spagnolo,
1: il tedesco e lo spagnolo,
0: esatto,
1: come l'italiano.
0: No,
1: e questa roba qui a me ho nutrito una grandissima invidia nei loro confronti.
0: Sì, è bello, perché tra l'altro fa sempre un certo fascino. E poi si parlava appunto del fatto che ho visto, c'era questo canale anche lì, per dire, anche su YouTube ci sono dei canali considerati di contenuto, ma un contenuto molto particolare. C'era questo ragazzo che lui è un appassionato di lingue del mondo.
1: Sì.
0: È un poliglotta naturale, gli viene parecchio facile e semplice.
1: Lo seguo su Instagram, è eccezionale.
0: E lui ha imparato diversi, anche dialetti africani, aveva imparato il cinese anche, e lui girava in giro negli Stati Uniti, ma anche credo abbia fatto un giro un po' per il mondo. È un ragazzo tipicamente bianco caucasico,
1: sì,
0: lo vedi,
1: esatto,
0: proprio, no? E lui entrava nei negozi e chiacchierava normalmente prima, e poi quando sentiva le persone che parlavano la loro lingua, il loro dialetto, lui si interrompeva e buttava lì una frasetta con una dizione perfetta.
1: Esatto.
0: E tu vedevi
1: vedere la reazione,
0: le facce di queste persone come cambiavano, i sorrisi che si dipingevano su questi volti, perché il sentire qualcuno che parla la tua lingua, quando magari tu poi sei lontano dal tuo paese, una persona che non è del tuo paese,
1: esatto,
0: ma che parlandola così bene ti dimostra che ama il tuo paese,
1: sì,
0: ama la tua cultura e di conseguenza ama anche te, è in un microsecondo una roba bellissima. E questa cosa ancora una volta mi fa venire in mente quella bellissima frase di Émile Cioran, che era un filosofo, che diceva che noi non abitiamo in una nazione ma abitiamo in una lingua. Ed è, questa cosa è vera, soprattutto quando viaggi all'estero, magari sei all'estero dove si parla una lingua che non conosci, quando senti qualcuno che parla la tua lingua, dici ah, subito ti viene voglia,
1: casa,
0: no?
1: È casa, certo,
0: ti viene
1: ma
0: subito
1: certo
0: voglia di attaccare bottone, magari anche troppo. Però molto bella, infatti Isidora dice, quello che sapeva parlare varie lingue africane anche, e lui indovinava, se gli dicevi due frasi in una lingua diversa dall'inglese, lui indovinava 9 volte su 10,
1: esatto,
0: la lingua.
1: Esattamente.
0: E sapeva tutte.
1: I suoi video sono per me una dipendenza.
0: Bellissimo,
1: lui è
0: bellissimo,
1: eccezionale.
0: Meraviglioso. Sì. Torniamo negli anni 80, metà precisa, spaccata degli anni 80, nel 1985, con un gruppo di squilibrati di estremo talento guidati da una persona incredibile, Robert Smith. Si chiudevano tutti in un armadio per realizzare il video di una canzone come questa, bellissima. Loro tutti dentro un armadio di legno, che suonavano gli strumenti che non erano strumenti, tipo un pettine per capelli. E questo armadio a un certo punto viene buttato giù da una scogliera e loro finiscono dentro nell'acqua sotto al mare.
2: Ah, molto bene.
0: Beh, giusto per dirti come funzionavano le ansie di Robert Smith, di Cure.

0: parzialmente scremato.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: la power couple per eccellenza della musica black e non solo negli Stati Uniti, Jay-Z e Beyoncé. Era questo loro brano del 2002, Bonnie and Clyde. Allora, tu sei riuscito miracolosamente a sopravvivere a te stesso oggi,
1: sì,
0: e alle tue scelte scellerate.
1: È un parolone, sì, sopravvivere è un
0: sei
1: parolone.
0: Sei un cencio, sei il miraggio dell'idea del pallido senso di quello che potresti essere.
1: Puoi prendere adesso uno scopettone e esatto, tirarmi fuori dallo studio.
0: E allora,
1: anche a calci se vuoi.
0: lo faremo in più, poi ti faremo anche qualche coccola. Non prima però di aver salutato il nostro pubblico. Ragazzi e ragazze, stamattina è stato bello, come sempre divertente stare con voi in vostra compagnia. Torniamo domani per chiudere la settimana di Parzialmente Schemato. Io
1: domani è già venerdì.
0: Eh sì.
1: Porca miseria.
0: Sì, è che tu hai scambiato.
1: Ci sembrava ieri,
0: lo so, perché tu hai scambiato il mercoledì per il venerdì, ma domani.
1: Ho fatto un errore grave.
0: Domani
1: è venerdì.
0: È il vero venerdì.
1: Ok, perfetto.
0: Io sarò qui dalle 6, Nico ancora dalle 7, si spera in condizioni migliori,
1: sì,
0: ma anche oggi.
1: Totale.
0: Sei andato alla grandissima.
1: Dormirò 24 ore,
0: ovviamente.
1: Probabilmente.
0: Sì. Vi lasciamo con Fritti, che tra pochissimo prenderà il comando qui alla console di Rete 3 dalle 9 fino a mezzogiorno e mezzo.
1: Noi ci sentiamo. Prendere il comando è un parolone.
0: No, cercherà insomma di gestire, andando un po'.
1: Affronterà anche
0: a lume di naso, esatto. Lei segue sempre un po' le tendenze, così l'aria che tira.

0: tira.
1: L'aria che
0: l'aria
1: tira.
0: Che tira. È bravissima.
2: Ci mandiamo intanto gesti d'affetto dalla redazione.
0: Da Nico
1: e da Paltra.
0: Ciao, a domani.
1: A domani, ciao.
2: Da sola in the night. La conosco questa. La indovino con una.

0: per Dindirindina ti voglio, dice Soft Love. La traduzione è questa,
1: sì.
0: Dire, non è che uno deve subito
1: la
0: pensare.
1: La traduzione da terza elementare è questa.
0: Sì, anche perché
1: per
0: è una parola che loro usano tantissimo. Effettivamente non è quella roba lì, è per Bacco, punto.
1: Sì, no, è vero.
0: Scrivetelo pure nei vostri temi di inglese.
1: Come ti voglio, caspita.
0: Caspiterina.
1: Caspiterino.
0: Quanto ti desiderino. Le 9 e un minuto, oh, quante ne ho da qui alle 12.30.
1: Vienitene via un po'. Non dirle tutte adesso.
0: Sì, perché sennò poi dopo mi devo tacere praticamente. No, mi conservo per queste 3 ore e mezza di tempo che trascorreremo insieme. Il tempo dal punto di vista meteorologico, grazie a Meteo Svizzera, si presenta così: a sud in prevalenza soleggiato, verso sera non si esclude un temporale isolato in montagna. A nord generalmente soleggiato nonostante qualche annuvolamento, verso sera alcuni temporali lungo il Giura. Nel pomeriggio probabili forti raffiche sull'altopiano, avremo una temperatura massima sui 35 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Vado letteralmente a cercare l'ultimo bollettino diramato da Via Swiss, che ci annuncia circolazione fluida, non ci sono disagi da segnalare. Ed ora l'attualità.
2: 3 News.
1: Doveva farsi da parte e lo ha fatto. Claudio Zali lascia il Consiglio di Stato con i colleghi di governo che condannano l'incitamento alla violenza. Tratta di esseri umani, crescono le denunce e i procedimenti penali, ma rimangono ancora poche le condanne degli autori di reati. Pesanti attacchi statunitensi contro l'Iran nelle scorse ore. Trump valuta una campagna ancora più intensa nelle prossime 2 settimane.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10.

un inizio abbastanza tranquillo, sereno, con questa The Wave Jungle. Ascolto sempre con attenzione gli annunci.

0: seguo le mode, quindi anch'io ho la mia bella sigla fatta con l'intelligenza artificiale.
1: Hey! Simoviti, il programma che tutti piace con Simona.
0: La moda di parlare un italiano non corretto e il piacere di ascoltare Raffaella Carrà con Bob Sinclair. Yeah!

0: sono sempre chiesta, ma se io a un certo punto volessi cambiare, potrei cominciare legalmente a chiamarmi Giorgia o Raffaella?
1: Sei in onda.
0: Lo
1: 5,
0: so.
1: 4, 3,
0: ma sono già in onda da un
1: 2,
0: po'.
1: 1.

0: Vi sentite Under Pressure.
1: Under Pressure.
0: Queen, David Bowie. Lo sapete, non ve lo devo neanche più dire. In questa prima fase del programma, la prima ora che trascorriamo insieme è fatta per farmi gli affari vostri. Quindi chiedervi, a proposito di Simo Fritti, come vi sentite? Simo stropicciati, bolliti, cotti, andati a male, la vostra data di scadenza è arrivata al capolinea. Poi lo sapete che come per i prodotti, a parte magari il pesce, ecco, su quello io non sono molto sicura rispetto pedissequamente alla data di scadenza, ma per tutti gli altri prodotti guardo il packaging e cerco di rendermi conto appunto se posso ancora ingerire del cibo anche se è andato oltre la data di scadenza. Quindi packaging, poi apri l'imballaggio, certo che se è gonfio l'imballaggio dici. Se tu dovessi applicare le stesse regole per te, no? Che ti senti oltre la data di scadenza, ti guardi e dici com'è l'imballaggio? Un po' gonfio, quindi magari devo apportare delle modifiche, oppure comincia ad essere la pelle che si screpola, non lo so, insomma, siamo tutti un po' dei prodotti. Voi come vi sentite? Frutta, carne, latticini, gorgonzola? Se voi doveste scegliere un prodotto, un alimento, che alimento sareste? Un piatto di spaghetti? Mi arrivano delle voci nel cervello. Sento Polpettino che urla dall'altra parte. Beh, lui chiaramente sarebbe il gorgonzola. Che tra l'altro per gli intolleranti al lattosio va bene, nonostante la pesantezza del gorgonzola. Noi intolleranti, che è una parola bruttissima tra l'altro, al lattosio, possiamo tollerare il gorgonzola. E allora, voi dicevate prima, allora parlo con voi che mi parlate nella testa, che io seguo le mode. Tempo fa nel mio algoritmo di Instagram, che oltre a darmi degli schemi per fare dei lavori all'uncinetto che mai riuscirò a fare, mi dà anche dei consigli di bellezza su come utilizzare la natura, in questo caso la frutta, per combattere questo effetto collaterale degli anni che passano, che sono le rughe, tipo questo.
2: Non ti serve il Botox, l'unica cosa che ti serve è una buccia di banana.
0: Ma voi avete mai provato a spalmarvi una buccia di banana sulla faccia?

che io possa avere una risposta e io possa sentirmi finalmente apprezzata come merito, d'altra parte, come sento di meritare. Specchio, specchio delle mie brame, chi è orsù la più bella del reame? E basta però questa roba che ti interrompi tutte le volte, dai.

schiumetta, e sono bravissimi loro perché sono sul pezzo, si inventano a loro volta dei caffè e sono super disponibili. Guaranà, a proposito, no? Il caffè al guaranà è stato uno dei primi caffè funzionali a diventare di moda, soprattutto tra gli anni 2000 e 2010, se non ricordo male, anche perché lo vedo scritto. Prometteva più energia grazie alla caffeina naturale del guaranà, ma oggi, e mi rivolgo al bar che magari mi sta ascoltando, il mercato è esploso e trovi davvero di tutto. E allora, dopo la pausa pranzo, vorrei chiedervi se mi potreste fare un caffè ai funghi. Sì, promette concentrazione, meno nervosismo e benefici per il sistema immunitario. Oppure un caffè col collagene, pensato per pelle, capelli e articolazioni. C'è il caffè MCT con olio di cocco e trigliceridi a catena media, molto amato da chi segue delle diete chetogeniche. C'è il caffè proteico, quindi aggiunge proteine per chi si allena o vuole una colazione più saziante. C'è il famosissimo caffè con l'ashwagandha, che punta a ridurre stress e affaticamento, il ginseng chiaramente, curcuma ovviamente, il CBD che in alcuni paesi è popolare, poi c'è il caffè arricchito con le vitamine del gruppo B e il caffè decaffeinato con nootropi, che combina ingredienti come la L-teanina, dico cose a caso, L-teanina e altri estratti vegetali per favorire la concentrazione senza eccesso di caffeina. Va bene? La realtà però è che per molti di questi prodotti le prove scientifiche sono ancora limitate, spesso il beneficio percepito deriva soprattutto dalla caffeina stessa, e fammi un caffè normale, mentre gli altri ingredienti sono presenti in quantità troppo basse per avere un effetto significativo. Allora, per farti amico, amica e ragazzi che lavorano nei vari bar della Svizzera italiana, e far sì che ti amino e che ti regalino un sorriso sincero, basta dire: fammi un caffè semplice, un caffè ristretto.

0: questi giorni di calura, le raccomandazioni che talvolta ci arrivano, tipo moniti: ehi, mi raccomando, non correte nelle ore più calde del giorno, bevete acqua. Stai calmo, ognuno dovrebbe saperlo. Un po' di mani su, però tra poco le dovremo pur buttare, o no?
1: Tu pensa a Zurigo, il caldo che
0: penso,
1: fa.
0: Penso.
1: È un inferno.
0: Infatti,
1: non venite alla Street Parade, non fatelo.
0: Ho confezionato una tutina con il mio uncinetto all'interno della quale ti metterò del ghiaccio.
1: Grazie, con dei microcanali di drenaggio.
0: Ovvio, per il tuo benessere questo ed altro, caro. Tra pochissimo siamo agli ultimi giorni di

cantando Benson. Ripigliati, dai, ancora qualche secondo. È andato. Man in Me, Benson Boone. Arriva lei, Carmen Consoli, con un pezzo del 2002 che ci porta un po' di pioggia, quella bella da

0: sei un vero animale da palcoscenico, perché anche un vero animale per certi versi nella sì, sua connotazione più sentimentale e carina nei tuoi confronti. Un vero animale, un animaletto.
1: Stai parlando di un freak show dove c'era l'uomo con due teste, esatto, la donna barbuta, sì, quelle robe lì dell'Ottocento. Esatto. Ecco, in quello show sì, ci sto bene.
0: Sicuramente fai fatica a stare lontano dai nostri amici. Quindi anche oggi è momento di regalia. Amici, vuoi mangiare una mela?
1: Io te, amico.
0: Allora, tra poco regalia, ma abbiamo anche altre cose da raccontare.
1: No, ma guarda, io ho un vicino di casa, diciamo il palazzo vicino, nel Luganese, dico Luganese, sto vago.
0: Perché?
1: Che ha, ti giuro, ha l'albero di Natale in terrazza sotto la plastica.
0: Sì.
1: Cioè, io veramente sono abbastanza pigro, mia moglie anche, ogni tanto la casa è un disastro. Beh. Arriva mia mamma, gli viene un infarto, sai, la classica suocera, la classica mamma, no?
0: Sì.
1: Quella che hai tu anche, che ogni
0: sì,
1: tanto.
0: Sì. Chiaro, senti, che viene a trovarmi. Ciao.
1: Metti in ordine. Che se arriva qualcuno
0: sembra il caso di tenere ancora l'albero di Natale in terrazza.
1: Cioè, ma pazzesco. Dall'altra, cioè, non so, forse il mio quartiere di artisti, no? Ecco, quelli dall'altra parte hanno le lucette in terrazza, lucette blu, ma sai la cosa fantastica?
0: Quartiere così.
1: È vero, c'è una lucetta. Allora, è
0: ogni
1: fantastico.
0: Quartiere ha il suo luminario.
1: Ma lucette di Natale, perché
0: sì,
1: anch'io
0: sì,
1: ho delle lucette che si illuminano con, sai, raggi solari.
0: Proprio quelle
1: roba,
0: di Natale. Okay,
1: proprio quelle di Natale.
0: A intermittenza.
1: Ma esatto, ma rivolte verso l'interno della terrazza, perché essendo trasparente la terrazza, cioè il parapetto,
0: sì,
1: vedi all'interno, quindi hanno preso le lucette da Natale, le hanno girate verso
0: e
1: la
0: basta,
1: loro casa.
0: Fatta così.
1: Fatta apposta, messe via.
0: Con quella fatica che devi fare ogni anno.
1: Madonna, ragazzi.
0: Beh, io li capisco.
1: Ne ho beccato un altro di pigro, o di pigra. Quelli, io faccio parte ormai anche degli amici scooteristi, quelli che non tolgono la mantellina
0: invernale,
1: pelosa, quella che riscalda, che protegge dal freddo le gambe.
0: Sì.
1: Perché è una rottura di balle, diciamolo, toglierlo, devi svitare. In alcuni scooter devi svitare
0: sì,
1: il, come si chiama, la parte davanti, no?
0: Sì,
1: la carrozzeria.
0: Non lo sai tu.
1: No, però per
0: il
1: dire,
0: pezzo
1: no, quindi
0: davanti va benissimo.
1: Quindi arrotolano la mantellina, fa caldo solo a vederla.
0: E
1: perché
0: la
1: un po'
0: tengono così.
1: Rompe proprio le scatole.
0: Ma li capisco, guarda. Guarda, io quando mi sono trasferita nella casa dove vivo adesso da 6-7 anni, avevo con fatica messo una specie di lampada stella di Natale nel centro della casa, con la scala, il chiodino, che già per me è un lavoro già da architetto di interni.
1: Pesantissimo.
0: Ed era stata lì 5 anni, finché mia figlia, crescendo, mi ha supplicata di toglierla. Dice, ti prego, toglila.
1: E se poi chiudiamo, i disegni dei bambini attaccati, appiccicati sulle porte di casa?
0: Da poco,
1: esatto,
0: dire.
1: È vero, come fa a toglierli? Anche gli sgorbietti quando fanno i ghirigori.
0: Non puoi, te li tieni per
1: è il primo,
0: sempre.
1: È il primo ghirigori di mia figlia quando aveva 2 anni.
0: Un po' di
1: schifo,
0: pigrizia
1: fa schifo, brutto.
0: Un po'
1: è
0: di
1: brutto.
0: Pigrizia ci sta, insomma.
1: Ma non siate pigri per vincere i biglietti per il treno.

0: che usignolo. Allora, bisogna un po' riscaldarsi adesso, però un riscaldamento muscolare, perché oltre alla regalia, abbinata alla regalia, c'è sempre una canzone, un brano techno da discoteca che mi farà impazzire.
1: The Quiz.
2: The Quiz.
1: The Quiz. Con il Mobility Partner Railway FFS. Maggiori informazioni su ffs.ch/SAF.
0: Ultimi due giorni per vincere, due biglietti per una persona per il treno Sound and Fun, diretto alla 33esima parade di Zurigo.
3: Sì, cosa street fare? Parade, 33esima edizione 2026, con un sacco di DJ, più di 200 sugli stage fissi, i 28 Love Mobile, una meraviglia. Mi vengono, ma sai che mi vengono i brividi tutte le volte che ci penso?
0: Gli autobrividi,
3: cioè,
0: tu.
3: Sì, quando, e ci vuole con questo caldo, quando sento anche queste vibrazioni qua, che faremo anche sul nostro treno con Nixer. Lo trovate su Instagram se volete sentire la sua musica. Organizza anche con Rivolta il suo brand un sacco di serate techno, ma di grandissimo livello, anche bravo a fare i flyer. Infatti
0: mi è venuta l'idea, che vorrei passare al capotreno trap, che io adoro, ogni tanto ci scriviamo così delle cose, perché è diventato parte della famiglia.
3: Sì, è vero. Nelle due settimane precedenti il treno diventiamo un po' una coppia.
0: Allora, tu sai che ci sono queste colazioni con la dance, no? Nei vari, in alcuni posti in Europa, in Italia, e hanno provato anche dalle nostre parti. A me piacerebbe tantissimo, dopo la street parade, ogni tanto organizzare un treno dove ballare
3: così. Che va ovunque,
0: ma sì, che sì. Dici, una volta al mese, se vuoi andare da Lugano a Zurigo e facciamo una mattinata insieme ballando trap, dammi retta.
3: Ci sta. In ogni caso, il nostro contiene 555 persone,
0: mica male,
3: e i biglietti vanno veloci. ffs.ch/saf, dove trovate tutte le informazioni, ok? Ma se li volete vincere, dovreste partecipare al nostro quiz. Faccio una domanda su uno o una delle DJ presenti a questa edizione e potete rispondere allo 079 873 80 73 con WhatsApp, oppure usare Telegram.
0: Vieni a ballare a Zurigo, Zurigo.
3: No, ti prego.
0: Vieni a ballare a Zurigo.
3: Vi anticipo che parleremo dei Prodigy. Perché, ma non ci saranno i Prodigy.
0: Perché mi hai zittita che stavo facendo un remake meraviglioso di Caparezza? Vabbè, allora, tu puoi zittirmi, perché adesso hai la domanda.
3: Procedo con la domanda. Attenzione. Oggi parliamo di Daria Kolosova. Sempre più presenti le donne in console negli ultimi 15 anni, molto bene. È una delle artiste techno più richieste del momento, nata in Ucraina e oggi attiva sulla scena internazionale. Si è imposta grazie a set belli potenti e decisamente imprevedibili, che mescolano techno, breakbeat, elettro, jungle e hardcore. Il mio amore, praticamente, il secondo amore, ovviamente.
0: Certo.
3: Negli ultimi anni.
0: Il primo sono io, perché non lo sapessi.
3: No, è la mia Nina. Negli ultimi anni che mi sta ascoltando, tra l'altro. Negli ultimi anni si è esibita, ha dormito malissimo anche lei. Negli ultimi anni si è esibita in alcuni dei club e festival più importanti al mondo, tra cui il leggendario Berghain, il Berghain di Berlino, il Bassiani, il Fabric, al Tomorrowland, anche all'Awakenings e al Time Warp. Insomma, tutti nomi sconosciuti per chi non frequenta l'ambiente, ma per chi lo frequenta invece sono tutti dei grandi luoghi di festa. Domanda: quale celebre brano dei Prodigy ha fatto nascere in Daria Kolosova la passione per la musica elettronica quando aveva 9 anni? Un po' come me, tra l'altro. Ok, allora, A, Firestarter; B, Breathe; C, Diesel Power; D, Out of Space.
0: Mamma mia, ma che bella pronuncia, fai lezioni su Duolingo?
3: Cos'è che è, scusa?
0: È un'app per imparare l'inglese.
3: Ma non ne ho bisogno, le parlo tutte così bene.
0: Bravissimo.
3: Parlo anche l'espagnol, muy bien. Faccio come Carla Norgauer, parlo tutte le lingue al volo, ciao. Bravo. Carla. Allora, la domanda: quale celebre brano dei Prodigy ha fatto nascere in Daria Kolosova la passione per la musica elettronica quando aveva 9 anni? A, Firestarter; B, Breathe; C, Diesel Power; e D, Out of Space. Intanto li ascoltiamo, i Prodigy.
0: Sì, è per quello che vi ho detto, riscaldamento muscolare. Daxu.
3: A bala.
0: Comunque mi ha detto Nina che ti condividerebbe, non è così gelosa.
3: Attenzione perché potrebbe esserci un tranello in questo momento in corso a Rete 3. Una fregatura, attenzione.
0: Attention please.
3: Beh, noi i biglietti li abbiamo veramente, non è quello.
0: Ma, la risposta.
3: La risposta.
0: Vada bene.

0: si stanno accapigliando, c'è praticamente una rissa nei, nei messaggi di WhatsApp, cara Simo,
1: sì,
0: e Telegram,
1: sì,
0: per vincere i penultimi due biglietti a disposizione
1: oggi
0: di Rete 3.
1: Oggi e domani, quindi c'è una certa frenesia che noi sentiamo nell'aria, come è giusto che sia, perché è un gran premio. Mi viene quasi voglia di partecipare, io però salirei sul treno e poi tornerei indietro.
0: Ma no.
1: Così te lo dico.
0: Ma c'è chi lo fa?
1: Te lo dico.
0: C'è
1: perché
0: chi lo
1: no,
0: fa?
1: Perché
0: c'è
1: mi diverte di più questo che tutta l'idea della street.
0: No, la street è qualcosa di veramente unico e magico.
1: Voglio
0: tant'è
1: crederti.
0: Che c'è da 33 anni, perché c'è stata la pandemia, due anni li abbiamo saltati, però sono 33 volte che c'è la street parade.
1: D'altronde,
0: se dovevo inciampare.
1: Alla grande.
0: Allora vince Angelo di Camorino.
1: Angelo
0: che dà la risposta esatta. Ciao Angelo, olè, mitico. Allora, la risposta era la C. Alla domanda, da quale celebre brano dei Prodigy ha fatto nascere in Daria Colosova, una delle DJ headliner di questa edizione della Street Parade, la voglia di fare musica elettronica a 9 anni? Ed era questa canzone qua. Attenzione, ve la faccio sentire.
1: Vai.
0: Diesel power blows your mind drastically, fantastic. Diesel power.
1: Hey.
0: Automatically, check it out, you better work it out. Questi sono i Prodigy, sempre loro. E infatti la trappola, diciamo, che dicevamo prima è risponderci la canzone che abbiamo sentito, che era Breathe invece. Non era quella, era la C, la risposta esatta era Diesel Power, e quindi Daria Colosova è nata a Lutugino, non penso che sarà l'edizione giusta, dell'Ucraina orientale, e il suo amore per la musica è stato trasmesso dal padre. A soli 9 anni rimase folgorata ascoltando appunto Diesel Power dei Prodigy, un momento che lei stessa identifica come l'inizio del suo percorso nella musica elettronica. La capisco tantissimo, anche per me più o meno è successa la stessa cosa.
1: Sì,
0: ma io
1: però
0: avevo...
1: con lo zecchino d'oro tu. No, quando
0: poi avevo dei padri, dei maestri nell'elettronica, che erano sicuramente Giulio Cuniversi e
1: Giovanni Kleis,
0: ma anche Luca Paltrinieri, devo ammetterlo. Successivamente ha studiato pianoforte in una scuola di musica, costruendo una solida base musicale. Vedi, non sono solo belle certe DJ che vengono spinte in console, altre se lo guadagnano sul campo, come giusto che sia.
1: Non avevo dubbi.
0: Ma no, certo, però sai, è stato anche molto richiesto avere donne, giustamente, la parte femminile, come in tutte le questioni.
1: Guarda,
0: del mondo,
1: io sono
0: anche in console.
1: Bellissima. E me la cavo molto bene anche con i piatti.
0: Non è un problema, intendi.
1: Da sempre. Questa è la battuta da maschio anni 80.
0: Proprio brutta.
1: Multa di 200 franchi. Via.
0: Ma sei tu, ma scusa,
1: adoro.
0: Mascolinità tossica. La sua prima esperienza come DJ risale al febbraio 2010. Dopo aver organizzato eventi e suonato nei club della sua regione, si è trasferita a Kiev, dove è diventata residente del club Keller, esibendosi inizialmente con lo pseudonimo di Dark. È questa qui.
1: Veramente spaziale, proprio questo ritmo che io vorrei sentire, e probabilmente un giorno ci verrò quando sarò in pensione.
0: Certo, in quel momento lì con latte, organizzeremo con latte.
1: Anche tu.
0: Il club della terza età, che saluto cordialmente,
1: sì,
0: perché a me ci stiamo avvicinando, e quindi
1: come?
0: Prima o poi faremo la tessera e andremo all'amnesia di Ibiza. Faremo
1: la serata.
0: La serata domenica pomeriggio.
1: Che meraviglia.
0: E lei ci sarà, sì, perché lei ha suonato spesso all'amnesia, alla Ibiza, al DC10. Daria Colosova si esibirà con questa musica, credo, spero, alle 21 all'Opera Stage, proprio nel main stage, il parco principale, alla Sechselottenplatz a Zurigo, ragazzi. 8 agosto.
1: Complimenti ad Angelo, che si porta a casa il suo bel 2 biglietti per una persona, quindi sarai sicuramente accompagnato da qualcuno. Se non hai nessuno, chiamami eventualmente.
0: Non puoi corrompere.
1: Lo so. Partenza da Lugano alle 8.47, Bellinzona 9.32, arriveremo a Zurigo alle 12.43, domani altra regalia.
2: Rete 3.
0: A domani, ciao. O comunque i biglietti sono online, eh.
1: Esatto, non che poi dopo dici ma è troppo tardi, non ce ne sono più.
0: Ma non vinco mai niente.
1: Se mai comprali, che ne vale la pena.
0: Ma ci mancherebbe. Qualora tu volessi venire con noi alla street.
1: Complimenti.
0: Aspetta, fermi tutti, è arrivato l'audio. Aspetta che è arrivato, so mettere in pausa le canzoni, incredibile.
1: Bravo.
0: Allora, è arrivato l'audio di qui è tutto in diretta, sai, poi con DJ Sterchi è così, l'improvvisazione brutta, becera. Allora, Angelo di Camorino ci manda un audio, non l'ho ascoltato prima.
1: No. Sei sicuro di quello che fai, ragazzo?
0: No, però è questa la bellezza della diretta, lo mandiamo?
1: Sì, aspetta, goccia di sudore, vai.
3: Grandi, grazie. Bravo.

0: sono le 10, stai calma, ci sono ancora 2 ore e mezza da trascorrere insieme. In questo momento,
1: Radio
0: pacchettino di informazioni con le previsioni del tempo e l'attualità con Paltrax, che potete vedere sulle mie pagine di Instagram, Foglia trattino basso Simona, vestito da gorgonzola come si deve. Mi sembrava doveroso.
2: È una nuova linea.
0: Sì, è meraviglia, vero?
2: Autunno-inverno meravigliosa che io condivido. E io taglio elegantissimo.
0: Vorrei tanto trovarlo
2: dei
0: in
2: filati, filati arborinati. Ah. Meravigliosi, difficilissimi da reperire.
0: Alla fragranza anche di gorgonzola, anche
2: certo.
0: Il profumo di gorgonzola.
2: È il primo blazer che ti puoi mangiare.
0: Esatto, mamma
2: mia. Se ti
0: mia.
2: Viene la famina, prendi la manica, te la spalmi sul pane.
0: Ecologico.
2: Oppure te la mangi con la mano, così.
0: Biodegradabile, esatto. Mamma mia, che meraviglia.
2: Esatto. Le previsioni. Tiene lontani anche i.
0: Le persone
2: inopportune.
0: Quelle che non gradiscono.
2: Tutte proprio.
0: Tutte la solitudine.
2: Sì.
0: Le previsioni per domani, che è venerdì, lo diciamo in maniera sommessa, visto che dai che venerdì è in pausa estiva, in tutto il paese al mattino soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci o temporali, avremo una temperatura minima domani compresa fra 18 e 23 gradi, la massima sui 34.
1: 3 news.
2: Sarà Piero Marchesi dai primi di ottobre il nuovo consigliere di Stato ticinese. Il consigliere nazionale UDC sostituirà il leghista Claudio Zali, che ieri ha annunciato le sue dimissioni per il 30 settembre. La decisione è giunta dopo una settimana di pressioni politiche della società civile e dall'apertura di un'inchiesta della magistratura che nei confronti di Zali ipotizza i reati di tentata coazione e abuso di autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una conoscente. Accuse respinte da Zali. È salito a 30 morti il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,1 che martedì ha colpito il sud del Giappone, lo rende noto la premier Sanae Takaichi. Incendi in Europa, evacuate nella notte 8.000 persone da Agia Galini, sull'isola di Creta, minacciata dalle fiamme alimentate dai forti venti.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11.00.

Anna Veleno, secondo album per Anna, Million Dollar Baby, pubblicato proprio il 10 luglio, poco tempo fa, insomma. Tanto tempo fa invece, molto, molti, molti anni fa, quando insomma si lavorava spesso in pre-produzione, così si dice nel termine tecnico, per creare dei prodotti divertenti, delle serie, c'erano delle serie dedicate alle coppie che facevamo io e Ottavio, e poi a un certo punto mi era venuta un'idea, una storia che si chiamava La vita di Giorgia, The Life of Giorgia, che parlava insomma di questa ragazza che ancora a 40 anni era single, che viveva a casa con i suoi genitori. Insomma, era una serie che aveva avuto anche un buon successo. Fondamentalmente, per creare gli episodi di questa serie, io mi appoggiavo spesso ai racconti delle mie amiche, oltre che ai miei, no? E mi sono sempre chiesta, no, come per gli autori di libri, di canzoni, come la vivano le persone che sanno benissimo di essere raccontate in una storia, magari con degli altri nomi, eccetera, ma loro sanno che sta l'autore del libro, della canzone, via di seguito, sta parlando di loro. Nella vita di Giorgia io spesso parlavo di questa mia amica, che chiamerò Giorgia anche in questo caso, che poi appunto veniva informata da amici e conoscenti, dicevano: "Oh, ma hai sentito, Giorgia, che la Simo a Rete 3 ha fatto una storia che parla palesemente di te? Perché questa è una cosa che sappiamo che tu hai vissuto." Bene, vorrei dedicare a Giorgia, chiamiamola così, la canzone che sta per arrivare. Sono felicissima di proporvi Depeche Mode con People Are People. People Are People, un brano che ha più di 40 anni ma che continua a farci la stessa domanda: perché siamo così bravi a trovare le differenze, così lenti a vedere quello che ci unisce? Quello che mi unisce sicuramente la mia carissima amica, sorella Giorgia, è che quando lei sente Depeche Mode, ma ve lo giuro, basta una nota, alza il braccino e comincia a ballarsela, perché ha una capacità assurda di riconoscerli. People Are People, una canzone che sicuramente unisce tutti noi che amiamo i Depeche.

Ho anche imparato a riporli nel loro astuccetto con una certa dimestichezza grazie agli svariati tutorial che potete trovare sulle pagine Instagram di Rete 3. Vai cialtroni, anche per loro sono gli ultimi giorni alla Luma, Lugano Marittima, quindi raggiungeteli tra le 5 e le 7 del pomeriggio, potrete partecipare, giocare, ricevere i gadget, chiacchierare con loro e vederli, ballare, insomma fate quello che vi pare. E i cialtroni spesso e volentieri, oltre a fare tutorial sugli sventolini di Rete 3, ve li regalano anche. Non è l'unico modo per riceverli, anche ascoltando Rete 3 a sorpresa potreste riceverli, questi sventolini che tra l'altro portano fortuna. Poi ci sono le ciabattito di Rete 3, insomma un bel pacchetto per l'estate firmato Rete 3. Che cosa vi posso regalare adesso? Allora, ieri abbiamo parlato di passeggiate, di camminate epiche, avventurose, e mi avete mandato veramente dei racconti stupendi che ti fanno venire voglia di prendere lo zaino e andare verso una bella capanna, fare un bel percorso, magari così, un po' alla volta. Tra l'altro poi sentiremo la pagina del diario di Luca Donati, che da maggio è in giro verso l'Olanda anche con uno scopo benefico. Questa è un'altra storia. Per avere il nostro sventolino portafortuna potete mandare un messaggio allo 079 873 8073, scrivendomi che cosa non avete per nulla voglia di fare oggi. È una roba che dovete affrontare tipo gatto che va nella vasca da bagno, non i gatti che vedi su YouTube che fanno il bagno e che ti fanno pensare che anche tu col tuo gatto possa arrivare a quel livello. No, i gatti veri, quelli che con l'acqua non vogliono proprio averci niente a che fare. Qual è la cosa che proprio oggi, se poteste schivare l'oliva, la schivereste, ma proprio molto volentieri? 079 873 8073 e paglio c'è lo sventolinos.

0: sventoliamoci con lo sventolino. Porta fortuna ogni volta che ti arriva una folata di vento, d'aria, insomma, prodotta dallo sventolino, la fortuna viene a te. Può succedere di non aver voglia di fare qualcosa, no? Come si dice in dialetto a Kündre, a Federino indietro. Con un gatto in una vasca da bagno, non c'hai voglia, però lo fai perché sei coscienzioso, perché fa parte dei tuoi doveri. Poi uno ti potrebbe anche dire rinuncia, dai, ma fai quello che ti pare. No, non si può fare sempre quello che ci pare. Ci sono delle cose che dobbiamo fare anche se non abbiamo voglia di farle. E non è sempre così. Ad esempio, cucinare non è una roba che rientra proprio nelle mie passioni, ma ci sono proprio delle volte che dici che noia, allora vai di melone, prosciutto e poi fai la caprese, quindi pomodoro, mozzarella, l'insalata e l'avocado. A un certo punto ti dici e una pizza? Magari mangiarmi una pizza? E allora ti ordino una pizza. Ringraziamo tutti i ragazzi e ragazze che lavorano per consegnarci il cibo delivery, quindi non lo so, io oggi potrei dire non ho voglia, ma proprio per niente, di andare a fare la spesa. E poi apri il frigo e dici oh santa pazienza, mi sa che mi tocca andare. Pagina del diario di Luca, che lui ha voglia di camminare tantissimo, da maggio che cammina verso la Fresia, questo progetto che sta portando avanti anche grazie alla collaborazione di un ente benefico che consegnerà delle sedie a rotella in Zambia per i bambini che le necessitano. Luca, ad esempio, che sei comunque molto energetico, ti ho anche conosciuto, sei pieno di vita, vitalità, cammini e sei una bomba di energia, avrai anche tu qualcosa che non hai voglia di fare?
1: No, non ho proprio voglia di telefonare per cercare un posto dove andare a dormire.
0: Vedi?
1: Questo, oggi io non ho proprio voglia. Cammino, arrivo fino a dove arrivare e poi se passo davanti in albergo qualcosa chiedo, ma non ho voglia. Questo sì, per me telefonare sì, non è una bella cosa. Mi annoia.
0: Ti capisco, telefonare è assurdo, per chi fa un lavoro come il nostro pensare di essere in sintonia con questa cosa. Anche a me telefonare non mi fa proprio impazzire, cioè mi sento sempre un po' in imbarazzo. Dalle 8 che sto ritardando il momento di stirare, pur avendo un ventilatore acceso al massimo, proprio non ne ho voglia. Buona giornata. Ma sai Elena, ma ti posso assolutamente capire, io ho rinunciato, sono ritornata al ferro da stiro dopo tanti anni, perché ci sono proprio delle cose che si vede troppo, che sono sgualcite, però no, in estate non mi interessa, cioè che si vedano tutte le pieghe.

0: tua madre. Allora, di che cosa non avete voglia di fare oggi? Assolutamente consegnare la posta con l'utilizzo dell'automobile. Mi scrivono: un caldo da sciogliersi e amalgamarsi con i sedili dell'auto. Infatti tantissimi stanno dicendo che non hanno voglia di sudare, non hanno voglia di avere caldo, però è una cosa che condividiamo, insomma siamo decisamente sulla stessa barca, figurati stirare. E io quando ho pronunciato la parola stirare ho sentito l'interesse di Jay Sterky. Alessio, cosa c'è? Cosa c'è col ferro da stiro? Cosa vuoi raccontarmi?
1: È bello, cioè hai già detto che fai la DJ coi piatti,
0: sì,
1: che stai lì a fare la cosa. Poi oggi sei molto casalinga, è molto bella questa
0: Simona. Ma io lavoro all'uncinetto anche. Poi magari per dei giorni non ho voglia di cucinare, quindi vado di melone e pomodori.
1: No, io prendo la palla al balzo quando dici cosa non hai voglia di fare oggi, sì, con questo caldo, con questa afa. Oggi
0: io
1: penso
0: un
1: che
0: sacco.
1: È il giorno più caldo, perché ho visto 34 nel Luganese.
0: Respira, fuori non si respira
1: abbastanza. E guarda, posso dire una cosa che non avrai i favori di tutto il pubblico, ma portare le bambine per l'ennesima volta in piscina oggi pomeriggio
0: diventa
1: di...
0: voglia,
1: no, non c'è proprio voglia.
0: È brutto,
1: c'è chi lavora in miniera, allora, c'è chi lavora asfaltando le strade.
0: Non ho degli applausi,
1: voi...
0: ti faccio il mio.
1: Grazie.
0: Sincero, no, perché
1: grazie,
0: ascolta, grazie. Va bene il papà dell'anno, i racconti che hai fatto in questi...
1: Il mercoledì.
0: Mamma mia, ci hanno straziati tutti quanti, però ogni tanto bisogna ammetterlo, sono le nostre creature, le amiamo
1: alla follia, le
0: alla
1: amiamo.
0: Follia, va bene, premessa fatta, certo. Però tante volte è la storiella che devi raccontare, è la canzoncina che
1: voglio
0: addormentare.
1: Salutare papà e mamme che sono liberi dal lavoro, magari d'estate, qualche settimana, qualche mese, non lo so,
0: sì,
1: che lavorano anche a tempo parziale, tutte queste cose qua, quindi si accollano le creaturine che magari sono anche uno, due, tre, anche perché
0: sì,
1: poi arrivano quelle dei vicini, porti tutta la truppa,
0: tanta roba,
1: in piscina, che è un bellissimo pomeriggio, cioè è di relax, è stocca,
0: perché non è relax, è
1: allora
0: impegno.
1: Già solo dico preparare la borsa,
0: sì sì,
1: preparare le cremine da mettere sulla pelle, poi
0: i
1: preparare
0: giochi,
1: tutte le cose, ok, caricare,
0: sì,
1: sul bus se vai con i mezzi pubblici o sulla macchina, arrivare là, scaricare,
0: sì, sì,
1: preparare,
0: sì,
1: l'accampamento, poi hanno già fame, quindi dai subito un po' di pezzettini di mela.
0: Senti, Ale,
1: cioè, è una roba fuori
0: mi hai
1: testa.
0: Convinta, mi
1: è
0: hai
1: un,
0: convinta,
1: è un lavoro durissimo, ve lo dico,
0: è tutto
1: è bello ma è durissimo,
0: ti meriti uno sventolino. Guarda, lo do a te.

io ho steso lunedì i panni e diciamo che ho spostato lo stendino e oggi per non vederlo l'ho portato in camera. Quindi dovrei raccogliere i panni, ma non so se ce la posso fare.

0: Allora, ci sono delle azioni che quando fa così caldo proprio non è che abbiamo voglia di portare a termine, è normale. Le consuete pulizie, insomma, bisogna fare un po' tutti i giorni, magari le fai un po' svogliatamente, poi vabbè, devi farlo. Lavare i piatti è anche piacevole, insomma, a un certo punto, rispetto a stirare, fare l'aspirapolvere, tutte le cose che ti accaldano se non hai l'aria condizionata possono essere piuttosto faticose. Io sto assegnando gli sventolini portafortuna firmati RT3 fra tutti voi che ci state mandando appunto i messaggi allo 079 873 8073, con le azioni, con i compiti che proprio oggi non vi andrebbe di fare. Mi sono riconosciuta tantissimo nel racconto dello stendino con i panni stesi, che è proprio una roba che poi quando lo fai non è che ci metti tantissimo, ma è una roba che mi causa pigrizia anche a me. Stendere ancora va, ecco, tutto sommato, ma poi ritirare i panni, quindi te li tiri via dallo stendino quando hai voglia di farlo, che sono secchi, cioè praticamente stanno in piedi da soli, che sono già pronti ad essere rilavati. Quindi gli sventolini sono praticamente stati quasi tutti assegnati, forse ne manca ancora uno. E, come vi dicevo, poc'anzi, è arrivato il momento di sentire anche il racconto diario di Luca Donati per sapere come sta andando. Ve lo dico spesso, è anche una camminata abbinata a un'opera benefica. Se volete il link per avere tutte le informazioni ve lo inoltro tranquillamente. Un'operazione che ha raggiunto delle cifre ragguardevoli e quindi sono ben oltre quello che avevano auspicato di raggiungere appunto come cifra da donare per queste sedie a rotelle che andranno nello Zambia. Ma facciamolo raccontare proprio da Luca nella sua pagina del diario.
1: Buongiorno Simo, buongiorno a tutti. Allora, diario di oggi, stiamo sempre camminando sull'isola di Texel, andiamo a Kroksdorf, che è in cima all'isola, dove poi o stasera o domani traghetterò. Come ti ho detto ieri Simo, ho parlato con Marco, che è lui che ha cominciato questa avventura delle sedie a rotelle, e lui dice no, quello che noi raccogliamo, se arriviamo a prendere un container che costa 12.000 franchi, all'interno ci sono 350 sedie a rotelle. Il costo di 250 sedie a rotelle poi è quello che costerà poi a loro scendere i biglietti d'aereo, restare lì, montarle, spiegare ai bambini come usarle, portarle. Ecco, questo è il costo dei 250 franchi. Però un container di 12.000 franchi contiene 350 sedie a rotelle. Adesso siamo già a buon punto, siamo 7.000 rotti. Proviamoci, vediamo.
0: Assolutamente.
1: Grazie,
0: sì.
1: Ciao, buona giornata.
0: Grazie a te Luca per portarci in giro in questa avventura. Domani avremo un nuovo racconto.

0: solo cose che non abbiamo voglia di fare, ma poi le facciamo. È tutta una questione di testa, come ci raccontano alcuni. Poi dopo ti motivi, pensi al risultato, alla freschezza del profumo, del bagno pulito, se è quello che non hai voglia di fare, lo fai. Però se uno ti chiede che cosa proprio non avresti voglia di fare oggi, beh, oggi che io faccio il lavoro che amo con tutta me stessa, me ne sarei stata proprio H24 spiaccicata sul divano con l'aria condizionata puntata sul volto. E così ci sono delle cose che si fanno un po' in retromarcia, tipo ritirare il bucato, stirare, ma figurati, non si può neanche pensare di stirare. C'è chi ha dei lavori anche molto duri che deve portare a termine, ma questo non ci impedisce appunto di comunicare al mondo, ecco, io questo proprio non avrei voglia di farlo. Poi va contro tutte le teorie sulle scienze cognitive, che poi dopo ci appesantiamo ancora di più la vita, ma anche un po' di realismo fa bene. Ciao. Trovo. Ciao!
1: Io oggi devo pulire 3 case. Ogni casa 2 ore. Case senza condizionatore.
0: No.
1: La cosa che proprio non ho voglia di fare è entrare in macchina per spostarmi da una casa all'altra,
0: ecco,
1: perché
0: quello
1: esco che sono già sudata da far schifo, entro in macchina, praticamente mi cuocio le chiappe sul sedile,
0: esatto.
1: Devo guidare piegata in avanti perché sennò mi si attacca la schiena sul sedile dietro,
0: certo.
1: E questo è una cosa che proprio oggi non c'ho voglia di fare. Preferirei andare in bicicletta, ma purtroppo non riesco a portarmi dietro tutte le
0: tutti
1: cose,
0: tutti i prodotti che ti servono.
1: Desi,
0: io però questa cosa del sedile che è appunto caldo, fastidioso, l'ho risolta. Adesso con questa auto ho meno problemi, ma con quegli asciugamani, insomma, che ti porti dietro in piscina, quelli che si arrotolano, che in parte possono risolverti questo problema, ecco. Poi per il resto ognuno ha le sue tecniche. Chiaramente uno sventolino volerà anche a casa.

porterà a non essere più sola, anche so che non sono sola. Ci sarà Ottavio con me tra poco, dalle 11 fino alle 12.30. Sventolini assegnati, quindi siete stati tutti contattati via WhatsApp, ma poi nel corso della prossima ora e mezza ci saranno altri regalini da ricevere.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi i vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Carabocchi, 11 del mattino.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Hola, buonasera. Simo e Ottavio insieme per la prossima ora e mezza. Prima di entrare nel vivo del nostro programma, entriamo nel vivo delle previsioni del tempo con la Meteo Svizzera.
2: Oggi al sud in prevalenza soleggiato, verso sera non si esclude un temporale isolato in montagna. Al nord generalmente soleggiato nonostante qualche annuvolamento. Verso sera alcuni temporali lungo il Giura, massima per oggi sui 35. Domani in tutto il paese al mattino soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci o temporali, massime per domani sui 34.
1: Tre news.
3: Nella notte si sono intensificati contemporaneamente due fronti di guerra. Gli Stati Uniti hanno colpito decine di obiettivi militari in Iran, mentre la Russia ha lanciato una nuova massiccia offensiva aerea contro città in tutta l'Ucraina. In entrambi i casi cresce il rischio di un allargamento del conflitto con Teheran, che minaccia ritorsioni contro i paesi alleati di Washington, e la Polonia, che ha fatto decollare i propri caccia dopo aver rilevato un oggetto nel suo spazio aereo. Gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna sono fuori scala. Secondo l'Università della Tasmania, 3 dei 15 più grandi roghi registrati nell'Unione Europea negli ultimi 20 anni si sono verificati nell'ultimo mese. A rendere i roghi così violenti sono soprattutto caldo estremo e siccità, che hanno prosciugato suoli e vegetazione. Gli scienziati sottolineano che il cambiamento climatico ha contribuito su larga scala all'ampiezza e all'intensità di questi incendi, avvertendo poi che eventi di questa intensità diventeranno sempre più difficili da controllare. E dagli incendi alla siccità, oltre confine, l'emergenza climatica sta colpendo duramente anche l'agricoltura. In Lombardia manca ormai metà dell'acqua disponibile e le risaie sono in forte sofferenza. Si cerca ora di salvare almeno parte dei raccolti.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni alle 12.30 con i titoli del Radiogiornale.

different.

0: friend. I wanna end me. I wanna end me.
1: Mi ricordano i suoni della colonna sonora di Disclosure Day, non so perché. Le 11:05 minuti. Ottavio!
2: Hola muchacha, che tal?
1: Tutto bien.
2: Tutto bien.
1: Ho un pochito calor, però tutto bien.
2: Un pochito loco, un pochito loco.
3: No, a parte gli scherzi, hai sentito la luna?
1: Sai che mi sa che sì.
3: Cosa ti ha detto? Cosa ti ha detto? No, nel senso la luna piena.
1: Ma certo, mi ha agitata. Sì. Oltre al caldo mi ha agitata un po' questa notte.
3: Esatto, molte persone erano sveglie alle 2, alle 3, non si capisce se sì. Per la luna piena
1: o per il caldo.
3: Io una volta la sentivo la luna piena, adesso non la sento più.
1: Come così?
3: Non la sento più.
1: Secondo me la senti ancora.
3: No,
1: però,
3: scusa, stavo ululando, ma in realtà è la luna del cervo. Buck
1: quindi
3: moon.
1: Dovresti fare il verso
3: buck
1: del cervo.
3: Moon. No, l'hanno chiamata così i nativi americani perché in questo periodo i cervi maschi iniziano a sviluppare il nuovo palco di corna. Quindi la luna piena di luglio ogni anno è la luna del cervo. Perché devi sapere che dopo la stagione degli amori dei cervi, quindi in autunno,
1: sì,
3: i livelli di testosterone
1: scendono in picchiata.
3: Dopo, nei mesi successivi, perdono le corna, no?
1: Sì.
3: Come noi uomini perdiamo i capelli quando ci cala il testosterone.
1: Ma è vero? Non è
3: sì, sì. No, è vero, è vero. Solo che le corna e i cervi ricrescono e invece i capelli a noi no.
4: Brava, vuoi un applauso?
3: Vabbè, ma no. Comunque, cervi o non cervi è un buon periodo per mettere le corna. Deduco dal nome della
1: sì,
3: luna
1: certo,
3: piena.
1: Abbinato ai cervi, chiaramente.
3: Ai cervi a primavera, io rinascerò. Allora, la suno del giorno.
1: Allora, dai,
3: no, ma
1: togliamoci il dente.
3: Ogni volta che genero una canzone su di noi, con la I, mi stupisce quante cose di noi sappia.
1: Perché ascolta tutto.
3: Ma non solo ascolta, perché non credo che quello che dici oggi tu l'abbia raccontato molto spesso. Sa che hai dei tatuaggi e li descrive esattamente tutti.
1: Fidati.
3: Pensa il potere della I.
1: Mamma mia, ho un po' paura a questo
3: punto. La descrizione di tutti i tatuaggi di Simona, sentiamo.
1: Dai.
3: Vai. Ah.

0: una certa credibilità.
1: Ci sei rimasta anche tu, eh?
0: Però un tatuaggio ha ragione, quello Quale? Del tortellino ce l'ho.
1: Ce l'hai, ma volevo chiedere, porca loca, la scritta, in che occasione te la sei fatta?
0: Non è vero.

0: Simo, puoi mandarmi la foto del tatuaggio con scritto porca loca, gentilmente, grazie.
1: Adesso non so in che punto.
2: No, aspetta, ho sbagliato
1: tutto.
2: In che
1: punto ce l'hai?
2: Sì, ce l'ho.
1: Cioè, tatuaggio porca loca?
2: Ce l'ho dove non si vede.
1: No, dai, non è vero. Se...
2: No, non ce l'ho il tatuaggio.
1: Sono le famose allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Sai che ogni tanto si inventa delle cose completamente a sbalzo, però sarebbe un bel tatuaggio la scritta porca loca.
2: Sì, a me non dispiace con l'emoji dell'oca, però.
1: Ma si dice ancora?
2: Porca loca, se si dice.
1: No,
2: certo.
1: Anni fa si diceva.
2: No, sai che cosa? Lo dicono le persone che non possono dire parolacce quando sei in presenza dei bambini, così.
1: Ma
2: porca
1: una volta,
2: loca.
1: Porca loca.
2: Boh, secondo me si dice. No, io
1: Shakira
2: dico.
1: Lo dice?
2: A Cipicchia se lo dice.
1: Shakira, porca, Shakira, porca loca, loca, loca.
2: Si dice in spagnolo porca loca, come si dice oca?
1: Porca canardo, no?
2: Quelle porco canardo. No.
1: Comunque ho cercato quali sono le frasi in italiano più gettonate per i tatuaggi.
2: Sentiamo.
1: Cioè una ricerca vera, vedevo le foto proprio. Va molto non mollare mai.
2: Non mollare,
1: non mollare mai.
2: Ci sta.
1: Un promemoria per. Per resistere, che deve essere messo in un punto visibile, perché ti deve cadere lì l'occhio quando non ce la fai più, ti stai abbattendo.
2: Avambraccio, così.
1: Sì, oppure sul palmo, ti stai per dare uno schiaffo e vedi la scritta non mollare mai.
2: Si può tatuare il palmo della mano?
1: Non credo.
2: Terribile deve essere.
1: Forza, forza, ho visto il tatuaggio forza scritto sul collo però dietro.
2: Ok.
1: Quindi è un invito per gli altri.
2: Esatto.
1: Incoraggiare.
2: Non so. Eh sì, perché tu non lo vedi.
1: Non lo vedi e non ti ricordi di averlo. Sull'avambraccio nonostante tutto.
2: Nonostante
1: tutto. Nel senso nonostante
2: sì.
1: Tutto dai.
2: Sono tutti comunque messaggi di
1: autoincitamento. Esatto,
2: sì.
1: Esatto. Va molto, soprattutto fra le ragazze, sta vita va vissuta.
2: Beh,
1: magari
2: veramente.
1: Magari qualcuno all'ascolto ci ha tatuato sta vita va vissuta.
2: Mai visto però ci sarà sicuramente.
1: Che fa il paio con carpe diem, anche quello.
2: Nulla capita per caso.
1: Carpe diem è appunto cogli l'attimo e poi vivi e lascia vivere. Ne ho visto uno estremo, non so quanto sia diffuso, memento mori.
2: Sì, mo me lo segno.
1: È
2: proprio.
1: Sì. Ricordati che devi morire.
2: Morire.
1: No, c'è quel tatuaggio.
3: Ricordati che devi morire.
4: Come?
3: Ricordati che devi morire.
4: Va bene.
3: Ricordati che devi morire!
4: Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.
1: Allora, se volete, vi consiglio una bellissima frase da tatuare.
2: Dai, che bella idea!
1: Per non essere banali, per non rischiare che ce l'abbiano altri. È una frase di Charlie Chaplin. Potete tatuarla, non so, sull'avambraccio, dove volete. Recita: ti critica. Dovete far proprio così. Ti critica. E poi pausa. Ti criticheranno sempre, parleranno male di te. E sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei, perché si sa, nessuno può piacere a tutti.
2: Ma quanto?
1: Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore,
2: ancora?
1: Senza pensare al giudizio degli altri. Il miglior giudice di te stesso sei tu, non il pubblico, perché la vita è come un'opera di teatro, ma non ha prove iniziali, quindi canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l'opera finisca priva di applausi. Se c'è ancora spazio mettete fra parentesi Charlie Chaplin.
2: Avere un braccio lunghissimo.
1: Scrivi in piccolo.
2: Le pagine della nostra vita.
1: Come i microfilm, ti ricordi? La scrivi piccolissima.
2: Potete tornare indietro con l'app se avete

0: I can't get enough of you, baby. Vi vogliamo mandare a vedere un bel film sotto
1: Aspetta,
0: le
1: stelle. Aspetta, hai visto il tatuaggio che ci hanno mandato?
0: Certo che l'ho visto.
1: Cos'è?
0: Presumibilmente potrebbe essere un becco.
1: Un becco?
2: La soddisfazione dell'animale.
1: Ma è un becco veramente?
0: Non lo so, forse chiediamo conferma comunque.
1: Becco bagnaia?
0: Allora, è il momento di mandarvi al cinema.
3: Movie quiz.
0: Ma a vedere che cosa? Che cosa possiamo andare a vedere?
1: A vedere che cosa? Facciamo come sempre ascoltare il trailer, da cui si capirà.
0: Ok.
1: Tu magari l'hai visto.
4: Runway non è solo un magazine. È un'icona globale. Una via tortuosa che ci riporta di nuovo insieme.
5: Alla manifestazione.
6: Salve.
4: Ehi, guarda cosa è andato a pescare TJ Maxx.
6: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco.
7: Sono Andy Sachs. Andrea.
4: Era una delle Emily.
7: Le sopracciglia sono le stesse però, eh.
1: Hai capito?
0: Certo,
1: capito?
0: Che ho capito. Sono andata e come a vederlo al cinema con un gruppo di amiche capitanate da Rosy Nervi.
1: C'era anche un dress code quella sera.
0: Esatto.
1: Come eravate vestite?
0: Ma io ho scelto. Non devo descriverti veramente.
1: No. Seguite.
0: Sulle pagine Instagram c'è anche
1: seguite
0: quello.
1: Seguite Simona.
0: Credo.
1: Su Instagram e lo vedrete.
0: Esatto, allora questa sera c'è un film spassoso, divertente, leggero. Potete partecipare per riuscire a vincerlo allo 079 873 8073.
1: Sì, abbiamo due biglietti per tre vincitori.
0: Mm-hmm.
1: Verrà proiettato stasera alle 21:15 Il Diavolo Veste Prada 2. Domandina.
0: Dai.
1: Per vedere se veramente siete interessati o se sparate cose. Il Diavolo Veste Prada 2 è un sequel. Vi chiedo come si chiamava il primo. Eh beh, ho detto facile.
0: Hai ragione.
1: È un sequel di quale film? Il Diavolo Veste Prada 2 è il sequel di quale film? Scrivetemi il titolo.
0: Poteva essere un tranello.
1: No, non è un tranello.
0: Invece non è un tranello. Allora vi portiamo nell'atmosfera giusta con Lady Gaga.

0: di tre uomini e una gamba.
1: Purtroppo lì non può partecipare all'estrazione. Ha sbagliato.
2: Però, ci ha provato.
1: È
2: almeno
1: il sequel di Conan il Barbaro, dicono. No, non
2: neanche.
1: È.
2: No.
1: Dai, dai, tanto li ho già scelti. I tre vincitori verranno contattati a breve su WhatsApp. La domanda difficilissima era: Il Diavolo Veste Prada 2 di quale film è il seguito? Era di Frontaliers di... No, vabbè.
2: Qual era allora?
1: Vabbè, sì, è già contenuta nel senso.
2: Certo, come quanti erano i sette cavalli di Roma. I biglietti distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Open Air Cinema Bellinzona.
1: Sai perché quando rifanno un film si chiama sequel?
2: No, in effetti.
1: Se quel film ti è piaciuto, ne facciamo un altro simile.
3: Divertente, ma non è divertente.

0: estratto dal suo EP pubblicato il 25 giugno, sette brani, uno di questi è Non è divertente, che abbiamo appena ascoltato.
1: Oddio, sei divertente.
0: Oddio, sei divertente. Sono divertente o non sono divertente?
2: È un tour, è già un tour, è già un tour. È già un tour.
0: È già un tour.
2: No, perché l'estate è la stagione dei concerti per antonomasia,
0: sì.
2: Tantissimi concerti di personaggi più o meno bravi, più o meno performanti,
0: si spera.
2: e spesso vengono condivisi sui social i video di
0: E
2: questi concerti,
0: come?
2: perché al concerto cosa fai? Il video del concerto. È con un certo sconcerto che non vado al concerto. Concerto, sconcerto.
0: Me la ricordo questa canzone, concerto,
2: Dicevo, i video che hanno più like sono quelli o di artisti bravissimi o di artisti che magari quella sera non erano in forma, per usare un eufemismo.
0: Già.
2: Adesso senti come non era tanto in forma quella sera.
0: Chi?
2: Adesso senti, vai, togli
0: Vai.
2: sottofondo.

0: tutto fuori tempo.
1: Sì.
0: Era lui, ho verificato, era lui.
1: Problemi tecnici.
0: No, no.
1: Interni.
0: Che disastro, povero.
1: Ma dai.

0: Va detto che Alan Sorrenti ha 75 anni, ma quello non basta,
1: sono
0: tanti anche di 80 anni.
1: Certo.
0: Allora era tutto fuori tema, non si capisce cosa avesse quella sera. Fra l'altro qualcuno nei commenti dice che ha fatto solo quella, cioè...
1: Sì, quindi cioè oltre il danno alla beffa...
0: Ma era difficile sbagliarla così tanto, non pensi?
1: Non lo so, l'unica cosa che mi viene a livello di intuizione dopo i tanti concerti che ho fatto anch'io dal vivo sono i problemi tecnici, tu non hai il ritorno in cuffia, non senti la musica, non sai, hai bevuto.
0: Ecco, brava, infatti sotto lo sbeffeggiano... E nella battuta c'è anche l'interpretazione di questo stato suo. Il primo dice figli delle stecche, mi è piaciuto.
1: Bello.
0: Figli delle sberle, no vabbè, un po' tanto.
1: Beh.
0: E uno commenta, guarda che era difficile cantarla tutta senza andare mai a tempo, eh?
1: Ma molto difficile, c'è
0: veramente
1: l'impegno.
0: Poi c'è, come dici tu, che chi insinua che non fosse sobrio, per cui Alan Sorreggiti, Alan Sorsetti.
1: Sì, magari no, a pensar male si fa sempre bene, come diceva qualcuno, però può capitare.
0: Può succedere una serata storta.
1: Sì,
0: uno
1: molto
0: dice,
1: storta.
0: Ma cantava in differita, cioè era fuori di tre secondi.
1: No, ma non c'era una roba che andava bene.
0: Zero, veramente.
1: No.
0: Non so. E poi dicono che ha proseguito il concerto con Tu sei l'unica vodka per me, no? La...

0: certo fascino assistere a un concerto fatto male, no? Tanto fatti bene ne abbiamo già visti.
1: Sì, la prendi sorridere.
0: Le canzoni fatte bene ce l'hai sugli dischi.
1: Ma dai, ragione. Ma sì, momento trash divertente.
0: Ma sì, dai, lanciamo un nuovo filone.
1: I concerti fatti male.

0: così non era male, secondo me. Che prima niente, non si capiva. A me è capitato un concerto terrificante, ma per ragioni tecniche, anzi due.
1: Quando cantavi, dici?
0: No, beh, quando cantavo ne ho fatte di tutti i colori, ma quello è un altro capitolo.
1: Io conto cosa quanto vuoi? Punta quinte, quanto punta quinte.
0: Di quanto cantavo o di quello che ho visto? Scegli,
1: più,
0: perché non posso fare
1: forte,
0: tutti e due.
1: Il più forte.
0: Allora, il più forte è che io facevo la
1: corista. Non è più alto il sottofondo.
0: Forse sì, aspetta che lo abbasso. Facevo la corista, sembra di essere in discoteca, sai come ti chiami? Allora, facevo la corista per Mary Birch e l'ho seguita per un paio di date anche in Italia, cioè proprio, voglio dire, venivamo accolte comunque come artiste straniere, poi lei è bravissima. Io so che con l'inglese adesso sono molto migliorata, all'epoca ero pure peggio, anche con le pronunce così, per cui da corista dovevo impegnarmi, lei mi faceva da coach.
1: Ti ricordi una strofa che cantavi?
0: Devo pensarla, ma l'aneddoto, diciamo, divertente, se qualcuno l'ha filmato, ci saranno delle prove, spero di no, è che a un certo punto io perdo i fogli con i testi delle canzoni.
1: Attenzione. Ma tanto la corista può fare quasi
0: dipende.
1: La.
0: Non no. Proprio, perché ci sono delle parti in cui si sente proprio bene anche la tua voce, fai la seconda voce, insomma, lo sai, è importante. Al che perdo i fogli, non mi ricordo chiaramente le frasi in inglese e l'ho fatto proprio in gremlo in inglese totale. Era su What Is Hip.
1: Lei si è accorta?
0: Lei si è accorta.
1: Sì,
0: mi guardava e diceva, ma che
2: Simone,
0: cavolo, stai cantando?
2: Allora non ci prendo
0: guarda
2: più.
0: Che, cioè, proprio tipo Cioffi quando canta in inglese, la stessa cosa.
1: Lì è comprensibile, ti sono caduti i fogli, non è che non sapevi cantare tu, no?
0: Vero.
1: E l'altro?
0: E l'altro era che sono andata a un concerto dei Litfiba a Mendrisio e c'è stato l'overbook, insomma, hanno venduto troppi biglietti. Molti di noi non sono riusciti a vedere il concerto, per cui abbiamo passato la sera sotterrati dalle persone con loro che si scusavano dicendo appunto ci dispiace. Non si riusciva, per come era fatta questa arena sostanzialmente era inaccessibile, cioè loro cantavano con una marea di persone scontentissime, proprio, ma tanto scontente.
1: Era meglio il primo aneddoto.
2: E con un certo sconcerto che non vengo al concerto. Concerto. Concerto sconcerto.
0: Io te l'avevo detto che era meglio.

0: Sai che ogni tanto incontro qualcuno?
1: Scusa, cioè, voce di Angelina che finiva. Ci sono cascata anch'io un sacco di volte e ti senti quasi come di entrare
0: esatto.
1: a gamba tese.
0: Esatto. Stavo Vabbè. Dicendo ogni tanto incontro qualcuno che nella mia testa ha la mia età o pochi anni meno. E mi dice, sai che ti ascoltavo da piccolo?
1: È assurdo.
0: Ma siamo coetanei, ma ascoltavi da piccolo.
1: Non ci vediamo invecchiare, Ottavio.
0: Purtroppo, effettivamente.
1: Com'è possibile?
0: Allora, per il momento rete 3 Memory. Ogni tanto tiriamo fuori qualcosa.
1: Sì.
0: Però devo contestualizzarlo. Era l'anno 2000, usciva al cinema Mission Impossible 2 con Tom Cruise. E in questo film la missione di Tom Cruise è sconfiggere la chimera, che era un virus geneticamente modificato, prima che cada nelle mani sbagliate. L'altra missione è recuperare il Bellerophon, che è l'antidoto per il virus, no? Tutto il film cerca sia la chimera che il Bellerophon.
1: Mm-hmm.
0: Quel mitomane di Piero Sannia si credeva Tom Cruise.
1: Sì.
0: Pensa che testa di serie che
1: Sì.
0: E faceva telefonate a caso chiedendo in giro, ce l'avete voi il Bellerophon?
1: Oh,
0: sentiamo,
1: no.
0: Vai.
1: Oh, no.
2: Pronto?
3: Salve, sono Tom Cruise.
2: Io no, dica.
3: Ce l'avete voi il Bellerophon?
2: Eh?
3: Il Bellerophon.
2: E che?
3: L'antidoto per la chimera.
2: Non lo so, io non... Adesso il principale non c'è.
3: Dov'è che le tenete quelle cose lì?
2: Ma che? Io sono il manco che
3: è. Un antidoto per la chimera. Pronto?
2: Aspetta, invece è venuto il principale, mi fa.
3: Eh?
2: Aspetti, aspetti! Pronto?
3: Pronto?
2: Scusi, ma da dove telefona lei?
3: Sono Tom Cruise.
2: Ho capito che lei è Tom Cruise. Da dove telefona?
3: Deve restare incognita la mia ubicazione.
2: Ah.
3: Se no mi trovano.
2: Ah.
3: Ce l'avete voi il Bellerophon?
2: Io... Bellerophon.
3: Ma ha capito cosa cerco?
2: Ma vedi che il bene sta a fare io, perché non è che... Io sono un ragazzo che sta qui a aspettare. Se mi dice fra poco che è nel principale, io faccio...
3: Allora, devi chiedere se avete voi il Bellerophon. Capito?
2: Bellerophon. E se è l'antidoto dove?
3: Della chimera.
2: Della chimera.
3: La chimera.
2: Chimera, aspetti che me lo segno.
3: Dai.
2: Allora, Tom Cruise.
3: Allora, devi dire, ha telefonato Tom Cruise.
2: Cruise. Allora, chimera.
3: Io cerco il Bellerophon.
2: Bellerophon.
3: Sì.
2: Va bene.
3: Comunque allora, mi metterò ancora io in contatto.
2: Sì, vabbè, telefoni fra un'oretta.
3: Dai,
2: vabbè.
3: Cosa gli chiede al suo principale?
2: Io lo chiedo se ce l'ha.
3: Cosa?
2: Il Bellerophon.
3: Devi dirgli, ha telefonato?
2: Tom Cruise.
3: Che cerca?
2: Bellerophon.
3: Che è l'antidoto?
2: Per la chimera.

0: Jason Lockheed's In Excess 1986, pensa, non era nemmeno ancora nata Rete 3. Usciva qualche anno dopo.
1: Con un disco sbagliato. Dal lato sbagliato.
0: Giusto, la storia di Rete 3 raccontata da Jackie Martin.
1: E volevo fare un sondaggio. Sondaggi amari, sondaggi vostri.
0: E facciamolo.
1: Sondaggi vostri. I luoghi comuni sulla vostra professione.
0: Mm-hmm.
1: Cioè le frasi che vi dicono le persone o le domande che vi fanno a proposito della vostra professione. Ti faccio degli esempi. Quando dici che lavori a Rete 3, chissà come vi divertite, eh?
0: Vero.
1: In realtà, spento il microfono, siamo qua tutti e due col muso, ognuno pensa ai cavoli suoi, non ci parliamo neanche.
0: Non
1: infatti
0: è vero.
1: I gruppi che vengono in visita sono molto delusi. Si aspettano che siamo qua a ridere e scherzare, invece no, è un luogo comune. Rete 3, chissà come. Pure dici lavori in RSI, oh, allora sei di sinistra.
0: Chi
1: te l'ha detto? È un luogo comune.
0: È un luogo comune, sì.
1: Quindi luoghi comuni e stereotipi sui vari lavori. Non so quanti insegnanti si sono sentiti dire averle io tutte quelle vacanze lì che avete voi, eh?
0: È vero.
1: Non se ne può più.
0: È vero.
1: Non sanno che anche d'estate dovete preparare.
0: Ognuno si porta dietro le sue dicerie.
1: Fai l'idraulico, allora sei pieno di soldi, fai l'idraulico. Allora sfogatevi tutti i luoghi comuni legati alla vostra professione di cui volete finalmente liberarvi.
0: Ok, 079-873-8073.
1: Ne arriva già uno, ovviamente lo mantengo anonimo, gli dicono perché lì al cantone lavorate anche.
0: Certo.

0: se ad esempio dici che fai l'animatore in un villaggio turistico,
1: chissà quante belle ragazze, bei ragazzi,
0: dai, quelli in viaggio di nozze, racconta.
1: È vero.
0: Dai, sfogatevi tutti i luoghi comuni sulla vostra professione, che spesso sono frasi dette con una certa invidia.
1: È vero.
0: Ad esempio questa: te vai bene che lavori in posta a mezzogiorno è finito.
1: Sì, certo.
0: E lui dice: tu fai vedere la mappa, la mappa, i pacchi, la mappa, la pomeriggio, la rala.
1: E certo.
0: Anche a un postino dicono: ti aprono in sottoveste. Che nervoso.
1: I film di Lino Banfi cosa sono?
0: Ah, gli dico.

0: Guidare è uno dei lavori più stressanti,
1: sì,
0: e più duri che ci siano.
1: Condivido.
0: Ma tu che fai il contabile sei così preciso anche nella vita privata?
1: Come no?
0: Cioè, giustamente no. Cioè, ci sono contabili che ricevono sempre il richiamo per la dichiarazione di imposta. No, è vero, eh?
1: Lo so,
0: è come
1: lo
0: si
1: so.
0: Dice, il calzolaio
1: ha le scarpe rotte. È proprio vero, è proprio vero.
0: Maestro di sci, ed estate cosa fai?
1: Con quella faccia che voi non potete vedere.
0: Faccio il parrucchiere, qualcuno mi ha chiesto, ma i capelli te li tagli da solo?
1: E voilà!
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Manche Midi.
1: E beh, ma anche il fatto che io lavoro da sola per me stessa. Ah, ti sì che sei fortunata che ti può pensare a si fa vacanza quando te vi. E certo, però chi lavora per qualcuno lo stipendio a fine mese è garantito, chi lavora per se stesso no. E chi lavora per se stesso fa meno vacanze di chi è dipendente di qualcuno.
0: Hai proprio ragione, anzi, e lo dicono spesso, anche ho degli amici che sono indipendenti che praticamente fanno 2 giorni di vacanza all'anno, perché se staccano non hanno poi i soldi necessari per arrivare alla fine del mese.
2: Altre domande riferite al vostro lavoro? Se dici che fai il musicista, ma fai anche battesimi e matrimoni?
0: Beh, chiaro.
2: Magari sei uno famosissimo, no?
0: Sì, anche perché è una cosa che fai effettivamente per arrotondare un po', ma non tutti.
2: Invece un pasticcere si sente spesso dire: io non potrei mai farlo, mi mangerei tutti i dolci.
0: Esatto.
2: Ma sei sul lavoro, non sì. È che...
0: Poi dai per scontato che la professione sia legata, molto spesso lo è,
2: alla
0: passione, no? Chissà quanti bei piattini ti cucina il marito chef, diciamo.
2: Anzi, il marito chef arriva a casa che non ne può più.
0: Esatto.
2: A proposito di com'era il calzolaio alle scarpe rotte, qua ce ne ricordano un'altra, sentiamo.
3: Questa qui ricordatevela perché è bellissima. È in casa dell'Herrero cucciara de palo, cioè a casa del fabbro ci sono i cucchiai di legno. Ciao belli.
2: Ciao ciao, anche perché come dici tu uno a casa non ha voglia di pensare al lavoro, no?
0: No, nel senso che magari lo era anche come, cioè hai iniziato quel lavoro per passione, ma poi cioè fai altro.
2: Contabile deve anche farsi le tasse, già le fa tutto il giorno.
0: Quando sanno che lavoro in radio, appunto, mi dicono spesso: ma chissà quanto parli, no? Chissà quanto.
2: E invece no, appunto,
0: non
2: è
0: vero.
2: Il luogo comune di prima, quanto vi divertite, quanto
0: no,
2: parli.
0: No, quanto parlo no, sono una delle persone più silenziose, adesso qua c'è la risata che...
2: Alla mia compagna dicono spesso: chissà che risate che ti fai con l'Ottavio a casa.
0: Da morire da ridere.
2: Sì. E lì sul divano che guarda avanti fisso. Cos'è? Cos'è?

0: molto belli, poliziotteschi calibro 35 dell'era. Il beat cos'è? Lavori in banca, sarai ricco, sfondato.
1: Tutti i soldi, ma lavoro e non è che le rapino le banche, ti capisci?
0: Fai la hostess o lo steward, che fortuna, sei in giro per il mondo, chissà quanti paesi hai visitato, sì, gli aeroporti hai visitato dei vari
1: pilota?
0: Paesi.
1: Un altro pilota? Ah, un pilota mi ha detto, una volta mi ha chiesto faccio il pilota, ma di aerei veri? No, col simulatore.
2: D'altronde col lavoro che fai, sempre seduto a guidare, chilometri e chilometri. La pancia ti viene così. Non è vero, la pancia ce l'ho perché mi piace mangiare.
0: Bravo.
2: E faccio fatica ad alzarmi dal tavolo quando pranzo e ceno.
1: Ma fai
2: questo
1: bene.
2: Cantagliele.
1: Usa la persona del clacson.
0: Svizzera. Ehi, Tarza. È pronto?
3: Cognure vieni.
0: Cos'è successo?
1: Sono casalinga e mamma, bruttissimo, chissà cosa fai tutto il giorno. No,
0: mamma mia, che fastidio.
1: Anche questo è uno dei lavori più
0: faticosi del mondo, infatti.
1: Pesanti.
0: Assolutamente. Torna vicino al microfono se non ti sento più.
1: Questo è leggermente fuori tema, ma è a tema. Visto che io ho una famiglia numerosa, mi sento spesso chiedere: siete per caso CL?

0: cantavi tu questa canzone, l'ho sognato o è vero?
1: No,
0: no, neanche il ritornello, no. L'ho immaginato.
1: No.
0: Ma che roba!
1: I Will Survive facevo.
0: Io mi ricordavo Anastasia. Left outside the dawn. Oh my.
1: Ah sì, bravo.
0: Allora,
1: però
0: cioè,
1: lo facevo inconsciamente.
0: Però lo facevi.
1: Sì,
0: waiting. Mi era stata impressa questa cosa.
1: Che roba, ma nel sonno la cantavo.
0: Mi ricordo che quando ascoltavamo molto di più di quanto non lo si faccia adesso, sono passati un po' di anni dall'uscita questa canzone, tu cantavi il ritornello.
1: È vero. E non ne ero consapevole. Penso che
2: sono messo male.
1: Allora, l'ultima, luogo comune sulle professioni, quando dico che faccio la contadina, allora c'è il frutta e verdura gratis.
0: Certo,
1: poi,
0: come no.
1: Quest'altra frase che le dicono che non è bella, ma allora vivete di sussidi.
0: Sì, oppure fai il muratore, allora sai costruire tutto.
1: Ti sei fatto sulla casa da solo.
0: Non è detto sappia costruire tutto. Oppure, i camionisti conoscono tutte le strade del mondo, non hanno bisogno del GPS.
1: Sai quanti comici sono noiosi nella vita reale?
0: Tanti.
1: È quasi la legge dell'opposto.
0: Beh, quello più celebre è Totò, no? Che dicono che
1: era molto serio.
0: Era serio.
1: Perché far ridere è un lavoro, non è solo la sua natura, la sua attitudine. Mi fanno segno, ci sono ancora due giabbaddo.
0: Ci sono due
1: giabbaddo.
0: Giabbaddito del Reto 3A.
1: Allora, per partecipare all'estrazione dell'infradito.
0: Aiuto!
1: No, facilissimo. No. Vi faccio sentire un uomo che sta facendo qualcosa. Non è un rumore misterioso. Mandatemi delle ipotesi, ma anche sbagliate, cioè non conta indovinare cosa fa.
0: Vai.
1: Fra tutti quelli che proveranno a dirmi cosa sta facendo, verrà estratto. Non chi indovina, chi non indovina. Anzi, magari fanno più ridere quelle sbagliate. Tu
3: carico,
1: lo sai.
3: Entro e chiudo. Carico il lavoro, entro nella catenella, chiudo le prime, chiudo le seconde. Passi nelle prime, perché poi nelle altre due. Infine chiudi tutto il lavoro.
1: Tu hai capito cosa sta facendo?
0: Io ho capito, non dirlo.
1: Cosa
0: ci
1: sta facendo quest'uomo?
0: Ditelo voi, 079-873-8073. In palio ci sono due paia di ciabattito fermata a Ratatouille.
1: Ratatouille?
0: Ratatouille, firmate Ratatouille.

0: Found Room, Cade Bustani con Céline Cingir, musica
1: carico,
0: svizzera.
1: Carico, entro e chiudo.
0: Che lavoro è? Cioè, che lavoro è? Che azione sta facendo?
2: Il macellaio entra nella cella.
0: Potrebbe essere, ma no, non è il macellaio.
2: Da mangiare i pesci. Luca Brasi, da mangiare i pesci.
1: Carico, entro e chiudo.
2: È lo psicanalista dei conduttori di Rete 3 che sta facendo l'esame finale.
0: Potrebbe essere.
2: Cosa fa? Lo psicanalista, entro, carico.
0: E chiudo.
2: No, dai.
3: Ma il lavoro di specifico non so cosa sta facendo, ma sicuramente è un programma occupazionale,
2: no.
3: Per non lasciarlo in giro a far niente.
2: No, ma non è una professione pagata.
0: È un'azione.
2: Esatto, non è una professione pagata.
4: Ma secondo me sta facendo un calzone.
2: No, basta.
4: Proprio i classici gesti, perché non è una pizza normale, si capisce che non è un pizzaiolo normale.
0: Beh,
2: da mangiare i pesci. Carico, entro e chiudo.
0: Cosa sarà mai?
2: Ricordiamo che l'infradito verranno estratti fra tutti quelli che hanno provato a buttarne lì una, non solo chi
0: tutti,
2: indovina.
0: Tutti parteciperanno.
2: Era solo per vedere le risposte varie. L'apicoltore, carico, entro e chiudo. Tu come mai hai capito subito cosa fa?
1: Entro nella catenella, chiudo le seconde.
0: Perché io sono, potrebbe essere un indizio, sono sotterrata da video di questa cosa qua. Cioè in questi due giorni, praticamente quando apro il mio social Instagram, mi vengono fuori video che fanno questa cosa che abbiamo sentito, quindi so che cos'è.
2: Carica le bottiglie di birra sull'apecar, ci sta, carico,
0: ci sta.
2: Entro e chiudo.
0: Poteva essere, sì, andate avanti così, perché ci sono ancora diversi minuti per partecipare al nostro giochino del mezzogiorno che mette in palio due paia di ciabattino firmate Rete 3.

0: avvicina, diciamo, l'ora di pranzo e più la mente svanisce, quando la mente svanisce si diventa più creativi nell'elaborare
1: le risposte. Il tutorial misterioso, cosa sta facendo quest'uomo?
2: Carico, entro e chiudo. Entro nella finella, chiudo le seconde.
1: Chiude, allora, è uno che carica, entra e chiude.
3: Quella sicuramente seconda. Per me entra praticamente in sauna, carica l'acqua o gli aromi, sì, e chiude, giusto?
0: Ha un senso.
3: Certo che sì.
1: Poteva. No,
0: ci sta oggi in sauna per gratis per tutti praticamente, perché...
1: Non è il Barbagiazzi. Facciamo così, visto che ho chiesto... ipotesi, non risposte esatte, abbiamo due infradito da dare, no?
0: Due paia. Sì.
1: Estraggo un paio fra chi ha indovinato cosa sta facendo questo uomo,
0: sì,
1: e un paio fra chi si è sbizzarrito, si può dire sbizzarrito?
4: Vabbè, allora se vengono fuori alla cima in questo periodo vuol dire che sta facendo a maglia.
1: Quasi.
4: Maglia Freglioce.
1: Quasi.
5: Un lavoro con l'uncinetto.
1: Brava!
5: Ciao!
0: Brava. Sì, sono io che sono sotterrata da questi video con l'uncinetto. E va bene così, però la cosa interessante era che in questo caso l'influencer dell'uncinetto era un ragazzo molto, molto bravo, che ti spiegava in maniera metodica tutti i punti che si possono fare con l'uncinetto con una bravura impressionante. Tu hai fatto sentire un frammento di un video che io ti ho mandato alle 6:30 del mattino.
1: Alle 6:09.
0: Per dirti, la speranza è questa, che tu possa magari approfittare di questo tutorial per iniziare anche tu, ti farà un sacco bene.
1: Fra l'altro qualcuno ha riconosciuto da questo apro, entro e chiudo il punto doppio.
0: Sì, pensa.
1: Com'è possibile?
0: Perché ci sono persone che davvero sono dei prof.
1: Quindi carico si riferisce all'agganciare.
0: Al filo.
1: L'aggancio.
0: No, carico e carichi il filo. Poi poco di più so io.
1: Poco pop.
0: Che voglia di uncinetto.
1: Pensavo di un cinese.

0: titoli del radiogiornale. Dico questo perché è arrivato il momento di salutarvi.
1: Sì, domani ci sei?
0: Certo che ci sono.
1: Domani.
0: Se Dio vuole.
1: Ti posso chiedere un favore?
0: Sì.
1: Se mi inoltri i tutorial di Uncinetto.
0: Sì, certo.
1: Perché di notte lo tengo acceso con le notifiche anche accese.
0: Ok.
1: Dopo le 6 di mattina, per favore.
0: Va bene.
1: Alle 3, alle 4.
0: Vabbè, cercherò di fare del mio meglio.
1: Grazie.
0: Appuntamento domani con Simo e Ottavio a partire dalle 11. Io ci sarò già alle 9.

0: Guardo all'ultimo bollettino diramato da Meteo Svizzera.
1: Previsioni fino a stasera: al sud in prevalenza soleggiato, verso sera non si esclude un temporale isolato in montagna. Al nord generalmente soleggiato nonostante qualche annuvolamento, massime per oggi sui 35 gradi. Domani in tutto il paese al mattino soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci o temporali, massime domani sui 34. Al San Gottardo ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti sulla A2 tra Quinto e il portale sud della galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord tra Vassen e Göschenen ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.
2: 3 News.
0: I titoli del radiogiornale che potete sentire sulle frequenze di RT1. In Ticino, dopo le dimissioni di Claudio Zali e l'arrivo in governo di Piero Marchesi, lo sguardo va alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Difficile che UDC e Lega presentino una lista unica. Le posizioni del coordinatore della Lega dei Ticinesi, Piccaluga, e del capogruppo UDC in Gran Consiglio, Böhler. Lo sguardo dei politici ticinesi è anche rivolto alle federali del 2027. Uno studio nazionale analizza le ultime elezioni federali del 2023 e emerge che gli allora candidati non conoscevano bene il proprio elettorato. Guerra in Ucraina, diverse le città colpite dai missili russi, sterminata un'intera famiglia di 13 persone nel crollo della loro casa nella città natale del presidente Zelensky. In Italia approvata la legge sulla detenzione domiciliare per tossici e alcol dipendenti. I detenuti potranno scontare la pena fuori dal carcere se aderiranno a un programma di recupero. Ed ora un aggiornamento sportivo.
2: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno da Diego Medolago. Dopo il successo per 5-1 ottenuto ieri pomeriggio contro il Duca Gini, il Lugano attende ora di conoscere il proprio avversario nel terzo turno di qualificazione alla Conference League, che lo ricordo sarà uno tra il Capodistria e il Runavik, che si affronteranno questa sera alle 20:45. Sloveni avanti 2-0 dopo i primi 90 minuti. Devono strappare il passaggio al Q3 di Conference League anche il Vaduz, impegnato in casa dell'Athletic Escalade ad Andorra, ma forte del 4-0 ottenuto all'andata, e il Sion, che alle 20:15 ospiterà il Bate Borisov, con cui i vallesani avevano pareggiato 1-1 sette giorni fa. In Europa League invece alle 21 il San Gallo cerca l'impresa allo stadio Dalus di Lisbona contro il Benfica. Biancoverdi che avevano vinto 2-1 la partita del Sitter Stadion, match che potrete seguire in diretta su RSI La 2 e in streaming. Lasciamo il calcio e passiamo alla mountain bike, perché scattano oggi gli europei sul Monte Ceneri alle 17:30 il Via le Danze con lo short track femminile, mentre alle 18:15 sarà il turno degli uomini e di Filippo Colombo, che rientra dopo l'infortunio al perone che l'ha fermato negli scorsi mesi, per provare a vendicare il 27° posto del 2020 ottenuto sullo stesso percorso.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

Radio Televisione Svizzera.

Non è necessario aver visto e amato la serie spagnola Il castello di carte per La casa di carta, scusate, per amare questa canzone My life is going on. Insomma, con una bellissima atmosfera molto evocativa abbiamo iniziato la nostra diretta e quindi buon pomeriggio a voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Rete 3. Questo è il pomeriggio che ci accompagna fino alle 17, il vostro pomeriggio. Lo sapete, e infatti arrivano un sacco di messaggini allo 079 873 8073. Sappiamo che il pomeriggio è fatto per tutti noi, nel senso che ce la chiacchieriamo, si vincono premi. Oggi abbiamo anche un paio di ospiti, quindi tanti argomenti anche che escono un po' dalle nostre coordinate solite, anche se poi noi non ci mettiamo dei grandi confini. Però abbiamo ogni tanto bisogno anche di una scossettina dall'esterno e l'avremo. Adesso le fatine dei dischi anche oggi, per coccolarci e restare in questa atmosfera che abbiamo iniziato ad apprezzare con Cecilia Krull, andiamo con un'eleganza che è tutta particolare, è proprio quella distintiva degli anni 90, perché è questa una produzione dance dei primi anni 90, non ha effetti speciali, c'è soltanto melodia, c'è sicuramente tanta emozione e questa è anche una delle gemme assolute di quell'epoca. Esatto, una gemma amata dai DJ, quelle tracce che non invecchiano mai. E ancora oggi ci accende e ci emoziona. Gem & Spoon.

cosa faremmo noi della community senza la community? Faremo proprio molto molto poco. E per questo io ringrazio San che ha mandato un messaggino, dice: we left Lugano heading north, highway blocked, everyone stopped. Allora io sono andata a vedere un attimo cosa succede e voilà il bollettino di Via Swiss. Non ci sono buone notizie, però vi dico che ci sono code per incidente sulla A2 tra Lugano Nord e Rivera in direzione di Bellinzona. Ci sono quindi diverse chiusure della galleria del Dosso di Taverne. E poi, già che ci siamo, andiamo a dare un'occhiata anche alla situazione al San Gottardo. Vengono segnalate code di circa 5 km, attese di almeno 50 minuti tra Quinto e il portale sud della galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta e al portale nord tra Amsteg e Göschenen ci sono code di circa 4 km, attese di almeno 40 minuti con le entrate di Göschenen e Rolo che sono chiuse in direzione della galleria. E questo è quanto. Se poi voi avete altre segnalazioni, io sono qui. Intanto saluto anche altri che si sono palesati nella chat. Buon pomeriggio. Volevo condividere con voi la mia personale tana del Bianconiglio di ieri notte, perché ieri sono uscita a cena a Accident on the A2 cleared now, ok, perfetto, grazie, pure in inglese, siamo a posto, a quanto pare tutto funziona benissimo, meglio ancora, almeno so che siete al volante un filino più tranquilli. Dunque, vi dicevo, ieri la mia tana del Bianconiglio notturna, perché avrei voluto evitare, però sono andata a cena, ho mangiato un po' più del solito, quindi facevo fatica a sdraiarmi, ho detto ciao che apro Instagram, quelle robe che si fanno, no? E sono entrata in un tunnel incredibile, ma di cui non conoscevo l'esistenza, non so neanche perché l'algoritmo mi ha mostrato questo tema. Magari un tema che vi appassiona, magari un tema al quale siete affezionati. Io l'ho chiamata un po' un'archeologia pop, nel senso che ho trovato questa ragazza francese molto molto simpatica, con una vocina un po' squillante, inizialmente era quasi fastidiosa, ma dopo tre video mi sono presa bene, cioè mi sono abituata. Poi lei è talmente brava, e cosa fa? Lei praticamente restaura giochi vintage, quindi lei ha la passione delle Barbie e dei giochini del McDonald's. Adesso ho detto McDonald's, non penso che abbiano bisogno della mia pubblicità, però sapete che soprattutto quando noi nati negli anni 80 e giù di lì eravamo ragazzini, che poi l'Happy Meal non è che lo mangiano soltanto i ragazzi, c'era l'uso di regalare dei giochini che erano anche abbastanza solidi, non erano proprio quelli di oggi, che poi premetto non ci vado più da una vita a mangiare lì, però sta di fatto che i giochini me li ricordo molto bene. E insomma lei, con anche degli arnesi che non sono per forza professionali, ma sono magari la fresa per farsi la manicure, o appunto i bastoncini per le orecchie o i dischetti di Ovatta, si mette lì con tantissima passione e restaura le Polly Pocket, le Barbie, di tutto e di più. Ma la cosa che mi è piaciuta un sacco e che ho trovato geniale, perché so che anche qui da noi c'è, per esempio, l'ospedale dei giocattoli che si presta, so che non prendono, mi sembra, i peluche, perché comunque ormai siamo tipo invasi dai peluche, però altre cose le prendono e penso facciano più o meno la stessa cosa, quindi lavano i vestitini delle Barbie, pettinano i capelli. Ma la cosa che mi è piaciuta tantissimo è vedere queste mystery box. Praticamente loro, immagino, capito così tra le righe perché non lo dice esplicitamente, vanno magari negli svuotacantine, nei mercatini, comprano queste box chiuse dentro le quali solitamente ci sono pezzi di tutti i tipi, cioè dalla testa della Barbie staccata al cuscino, e tu rivedi dei pezzi di te, proprio dei pezzi della tua infanzia, magari qualcosa che tu avevi desiderato da sempre o che avevi posseduto e che dici: ma chissà dove l'ho messo. E sono sicura che anche diversi follower di questa ragazza e di questi retro toy collectors o restorers, così si chiamano diciamo nel gergo, ricevano dai loro follower, e l'ho trovato bellissimo. In tutto questo ci ho speso tipo un'ora della mia serata, e a mezzanotte a un certo punto ho detto: boh, basta.
però l'ho trovato bello perché sono andata a letto non con gli occhi fuori dalle orbite, agitata come ti dicono se passi troppo tempo davanti a uno schermo, ma col cuore pieno di quella nostalgia bella. E quindi se avete voglia di un po' di quella nostalgia lì, sapete,

life is simple. Life is simple. Questo è un consiglio delle fattine dei dischi. If you don't like something, change it. Certo, oltre a Move Your Body, quello sempre e comunque, sempre avanti. E sì, sono contenta, tantissimi messaggi oggi anche sul mio profilo Instagram privato di gente che sta apprezzando la playlist delle fatine. Sono molto contenta anche perché le fatine fanno un po' la colonna sonora tailor made su misura della persona che è in diretta, quindi vuol dire che ci gasiamo un po' per le stesse cose. Magnifico. Un saluto anche a Sabi da Berna che mi scrive, non so se è lì per lavoro o per piacere, perché il Canton Berna e tutto l'Oberland è comunque un luogo magnifico, anche la città è bellissima, però un luogo magnifico anche per passare le proprie vacanze. Sono molto contenta di leggere che alcuni di voi si sono persi come me nei creator e soprattutto nei restauratori di giochi vintage. Quante cose che ho visto, quella villa di Barbie, quella enorme che aveva il tetto con la parte aperta terrazzata, cioè quella era veramente la casa delle Barbie, quelle di lusso, quella dei ricconi. Una mia amica ce l'aveva e ammetto che tante volte volevo andare a casa sua

il mixer è al comando di tutto sto marchingegno che è la radio in diretta. Non ho scritto in inglese, ma tu mi hai letto in inglese. Sì, perché ho scoperto che non so per quale magia la messaggeria si era autotradotta in inglese. Quindi eravate tutti, ma proprio da Oxford, del proficiency, del certificato proficiency di Oxford. Bravissimi.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Manca una manciata di secondi alle 14, comunque in ogni caso io vi posso augurare un buon pomeriggio.
0: Rete 3.
1: E andiamo con le previsioni del tempo. In tutta la Svizzera oggi tempo prevalentemente soleggiato, lo sappiamo. Nel pomeriggio vedremo sulle regioni nord-occidentali alcuni annuvolamenti svilupparsi e verso sera anche qualche temporale locale non escluso, specialmente lungo i rilievi. Sull'altopiano forti raffiche di vento probabili, quindi sempre al nord, e le temperature massime in generale staranno fra i 34 e i 38 gradi. Quindi mi raccomando, non fate i fenomeni, non fate gli eroi. Idratatevi e state all'ombra.
0: 3 News.
2: Sarà Piero Marchesi dai primi di ottobre il nuovo consigliere di Stato ticinese. Il consigliere nazionale UDC sostituirà il leghista Claudio Zali, che ieri ha annunciato le sue dimissioni per il 30 settembre. La decisione è giunta dopo una settimana di pressioni politiche della società civile. La crisi istituzionale è stata innescata dalla pubblicazione di telefonate in cui il consigliere di Stato uscente affermava di aver picchiato una donna e dall'apertura di un'inchiesta della magistratura che nei confronti di Zali ipotizza i reati di tentata coazione e abuso di autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una conoscente. Accuse respinte da Zali. Nella notte si sono intensificati contemporaneamente due fronti di guerra. Gli Stati Uniti hanno colpito decine di obiettivi militari in Iran, mentre la Russia ha lanciato una nuova massiccia offensiva aerea contro città in tutta l'Ucraina. In entrambi i casi cresce il rischio di un allargamento del conflitto, con Teheran che minaccia ritorsioni contro i paesi alleati di Washington e la Polonia che ha fatto decollare i propri caccia dopo aver rilevato un oggetto nel suo spazio aereo. Per concludere, incendi in Europa, evacuate nella notte 8.000 persone da Agia Galini sull'isola di Creta, minacciata dalle fiamme alimentate dai forti venti che impediscono l'uso di aerei per spegnere le fiamme. La protezione civile locale aggiunge che sempre le intense raffiche, il fronte rimane attivo e molto esteso.

0: sentite qua.
1: Quando tramonta il sole.
0: Quanti anni è che non sentivate questa canzone?
1: Quando tramonta il sole.
0: Era l'estate del 94. Eh sì, Claudio Cecchetto ci aveva messo il suo bello zampino. E di nuovo buon pomeriggio, questo è il pomeriggio di Rete 3. Questa è la community di Julie Erlin. Io lo dico perché adesso apriamo un tema che ci sta molto a cuore e ieri ne abbiamo avuto di nuovo la riprova, cioè gli animali domestici e soprattutto, perché ne abbiamo parlato un po' di più, ma perché sono di parte, non perché non mi piacciono i cani, ma semplicemente perché non ne ho ancora uno. E dico ancora perché nei miei sogni proibiti un giorno io, oltre ai gatti, avrò anche un cane. Parliamo di gatti, anche se questo non era il tema madre, per cui abbiamo invitato nuovamente il nostro ospite, amico di Rete 3 e anche amico mio, Gianluca Simone. Ciao Gian, bentornato. Eccoti.
2: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Allora, io non ti chiedo subito come stai, prima faccio un piccolo preambolo perché stavi bene fino a un tot, poi da ieri sera un pochino meno, perché fisicamente sappiamo che ci hai abituato con i tuoi ultra trail a vederti sfatto, però è uno sfatto che ti piace perché te le vai a cercare, però il tuo cuore è sempre un cuore gioioso, un cuore leggero, ma oggi non lo è così tanto, e visto che appunto la community è sensibile ai temi ed è molto gattara, parliamo di questa cosa che ti è successa e che magari è successa anche ad altri. Io ricordo il numero di telefono 079-873-8073 perché magari qualcuno si sente preso in causa. Racconta un po'.
2: Sì, allora hai detto bene, anch'io come te, come penso chi ci ascolta, vabbè, adoro gli animali, in particolare i gatti, sono sempre cresciuto con gatti in casa, gli ultimi due li abbiamo presi 5 anni fa, sono stati il mio regalo, cioè il regalo che hanno fatto a me per i miei 40, quindi insomma ci sono abbastanza affezionato.
0: Poi te l'avevano chiesto, non è quel regalo che poi dici oddio come lo gestisco,
2: diciamo che
0: sapevano che c'era un interesse, perché non si regalano mai animali.
2: Vero, più che me l'avevano chiesto me l'avevano fatto capire che prima o poi sarebbero arrivati, infatti prima hai toccato il tema del cane che è lì nell'aria, però mi sto opponendo perché insomma è un po' diverso rispetto,
0: è impegnativo
2: rispetto ai gatti, e quindi insomma ecco, e sì. Poi ci stiamo ancora, ormai sono passati 5 anni, però adesso abbiamo il nostro equilibrio con i due gatti, abbiamo l'equilibrio, ecco. Fino a pochi, insomma fino a poco fa,
0: e qui abbiamo un tasto dolente che ahimè io per anche conoscenze ho sentito già purtroppo essere qualcosa che esiste, che si ripete nel tempo anche nella Svizzera italiana.
2: Sì, esattamente, se vuoi da un lato mi riesce difficile anche in pensare che un giorno mi sarei potuto trovare in una situazione del genere, e insomma per essere brevi sostanzialmente si sta parlando di quando appunto tu hai un gatto e c'è magari, dico magari per dire, un tuo vicino che ben pensa di magari affezionarsi al gatto, farlo entrare in casa, ma perché no, magari dargli anche da mangiare, e chiaramente il gatto inizia a non... sai, i gatti vanno un pochino dove si affezionano alla casa, si affezionano a chi gli dà da mangiare, quindi iniziano a vederlo un giorno, qualche ora, 2 giorni, 5 giorni, ed è...
0: Il problema non è tanto il gatto che si affeziona alla persona, ma è più il problema che la persona si affeziona al gatto in un modo un po' possessivo, perché non stiamo parlando di un vicino che magari ha preso a cuore da qualche crocchetta buona, ma... un vicino che è successo, nel tuo caso, ha anche chiuso la finestra una volta che il gatto era dentro, cioè è un po' borderline, nel senso noi non ci vogliamo spingere fino al sequestro, però hai dovuto prendere una misura, tra l'altro ponderata col veterinario, che è un po' estrema e anche a tempo indeterminato al momento.
2: Allora stiamo partendo dalla fine, però questa è una situazione che insomma è cresciuta un pochino nel corso degli ultimi anni, quando d'estate con cadenza regolare ci accorgevamo che uno dei due gatti, sono un maschietto e una femminuccia, la femminuccia ogni tanto non tornava tutti i giorni, dici magari dorme fuori, magari ha trovato riparo da qualche parte, eccetera. Poi sai, abito comunque in una zona di quartiere molto piccolina, le voci girano, ah no ma guarda che sì sai lei dà da mangiare, no come dà da mangiare, eh sì le piace dà da mangiare agli animali, ai gatti, no ma guarda non si dovrebbe fare, e lì dici ma non mi è mai successa una cosa del genere, com'è possibile, il gatto è mio, gli do da mangiare io, me ne occupo io, ho un microchip registrato a mio nome, insomma ha una proprietà se così vogliamo definirla. Per cui, sai, inizi a cercare di capire come gestirla e francamente brancoli un po' nel buio, cerchi magari informazioni su internet, ti salta fuori che effettivamente il gatto ha comunque in Svizzera una base legale, ha un proprietario, quindi qualcuno si sta appropriando di un qualcosa di tuo. In modo un po' borderline, perché poi vai a parlare con la vicina, le spieghi la cosa, le fai presente, dall'altra parte sostanzialmente ti rispondono picche, no ma guarda io non do da mangiare, io metto del mangiare fuori, se poi i gatti arrivano a mangiare non è colpa mia, e tu gli dici no vabbè ma qui la cosa è surreale, non hai animali ma metti fuori del mangiare, ma qual è il senso? E da lì si crea un'escalation, passa un anno, passa due, in più magari parliamo anche di persone che non sono tutto l'anno in quella casa, quindi vengono solo d'estate e il problema si pone solo d'estate, fino ad arrivare appunto a quello che tu hai ben riassunto degli ultimi giorni, in particolare delle ultime 5 ore dove io non vedevo il gatto da 5 giorni, stamattina sono riuscito a recuperarlo, settimana scorsa l'ho intravisto, aveva anche una zampetta che penzolava
0: e guarda caso era proprio lì dalla signora,
2: e guarda caso diciamo che era lì in zona, esatto, per prenderla in modalità light, per dirlo in modalità light, si crea l'ennesima discussione che non porta a nulla e allora dici ok ma cosa posso fare, niente, quindi stamattina ecco poi l'ho preso, l'ho portato in insomma dove ci affidiamo solitamente al veterinario che era già a conoscenza della situazione dagli anni scorsi e abbiamo deciso di appunto lasciarlo lì fino a che in teoria queste persone poi non andranno via, perché dovrebbero andar via.
0: Speriamo che l'estate finisca presto. Speriamo, in questo senso.
2: Sì, da un lato mi spiace dirlo.
0: Però è così purtroppo, e io ti faccio i miei più grandi auguri. Adesso non tratteremo questo tema, però mi fa piacere leggere che sono già arrivati dei messaggini dai nostri ascoltatori, purtroppo è successo anche a qualcuno di loro, e a quanto pare un'ascoltatrice che ieri mi aveva già scritto e che ha diversi gatti, quindi è attenta al tema e probabilmente ne sa, dice ma da quello che so io dare da mangiare ai gatti non tuoi in Svizzera è vietato per legge, quindi facciamo così, noi teniamo aperta la chat su questo tema 079 873 8073, e tra poco parliamo con te invece dell'ultra trail, quindi alleggeriamo un attimo i toni, però sappiamo che comunque è una questione che vogliamo risolvere tutti insieme possibilmente, perché lo sappiamo, le community quando si stringono fanno la differenza.

0: e a riprova del vostro cuore grande che abbaia, che miagola, insomma, che è aperto ai nostri amici animali, stanno arrivando davvero tanti messaggini e anche tanti consigli per Gianluca e anche per chi appunto si è trovato in questa situazione. Lo dice anche Leonia, che fa parte e sostenitrice dell'associazione Amici Animali Ticino, che effettivamente dar da mangiare in maniera nascosta, comunque non concordata con i padroni veri di, per esempio, un gatto, non è legale, quindi sappiatelo. E poi giustamente Claudia dice: tra l'altro vorrei anche sensibilizzare le persone che, come nel mio caso, che ho 4 gatti e 2 hanno una patologia particolare, questi 2 gatti hanno bisogno anche di mangiare un cibo specifico, quindi non possono mangiare qualsiasi cosa o un mangime buttato lì. Quindi grazie a tutti, continuate a scrivere allo 079 873 8073, perché poi tanto io giro tutto a Gianluca e poi chissà, magari attiviamo anche i nostri amici di Patti Chiari, così. È un tema importante, vedo che comunque vi sta a cuore. Allora, sì, gattara fino all'osso, direi. Allora, tu sei qui e sei tornato qui a parlare delle tue imprese, le possiamo veramente chiamare così, perché sei tornato da neanche un mese, poco dopo il tuo compleanno, anzi il giorno del tuo compleanno, il 28 di giugno, tu hai deciso di partire. In realtà l'avevi già deciso molto prima, perché per fare una roba del genere devi essere un filo allenato. Ti sei sparato niente di meno che 1110 km in bici sui Pirenei, praticamente dormendo come sempre il minimo possibile. Racconta un po'.
1: Corretto, ho deciso di regalarmi, visto che la data della partenza ero all'interno di un evento organizzato e la data della partenza coincideva con il giorno del mio compleanno, l'anno scorso avevo deciso di iscrivermi a questo evento che si chiama Transpireni, organizzato appunto in Spagna, il cui percorso prevede la traversata dei Pirenei dalla città di San Sebastian fino ad arrivare a Llançà, che è un piccolo paesino sul Mediterraneo, diciamo un centinaio di chilometri fuori da Barcellona, attraversando tutti i Pirenei e passando tra i passi alpini francesi e spagnoli iconici, il Col de Tent, il Tourmalet, solo per dirne due, ma credo che ne avrò passati una trentina.
0: Ecco, la domanda prima che io ti faccio sempre, ma che è bene ricordare, è: perché? Cioè, perché tu fai tutto questo? Perché hai cominciato? Perché in fondo tu sei uno sportivo tardivo, nel senso che sì, ok, sei sempre stato molto attivo, anche perché tu sei un videomaker di natura, quindi fotografo, videomaker, un lavoro anche fisicamente intenso, sei stato anche uno skater, però non è che eri uno da sport estremi, eppure a un certo punto è accaduto.
1: Sì, è corretto quello che hai detto, se vogliamo così definire, appunto sportivo tardivo, ma in realtà ho scoperto di non essere assolutamente l'unico, anzi è un qualcosa che succede spessissimo in età 35-40 anni, e più o meno 35 anni è proprio quando ho iniziato a avvicinarmi al mondo della bicicletta.
0: E non è la crisi di mezza età, perché è troppo presto.
1: No, perché io per crisi di mezza età identifico più quando avevo acquistato la moto, poi infatti, in realtà è durata un paio d'anni, mi è passata la crisi di mezza età e sono passato alla bici. Non so se è un processo inverso, di solito
0: non lo
1: al contrario.
0: Penso che comunque sia molto presto, perché non hai neanche 50 anni eppure sei già dentro fino al collo.
1: Le ho già risolte tutte e due le crisi, perfetto, esatto. Ce le siamo tolte. No, allora diciamo che in realtà sono subentrato alla bici perché mi si era guastata la moto, non volevo tornare a utilizzare l'auto, forse l'avevo anche già raccontato una delle volte scorse.
0: Sì, però è meglio ribadirlo.
1: E sono finito potenzialmente su un e-bike, stiamo parlando del 2015, quindi sai, il periodo in cui si iniziavano a vedere le prime bike, inizi a scoprire che cosa esiste, le possibilità, ma cavolo, riesco ad andare fino a 45 all'ora con un e-bike veloce, mi faccio da qui a qui nello stesso tempo che magari sto nel traffico, e per cui ti si sblocca un livello, ti si sblocca un mondo. Da lì è un'escalation. Se poi malagoratamente hai un amico che ti invoglia a provare una bici da strada, può essere fatale, perché scopri la bellezza del viaggio, la bellezza della lentezza del viaggio, e vedi tutto da un'altra prospettiva e dici: ah cavolo, ma quindi esiste questo mondo? E da lì basta.
0: Parti. Quindi 1110 chilometri sui Pirenei con tutti questi passi meravigliosi che tra l'altro potete vedere sul canale YouTube. C'è un bellissimo video di 30 minuti che però è fatto bene, anche perché appunto Gianluca è un videomaker, quindi è cercato anche di essere narrativo sul tuo canale YouTube.
1: Sì, esatto.
0: Bike Like a Laker,
1: esatto,
0: corretto?
1: Corretto, il canale YouTube dove io carico tutti questi contenuti è Bike Like a Laker, lo gestisco insieme ad altri amici con cui, che non praticano esattamente la mia stessa disciplina, sono più sul triathlon, la corsa eccetera, anche se facciamo diverse avventure assieme. Quest'anno a inizio gennaio abbiamo fatto la traversata delle Isole Canarie, eravamo all'interno sempre di un evento che è considerato un evento ultra cycling, mentre quest'ultimo appunto l'ho affrontato da solo, non è andato esattamente come me l'ero immaginato, perché in questi eventi posso assicurare che il pedalare è la cosa più facile,
0: è tutto quello che ci sta in mezzo,
1: è tutto il contorno,
0: e dopo ce lo racconti a sto punto. E poi ci racconti anche della tua playlist, questa la metteresti nella playlist? La usi?
1: Uso, ho diverse playlist, sì.
0: Questa
1: sì.
0: La metteresti, Peggy Goo e Ayra Starr?
1: Questa ci potrebbe stare, sì, dei momenti magari notturni in cui il sonno inizia ad arrivare.

0: col respiro lì trattenuto, anche se poi quando si fanno delle performance sportive di endurance, ma in generale il respiro è molto importante. Siamo in diretta con Gianluca Simone, amico anche di Rete 3 e Ultra Trailer. Parliamo di bicicletta, parliamo di endurance, parliamo di una gara sui Pirenei, quella che ha appena affrontato, di 1110 km in un contesto scenografico pazzesco. E dicevi, pedalare in fondo in queste gare è il meno, è l'unica cosa certa, perché poi in 1110 km in quanti giorni poi?
1: Faccio un inciso, scusa, faccio sì? Il pignolone, ultra cyclist, ultra trail
0: è quello a piedi, esatto. Scusa, figurati. Vabbè, quanti giorni?
1: Allora in questo caso 5 giorni.
0: Ecco, in 5 giorni 1110 km ne succedono di ogni, e questa è un po' anche una filosofia di vita che penso ti abbia insegnato questo genere di sport e di impresa.
1: Assolutamente sì, inizio col dirti che non era previsto di doverla fare in 5 giorni, nel senso che l'idea era di farla in 3 e mezzo.
0: Ah.
1: Sì, diciamo che, come ti dicevo prima, in queste gare può succedere di tutto. Qui è successo, diciamo, di tutto nei 2 giorni precedenti alla gara. Facendomi arrivare alla partenza senza sonno completamente, cioè la sera prima non sono riuscito a dormire per tutta una serie di situazioni che si sono create, personali, un po' sportive, fisiche, eccetera, mi si è infiammata una spalla, quindi insomma di tutto. Per darti un'idea, il giorno prima è scomparso un amico che non sentivo da tantissimi anni.
0: Quindi una botta.
1: Una botta, l'ho scoperto alle 2 di notte mentre già non riuscivo a prendere sonno, e lì definitivamente non ho dormito. Gli ho dedicato tra l'altro il video, gli ho dedicato anche un po', diciamo, la gara in sé, e quindi può succedere di tutto. Sono partito, sono arrivato alla partenza senza sonno, se sei chiaramente, hai molta adrenalina addosso, sai che devi affrontare una cosa del genere, e come tutto devi un po' improvvisare. C'è una parte di evento che tu pianifichi, ma c'è una parte che devi lasciare per forza all'improvvisazione e alla decisione lì sul momento. Ho detto, faccio il primo giorno, vediamo come va, il peggio che può succedere è che mi ritiro. Quello che è successo, se vedrete il video ci sono queste immagini, alla fine del primo giorno si è scatenato un temporale di proporzioni bibliche. Caso vuole che io ero all'interno di un ristorante in cima a un passo dove stavo prendendo una Coca-Cola, ho lasciato la bicicletta fuori, sono entrato, ho ordinato la Coca, sono uscito per prendere i soldi, non si vedeva niente, c'era un vento e pioggia, eravamo in 5-6, abbiamo portato dentro le biciclette per quanto
0: sì, perché sennò te la portavano,
1: esatto,
0: via.
1: Ho chiesto per puro caso se avessero da dormire, mi hanno detto di sì, e lì ho detto ok, questo è un segnale, mi fermo, dormo, cerco di recuperare quello che ho perso ieri a livello di sonno, domani riparto fresco e vediamo come va. Da lì è stato un guadagnare giorno dopo giorno, e poi ecco, sono riuscito a completare l'evento con un giorno e mezzo di ritardo rispetto a quello che mi ero prefissato.
0: Però anche qui, scuola di vita, a posto tutto quello che era accaduto prima della gara e poi anche un po' nel primo giorno e a seguire, è già stato un grande successo portare a termine. Quindi io mi immagino che, nonostante ci voglia non so quanto tempo, magari un anno intero per preparare una gara del genere, viverla comunque così ti fa un po' anche arrendere a quella parte continuamente variabile della vita.
1: Assolutamente, vediamo anche il lato positivo. Alcune zone le avrei passate totalmente al buio, perché ovviamente si parla di viaggiare non stop, invece ho quasi visto tutto di giorno. È una zona di una natura, di una bellezza impressionante. Ho avuto quasi qualsiasi tipo di clima, pioggia, umido, vento, caldo, freddo. Abbiamo passato dei colli dove c'era anche la neve a bordo strada, per cui bellissimo, bellissimo, esperienza indimenticabile. Chiaramente, avendo anche un ritmo più adagiato, se così lo vogliamo chiamare, hai modo anche di scattare qualche foto in più, di fare più riprese, di chiacchierare con altre persone. Quello è il valore aggiunto che poi questi eventi ti danno. Finito l'evento, sono rimasto in contatto con alcuni ragazzi spagnoli, i ragazzi con cui ho dormito la prima sera in questo chalet. Erano camere condivise, una di loro è una guida proprio che per la maggior parte lavora sui Pirenei ed è una guida di montagna, quindi mi ha rassicurato anche su tantissimi dubbi che io avevo, no? Cioè, su questa pioggia istantanea che è arrivata di, cioè, fortissima, come quelle bombe d'acqua che ultimamente negli ultimi anni si verificano
0: e
1: qua
0: che
1: da
0: purtroppo
1: noi,
0: si verificheranno sempre di più, spesso, perché ormai il clima è cambiato.
1: Esatto, però lei per esempio mi diceva che lì è una cosa molto frequente già da tantissimo tempo, per cui ecco, fai delle conoscenze incredibili. C'è stato un ragazzo, io avevo dimenticato, stavo facendo delle riprese, ho dimenticato la telecamera attaccata a un guardrail, questo ragazzo era arrivato quando io stavo partendo, stavano per ripartire anche loro, io ero già partito, mi ha inseguito perché si è accorto che avevo dimenticato la telecamera attaccata al guardrail, telecamerina piccolina.
0: Certo,
1: da
0: però
1: lì abbiamo fatto 5-6 km insieme, mi ha raccontato delle sue avventure e abbiamo continuato ad andare.
0: Quindi, alla faccia di chi dice che oggi fare amicizia o connettersi con le persone è difficile, basta sapere come farlo, no. Non per forza devi farti 100.000 km, però con una passione riesci ad entrare in comunicazione vera con le persone.
1: Beh, lì allora di base c'è una base qua, io sono un chiacchierone e lo sai,
0: sì.
1: Ma poi lì siamo tutti sotto un comune denominatore, ovvero siamo tutti a fare questo evento, quindi il fatto che io vedo la targhetta sulla bici che tu stai, o il cappellino che ci danno all'inizio della gara, che tu stai facendo il mio stesso evento, ma ovviamente come minimo ti saluto, come minimo il secondo giorno insomma mi alzo alle 5 del mattino, parto, arrivo in questo paesino dove non c'era niente, erano tre case e c'erano due ragazzi e due ragazze che stavano dormendo in un sacco a pelo sotto una specie di cappelletta. Mi sono fermato a parlarci, a chiacchierare, gli ho detto: ragazzi, ma veramente avete dormito qua all'aperto? Ah sì sì, no, erano tedeschi, sì sì, no, per noi è normale, abbiamo portato il bivy bag eccetera, loro se l'erano organizzata in quella maniera, ecco, per cui sì, parli
0: e connetti. Perfetto, noi abbiamo parlato tantissimo, io ti terrei qui H24, però abbiamo poi altre cose da fare, arriverà Alessandro Bertolli a parlare di cinema, naturalmente tu sei il benvenuto quando vuoi, e adesso ti lascio qui alla chat perché stanno arrivando tutti i messaggi che possono esserti utile per la questione gatto semi rapito, chiamiamola così.
1: Sì.
0: Comunque dai, speriamo di averti alleggerito un po' il cuore in un qualche modo, almeno non sei solo.
1: No, esatto, quello già rincuorante, perché francamente sono quelle situazioni che dici: ma ok, esiste anche questa possibilità, non sì. Pensavo
0: esiste questa possibilità, e ringrazio ancora una volta Leoni a proposito di gatti che vengono nutriti in maniera diciamo all'insaputa del proprietario legale, c'è comunque una base su cui potersi rivalere anche a livello appunto giuridico. Un abbraccio, grazie Gianluca e alla prossima.
1: Grazie a voi.

0: Teddy Swims in questo pomeriggio di Rete 3. Ho una segnalazione veramente bella per voi.
1: L'agenda.
0: Sapete che io cerco sempre le chicche, questa è veramente tanta, tantissima roba. Magari vi è sfuggito, magari invece vi eravate già messo in calendario questa sera di andare a Locarno, alla Rotonda, perché se amate il pianoforte che fa spettacolo, questo è un appuntamento che non dovete perdere. E comunque segnatevelo, perché questa sera appunto alla Rotonda del Locarno Film Festival arriva Matthew Lee, considerato uno dei performer rock and roll più travolgenti d'Europa, con il suo show From 20s to 20s, The Piano Odyssey, e porta il pubblico in un viaggio attraverso 100 anni di musica, quindi immaginatevi il peso di questo spettacolo, tra classici intramontabili e successi contemporanei. E anche appena pubblicato la canzone che ascoltiamo adesso, che si chiama Burning Hopes, un originale mix tra Burning Love di Elvis Presley e High Hopes dei Panic at the Disco. Quindi proprio la storia della musica dal passato Elvis, che però suona sempre benissimo, a il passato recentissimo, i Panic at the Disco. E sappiamo, loro sono anche una band che arriva dal musical, quindi veramente molto bella anche da partecipare. Matthew Lee, quindi questa sera a Locarno, ce lo pregustiamo.

0: Rete 3, se voi vedeste il nostro studio pieno di bella gente.
1: Rete 3.
0: Intanto parliamo di meteo. Bella gente fresca, perché qui c'è l'aria condizionata, ma fuori, lo sapete, c'è tanto sole. Verso sera non si escluderà un temporale isolato in montagna, temperature alte, fino a 38 gradi anche al nord. Adesso, dicevo, tra la bella gente c'è anche la Simo, che ci porta le notizie.
2: 3 News.
3: Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha espresso il suo profondo cordoglio per la morte di 3 vigili del fuoco impegnati a combattere gli incendi che stanno colpendo da ieri il paese. Ad Agia Galini, sull'isola di Creta, sono state evacuate nella notte 8.000 persone. Forti venti alimentano le fiamme e impediscono l'uso di aerei per spegnerle. Notizie più incoraggianti dalla Gironda, in Francia, dove il vasto incendio che ha devastato 42.000 ettari dopo una notte relativamente tranquilla, questa mattina è ancora sotto controllo. A dare speranza sono le condizioni meteorologiche abbastanza favorevoli. Oggi sono previsti alcuni rovesci sulla costa e un calo della temperatura, ieri sui 41 gradi. L'aumento delle temperature e della siccità, fenomeni legati al riscaldamento globale, aumentano il rischio di incendi. E a proposito di cambiamenti climatici e sostenibilità, cade oggi l'Earth Overshoot Day, ovvero la data in cui l'umanità ha consumato più risorse di quante la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Lo ha comunicato il WWF, ricordando che dal giorno successivo, quindi domani, vivremo in debito ecologico.

0: Ma quanto ci piace questa canzone? È nelle tue corde, Alessandro Bertoglio?
1: Sì, può andare.
0: Dai, tu sei comunque un rocchettaro, lasciamo.
1: Sì, però può andare.
0: È troppo. Sì, va bene, tu sei.
1: Sì, però può andare.
0: Va bene, sei un purista, l'abbiamo capito. Buongiorno e bentornato, Alessandro Bertoglio.
1: Buongiorno Arlini, tutto bene?
0: Bene, poi quando mi chiami così mi fai ridere. Quindi va bene, ma poi lo sai che quando ti vedo io sto bene, sono felice.
1: Faccio
0: mi viene...
1: ridere, sono dentro un clown.
0: No, tu sei tenero.
1: Grazie.
0: E quindi sai che io poi c'ho l'abbraccio facile, ma con te ancora di più.
1: E mi taglio come un grissino.
0: È vero, vero.
1: Ti faccio un quiz. Che cos'hanno in comune Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland?
0: Guarda, è troppo facile perché gli ultimi due, cioè il primo e il terzo, lo so, sono gli attori che hanno fatto Spider-Man.
1: E anche il secondo.
0: E appunto, perciò per forza erano gli attori che hanno fatto Spider-Man.
1: Grande, Julie, grande, grande.
0: E allora andiamo.
2: È un pericolo incontrollabile che non possiamo vedere.
3: Scorpion, dobbiamo continuare per forza.
2: Pensi che sia Scorpion?
3: Dottor Banner?
4: No, Banner. Solo Hulk.
3: Scusa, ma sei in pericolo.
5: Cosa?
3: Ti ho promesso che ti avrei protetta. Ti prego, devi fidarti di me. Andiamo.
5: Va bene.
6: Sei l'unico in grado di percepirla.
3: Non ho più il fisico di una volta.
6: Conto su di te per sconfiggerla.
1: Pam pam.
0: Eh sì, siamo nel mondo dell'uomo ragno, possiamo chiamarlo ancora così?
1: Assolutamente.
0: Io
1: sì.
0: Io sono ferma lì e sono ferma comunque a Tobey Maguire, il mio preferito. Non esco da lì.
1: Allora,
0: da quel
1: questa
0: tunnel.
1: Non è una nuova ripartenza, è il quarto episodio del terzo blocco degli Spider-Man. E se ci ricordiamo, nel 2021 l'ultimo film, No Way Home, aveva riunito i tre attori che facevano Spider-Man,
0: sì,
1: perché dovevano salvare il mondo da un incantesimo del Dottor Strange che era andato male, e in pratica la soluzione era stata che tutte le persone del mondo si dimenticassero chi fosse Spider-Man come Peter Parker,
0: sì,
1: però compresa anche la sua fidanzata e il suo migliore amico, e da lì riparte questo nuovo Brand New Day, un giorno tutto nuovo, che appunto ci porta ai tormenti di questo ragazzo che vede che i suoi amici sono all'università, si stanno laureando all'MIT e tutto quello che vuoi, però lui è rimasto soltanto il difensore della quiete pubblica dai tanti cattivi che cercano di rubare, di rapinare, di uccidere.
0: Beh, questo è un messaggio sociale in un certo senso, perché tu puoi essere quello che vuoi essere, un professionista, il top magari del tuo ufficio, ma se poi non hai gli affetti da cui tornare, rimani vuoto,
1: e questo è il senso di vuoto che ha questo nuovo Spider-Man alla ricerca di una identità personale senza le amicizie. E la prima parte del film è molto per nerd, nel senso che se tu non hai visto le serie TV con i personaggi collaterali, se tu non hai seguito tutti i link dei diversi film, un po' ti perdi perché saltano fuori personaggi che tu ti dici, sì vabbè, ma
0: chi sono?
1: Tipo Scorpion, tipo Hulk, che hanno messo dentro probabilmente per distruggere 5-6 palazzi, ma in realtà nel succo del film non è che sia utilissimo a uno scopo.
0: E questo vuol dire che anche chi non ha tutto quel background può godersi il film.
1: Esatto, trova questi personaggi, forse se li gode di più di chi ha il background. Che cosa succede però? A un certo punto, dopo 40 minuti, il film aggancia la storia di cui vuole parlare e lì veramente decolla, perché diventa uno spettacolo incredibile. Io non vi voglio spoilerare nulla, perché se volete dovete andarlo a vederlo. Tra l'altro, ieri c'era il pienone in sala, già lo spettacolo delle tre. Vuoi perché il film attira, quello precedente aveva guadagnato uno sproposito, vuoi perché 3 ore con l'aria condizionata, io sul maglioncino, aiutano.
0: È sempre bello, sempre
1: aiutano
0: una bella
1: il 30
0: sensazione.
1: Luglio.
0: Sì, infatti. Quindi andate tutti al cinema nella Svizzera italiana e pertanto lo Spider-Man, stavo per dire l'uomo ragno è più
1: il
0: vivo.
1: Spider-Man il, o lo uomo ragno,
0: non so perché sono sfasata, nonostante l'aria condizionata, è più vivo che mai.
1: Assolutamente sì.
0: E questa poi è una cosa bella.
1: Ricordiamoci che questo, il mondo dei supereroi della Marvel ultimamente era un pochino in crisi perché non hanno ottenuto i successi che si speravano. L'inizio di questa cavalcata del nuovo Spider-Man è molto positivo. A dicembre poi ci sarà veramente il peso da 90, perché uscirà il nuovo Avengers che promette tantissime cose, anche troppe.
0: Ecco, ma domanda ultima: è proprio Spider-Man che ha qualche caratteristica sua che lo fa restare così vincente a livello di pubblico, a livello di empatia, o è perché è stato scritto bene questo film?
1: Da un grande potere derivano grandi responsabilità.
0: E qui abbiamo detto tutto. Perciò viva chi inventò l'uomo ragno. Grazie Ale.
1: Ciao, alla prossima.

E come sempre il nostro Bart, che si è palesato nella nostra chat, ne sa una più del diavolo, non posso dire una più di Bertoglio perché è difficile. Bertoglio però è già andato. Ale, dimmi te, se sei in ascolto, se sapevi che Tom Holland, quindi attore che interpreta Spider-Man, è anche un gran performer da ballerino, quindi se volete cercare questa chicca andate e digitate. Adesso lo sapete, ogni tanto arrivano quei momenti in cui io vi dico: se potete staccarvi da quello che state facendo, fatelo. Vi do un attimo di tempo. Questa canzone, ok, non è epica come magari abbiamo avuto la nostra rubrica, per esempio Metallica, però questa, secondo me, quando partirà direte: beh, in fondo la Ju oggi non aveva tutti i torti. Quindi 3 minuti e 36, mandate via gli scocciatori, questa è tutta per voi.

abbiamo respirato quella solennità proprio da gran spettacolo, anche molto estremo, che è l'Eurovision Song Contest, grazie a Loreen. Sarà che lei l'ha vinto per 2 anni di fila, e sarà anche perché un pochino di messa in scena, di esagerazione, piace sempre. Io personalmente ho proprio la vena tamarra che voi non immaginate, per quello anche che mi piace l'Eurovision, perché non ci sono limiti, c'è proprio liberi tutti, sciogli le trecce ai cavalli. E proprio per questo adesso vi chiedo di fare la sfida di oggi. Volete vincere l'Infradito di Rete 3? Io ne ho qui 2 paia. Allora preparatevi, perché tra pochissimo arriva la canzone, penso una delle più tamarre che ci siano state negli ultimi 20 anni, e per questo io l'adoro. La cosa bella è che, a meno che voi non parliate la lingua, è difficile conoscere le parole esatte, quindi vi potete sbizzarrire. Adesso vorrei che voi mandaste una traccia audio allo 079 873 8073 per partecipare all'estrazione che farà il super computer, cantando un pezzettino di questa perla di Drago

0: ormai ex leader dei REM. Io sono una sognatrice, spero sempre in una loro reunion, però vabbè, vedremo. Intanto voi, ma quante soddisfazioni, quante tracce audio, quanta tamarraggine Dragostea Dintei proprio vi ha ispirato, e il supercomputer ha scelto questa interpretazione, anche se ce ne sono state altre pure con testi nell'ispirazione della quotidianità, tipo che caldo fa, che caldo fa, che caldo fa, eppure il computer ha estratto queste voci.
1: Mai la e, mai la u, mai la ha, mai la ha, ha. Ciao da Linda e Nicolò.
0: E allora complimenti! Complimenti ragazzi, Linda e Nicolò, io spero che abbiate lo stesso numero di piede, perché sennò uno dei due dovrà regalare all'altro, o comunque dovrà cedere l'infradito alla spalla. Però comunque complimenti, perché avete avuto anche un acuto di tutto rispetto, e in questa canzone non è scontato. Faccio anche i grandi complimenti a tutti gli altri che hanno partecipato. Ho qui un altro paio di infradito, sarà mai che tra poco vi faccio cantare un'altra canzone? Vediamo.

0: pump up the volume. Chissà quante volte Snoop Dogg l'ha detto, non so se avevo mai condiviso con voi la mia passione per Snoop Dogg. So che lui ha delle sue derive, ma in fondo chi non le ha? Adesso lui ce le ha magari un pochino più derivate e un pochino più plateali, eppure è un maestro, è un po' un maestro di vita, un po' perché se ne frega e un po' per i messaggi che manda. Recentemente ho visto questo estratto, che poi è diventato anche un meme, che fa parte di un suo piccolo speech. Volevo condividerlo con voi, tanto anche se non parlate inglese è molto molto facile.
1: Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank

0: me for just being me at all times. Snoop Dogg, you a bad.
1: Sì, lui ringrazia se stesso per non avere mai mollato, lui non ringrazia se stesso per aver lavorato duro, per aver creduto in se stesso e per essere se stesso pienamente, quindi questo è un messaggio bellissimo che volevo farvi condividere direttamente da Mr. Snoop Doggy Dogg ed era il modo giusto per motivarvi e soprattutto per lanciare questa canzone, anzi per lanciare questa canzone e soprattutto per motivarvi, perché ogni tanto serve quella pacca sulla spalla e se non c'è lì nessuno per darvela, datevela voi, diamocela noi.

This Picture, i Placebo mancavano nella bellissima playlist che le fatine dei dischi hanno preparato per noi oggi. Sapete che la prossima ora, dalle 16 alle 17, è un tripudio di bellissime perle inanellate proprio da loro, da quelle manine precise piene di glitter. Prima però di lanciarci negli anni 2000, perché sarà questo il secolo, il momento, i primi 10 anni dell'anno 2000 che affronteremo con loro, ci ascoltiamo una nuova uscita che abbiamo presentato recentemente. Si parla di svizzera italiana, si parla di Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

0: L'atmosfera. Radio Televisione Svizzera.
1: Beh, mi sembra un bel complimento, eh? E intanto si sono fatte le 16. Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Rete 3.
1: Andiamo a vedere quello che succede sopra le nostre teste. Beh, in fondo basta aprire la finestra, guardare fuori o semplicemente, appunto, girare il collo. Sì, tanto sole. Ma verso sera non si esclude un temporale isolato in montagna. Domani in tutto il paese al mattino soleggiato, poi aumento della nuvolosità, seguito da alcuni rovesci o temporali. Per il traffico il bollettino si fa un po' più corposo, ma quest'ora è normale. Sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni, prima c'è stato un problema. Ci sono ancora rallentamenti a causa di un incidente sulla A2 tra Bissone e Rivera in direzione di Bellinzona. Ci sono quindi diverse chiusure delle gallerie. Rallentamenti anche tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Al San Gottardo sulla A2 ci sono code di circa 6 km tra Quinto e il Portale Sud della galleria, con attese di circa un'ora in direzione di Lucerna, e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al Portale Nord tra Amsteg e Göschenen ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. A nord delle Alpi, sulla A2 tra Altdorf e la galleria del Selisberg, ci sono code in direzione di Lucerna a causa di brevi chiusure intermittenti della galleria. E adesso le notizie.
0: 3 News.
2: Alla luce delle dimissioni di Claudio Zali, le liste di UDC e Lega non si riuniranno per le elezioni cantonali ticinesi della prossima primavera. È uno dei temi discussi nell'edizione speciale di Modem di questa mattina, con tra gli ospiti il coordinatore della Lega dei Ticinesi Daniele Piccaluga e Alain Bühler, gran consigliere capogruppo UDC. Oggi è l'Earth Overshoot Day, ovvero la data in cui l'umanità ha consumato più risorse di quante la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Lo ha comunicato il WWF ricordando che da domani vivremo in debito ecologico. Secondo il Global Footprint Network, un'accelerazione della transizione energetica con maggiore efficienza, fonti rinnovabili e l'abbandono dei combustibili fossili potrebbe far slittare le date di 29 giorni. Anche la riduzione dello spreco alimentare, una dieta più ricca di alimenti vegetali e pratiche agricole più sostenibili consentirebbero di guadagnare circa un mese.
0: Le fatine dei dischi presentano Y2K, i grandi successi degli anni 2000.

Cher intramontabile. Era la Cher del 2001, che nel frattempo, come tutte le artiste, tutte le persone di spessore, è evoluta, e benissimo direi. Cher veramente è una leader, e su questo potremmo aprire dei capitoli molto molto ampi, e chissà che non lo faremo. Poi ci sono altre tipologie di artisti, altre carature, ma comunque evoluzioni. Per esempio, l'articolo 31, siamo nel Y2K, quindi siamo nei primi 10 anni dei 2000. È un po' la evoluzione 2 dell'articolo 31 che abbiamo conosciuto negli anni 90. Sono poi evoluti in qualcosa negli anni 2000 e ancora adesso, recentemente, hanno fatto questa reunion, benché J-Ax abbia fatto comunque poi anche la sua carriera solista, ma sappiamo che l'articolo 31 sono ancora attivi. Questa però è la loro, diciamo, fase 2, e non so se ve la ricordate, sicuramente il ritornello sì. Originally.

Sì. Qualcuno mi scrive, tra cui anche Bart, ma che caldo fa? Non tutti sono come Agostino, che ha una piscinetta a casa, che quindi ci si lancerà dentro tra 30 secondi o forse ci si è già infilato giustamente relax dopo il lavoro. C'è da mettersi in pari con il contesto, con il clima. Bisogna adottare il bioritmo dei vampiri, ragazzi. Tappati in casa fino alle 9:30-10 di sera e poi lì potete uscire. Per tutto il resto alzate il volume, soprattutto se volete sentirvi un po' più giovani, perché qui, ragazzi, arrivano loro, che vi piacciono oppure no, hanno quella spensieratezza proprio del punk rock di quegli anni lì. Sono i Blink 182, Blink 182, come dicevamo noi, The Rock Show.

Ma naturalmente Janis Joplin non c'era nel periodo del Y2K, però con questo pezzo incredibile, con la sua grinta, la sua voce meravigliosa, i Medicine Head hanno voluto rifare, ripubblicare questa canzone proprio in occasione della ripubblicazione del Best Of di Essential Janis Joplin. E allora, adesso abbiamo qui un altro paio di infradito, ragazzi. Io vi voglio far cantare ancora oggi. Prima era un po' più facile perché c'era Dragostea Dintei. Adesso siamo però in un mondo diverso. Parliamo inglese, ma non è importante la pronuncia, non è importante che becchiate le parole. Qui è importante essere conturbanti, perché Britney Spears nel 2004 era ancora nella sua fase conturbante, un po' perché voleva, un po' perché forse il sistema l'aveva portata lì. Sappiamo poi come sono andate le cose e quello che lei ha raccontato. Eppure adesso io vorrei che allo 079-873-8073 voi mandaste la vostra traccia audio mentre cantate niente di meno che Toxic. Lo so, è un esercizio complicato, ma è anche un esercizio di stile, è un esercizio anche per far venire fuori la vostra personalità conturbante. E allora andiamo, portiamoci là, su quell'aereo. Ve lo ricordate il videoclip? Ecco, si decolla, traccia audio on e andiamo.

Io non so cosa direbbe Eminem davanti a quello che è successo adesso, soprattutto l'Eminem degli anni 2000, che era bello carico. Perché non mi è mai successa questa cosa in diretta. Nel senso che io chiamo voi canterini, ascoltatrici, ascoltatori di Rete 3 e non mi cantate, non mi cantate niente. Cioè, Toxic di Britney Spears non vi ha ispirato. Ho ricevuto soltanto dei messaggi, delle freddure, delle risate, dei meme di Britney Spears, ma non ho ricevuto canzoni. Cosa devo fare? Vi devo chiedere di nuovo le foto dei vostri gatti per vincere l'infradito. Va bene, ve le chiederò soltanto perché davanti ai gatti io mi sciolgo. E allora 079-873-8073, mandatemi le foto dei vostri amici con nome e cognome e il vostro numero di piede, sempre che loro siano d'accordo che poi l'infradito ve le teniate voi. Allora via, 079-873-8073. Poi chi vuole cantare Toxic a questo punto è sempre benvenuto, così.

0: Beh, qui tiriamo fuori una perla, Natural Blues, Moby, sempre un gran bel ascoltare. Ed è sempre un gran bel vedere, non mi deludete mai quando chiediamo le foto dei vostri gatti, eccole lì, che ci siano da vincere le Infradito oppure no, arrivano copiose. E questo giro l'ha vinto Isabella, complimenti a te e alle tue bestiole. Avete vinto le Infradito Logate Rete 3, domani tanto ne avremo altri due paia. Allora le ho chiesto come si chiamano le sue bestiole, io adesso ho ricevuto un messaggio vocale proprio da lei, non so, vado sulla fiducia perché mi sembra una tipa regolare, sentiamo cosa mi dice.
1: Ciao Julie,
0: Ciao.
1: allora i due fratellini bianchi e neri
0: Sì.
1: si chiamano Minnie e Jäger,
0: Ok.
1: mentre la vecchietta, quella grigia tigrata, si chiama Millie.
0: Belli.
1: Ecco le mie bestiole. Poi c'ho anche un cagnolino, un bulldog francese, anche lei, però hai detto che volevi i gatti e allora ti ho mandato i gatti.
0: Brava,
1: Grazie mille e buona serata.
0: ma grazie a te. Sempre bello sapere come si chiamano i vostri gatti, perché poi c'è tutto un mondo dietro i nomi che si scelgono per i gatti. Ma visto che abbiamo anche due sventolini, vi dirò che il computer ha scelto altri vincitori. Quindi premio Giselle e la sua umana Lorenza. Complimenti. E Lorenzo con Tiffany, Maya e Beethoven. Bravi ragazzi, un saluto e extra crocchette per tutti.

Il timido ubriaco. Allora, io vi ringrazio, siamo arrivati praticamente alla fine del nostro momento insieme, un lungo momento che si replicherà anche domani, quindi io vi aspetto in diretta su Rete 3 dalle 13.30 alle 17. Io sono Giulia Arlan, vi mando un super bacio e vi invito, se avete voglia e piacere, a passare la serata al Ciringhito di Rete 3, dove ci sono già pronti i cialtroni. Tra poco parte la loro diretta a Lugano Marittima. In ogni caso vi abbraccio e vi auguro un bellissimo fine di pomeriggio e una serata meravigliosa. A domani, ciao! Yeah.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 17 in punto, buon pomeriggio e buon giovedì 30 luglio a tutti voi.
0: Rete 3.
1: La meteo dice che il tempo resta generalmente soleggiato, ci saranno comunque degli annuvolamenti sulle regioni nord-occidentali, qualche temporale locale possibile, specialmente lungo il Giura, meno probabile nelle Alpi, sull'altopiano forti raffiche di vento da ovest. Domani in tutto il paese al mattino soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci o temporali. Per il traffico andiamo a vedere che cosa dice Via Suisse sulla A2. Il traffico è congestionato tra Lugano Nord e Bissone in direzione di Chiasso. Traffico fortemente rallentato anche tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Al San Gottardo sulla A2 ci sono code di circa 6 km tra Quinto e il portale sud della galleria, con attese di almeno un'ora in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta e come percorso alternativo Lustra consiglia di utilizzare la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale nord, tra Amsteg e Göschenen, ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. E questo è quanto, restate sintonizzate per altre informazioni. Ora le notizie.
0: 3 News.
1: Da oggi viviamo in debito ecologico sul piano globale. È il Earth Overshoot Day, giorno in cui le risorse naturali della Terra vengono esaurite. Ogni paese influisce in modo diverso e la Svizzera è uno dei più voraci. Se tutti vivessero come noi, le risorse si sarebbero già esaurite in maggio. E i promotori dell'iniziativa lanciata 20 anni fa indicano però soluzioni: un'accelerazione della transizione energetica con maggiore efficienza, fonti rinnovabili e l'abbandono dei combustibili fossili potrebbe far slittare la data di 29 giorni. Il giorno dopo l'annuncio delle dimissioni di Claudio Zali dal governo si guarda avanti, occhi puntati sull'ingresso di Piero Marchesi nel Consiglio di Stato ticinese, una prima assoluta.

0: subito, vede.
1: Non le piace l'effetto Lansen?
2: No, no, lo detesto.
0: No, obiettivamente
1: non le piace proprio?
0: Ah, come siamo bassi oggi.
1: Come mai?
0: Che bello sto suono, le piace?
1: Sì, cos'è? Un Hammond? Hammond?
0: No, un Wurlitzer.
1: Un Wurlitzer.
0: Proviamo?
1: Vada.
0: Ma che disastro questo cinghito, col caldo e le ragazze e l'infradito. Ma noi vogliamo... Dai, di gioia, mi dia una mano.
1: E colpa mia perché lo stono. Mi dispiace,
0: no, non canti.
1: Ogni volta io lo stono, mi dispiace per lui.
0: Tutto sole che viene a bagni a dirci due parole. La prima è per chiedere il tuo nome, e l'altra se vuoi essere un cialtrone. Vabbè, è la penultima, dai.
1: Si sente, diciamo un po'.
0: Per domani la impara, vero?
1: Sì, sì.
3: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Ma quando mai?
1: Ma lascia fare!
0: Ma quando mai? Ma quando mai? Non c'è più bello. Meno due, ho un po' di malinconia, glielo confesso, perché mi mancherà tutto questo caldo, tutto questo benessere che noi ogni volta...
1: A me mancherà lei, mancherà lei.
0: Siamo a posto, siamo. Eccoli qua, eccoli qua. Ci tocca chiudere la stagione del Club dei Cialtroni salutando dei bambini che sono incuriositi qui davanti. Come vi chiamate?
1: Venite, venite, piccolini.
0: Come ti chiami? Ciao. Tu? Ciao.
4: Ciao.
0: Come ti chiami?
4: Luca.
0: Luca e?
4: Eleonora.
0: Eleonora, stupendi. Ma stupendi, incuriositi. Avete mai visto il mondo della radio? Eccolo qua, è tutto qua.
4: Sì,
0: l'avevano già visto.
1: Bene, bene, bene.
0: Evidentemente sono passati alle porte aperte di qualche tempo fa. Stiamo per iniziare questa penultima puntata a Lugano Marittima del Club dei Cialtroni e lo facciamo così. Stavo sbagliando mira perché
1: ma non si preoccupi.
0: Ho detto così lungo.
1: Non si preoccupi.
0: Non trovavo il bottone.
1: Non
0: da schiacciare.
1: Fa caldo,
0: no,
1: quindi
0: 38
1: tutto
0: gradi.
1: Normale.
0: Passate a trovarci, così condividete anche voi un po' di caldo da queste parti. E intanto, come detto, i Simply Red in apertura.

0: a pucciare i piedi dentro il cassarate, perché oggi è proprio la giornata perfetta per fare questa cosa.
1: Sì, dovrò farlo, dovrò farlo un pochettino, anche perché ci sono delle iniziative interessanti.
0: La ecco subito che
1: vabbè,
0: parlo,
1: quello
0: lei
1: che
0: è come l'altro, lumacone, niente.
1: Sì, beh, ognuno, parte, ma ognuno... uno nasce così, guarda, ma non si può fare niente.
0: Ma non faccia.
1: È vero, non lo fa, è vero, meglio
0: Agnese!
1: No!
0: Niente
1: no,
0: cena stasera no. Per il di gioia.
1: Lasciala stare dov'è.
0: La rassegna stampa che parte con questo titolo, lo dica lei?
1: Poteri forti, grandi
0: poteri forti.
1: Esatto, grazie per la linea, Griso. Ho scoperto io di avere un potere forte, però.
0: Quale?
1: Lei pensava, i poteri quale? Forti, quei chissà che cosa. E sono infallibile, perché se grazie. Lei mi dice a che età ha fatto l'amore per la prima volta, io sono in grado di prevedere come passerai la vecchiaia.
0: Non lo chieda a me, perché io non faccio testo.
1: Lei non fa testo?
0: No.
1: Non è
0: no,
1: che lei
0: non lo chiede,
1: mi
0: no.
1: Tardivo come me.
0: Non
1: allora.
0: Ho voglia. Sì, tardone, non tardivo. Vabbè,
1: molti
0: dica.
1: Leggono l'oroscopo per saperlo, invece ci sì. Penso io da oggi. Secondo uno studio cinese che ho letto con attenzione, chi ha iniziato molto presto a fare all'amore rischia problemi di salute mentale.
0: Ma dai, ma
1: è più propenso a fumo, alcol, stili di vita così e cos'ha, e ma molto probabilmente avrà pure bisogno di percorsi rieducativi che si sa non fanno bene alla salute.
0: Sì. Ecco, lei lo dice perché essendo tardivo è invidioso di quelli che hanno iniziato
1: esatto.
0: Prima. Questa è la verità.
1: Andiamo avanti, va bene. Prenoterò alla fisioterapia al reumatologo presto. Parliamo della frisella di mare, chi la conosce? Lei la conosce?
0: No, conosco la frisella che va fatta con, vabbè, l'acqua salata,
1: sì.
0: Il pomodoro schiacciato e un po' d'olio.
1: Esatto.
0: Quella è la frisella normale. Qual è quella di mare? Che cos'è?
1: È che si prende la frisella quando tu ti trovi in spiaggia, non hai voglia di risalire.
0: Nell'acqua di mare.
1: La metti nell'acqua di mare. Allora, attenzione, questa è una tendenza gastronomica dell'anno. Gli infettivologi però la chiamano come problema.
0: Sì.
1: Io non capisco come
0: l'escherichia di mare.
1: Io non capisco
0: con le temperature di adesso dei mari che arrivano.
1: Esatto.
0: 32 gradi, ma figo.
1: Allora, pare che sia un problema perché su internet si vedono fare queste cose, sì. Il mare sussurra, non
0: bello,
1: sia
0: guarda,
1: più quello
0: guarda la scena, c'è
1: fa.
0: Quello che puccia la frisella nel mare mentre c'è un altro che è all'altezza del costume con le mani sui fianchi. Cosa sta facendo secondo te?
1: Secondo me sta condendo la frisella.
0: No, lo dica così.
1: No, vabbè,
0: è quello
1: vabbè.
0: Che io sconsiglio proprio.
1: Io
0: la
1: vi so geriatria, però la mattina quando viene a buttare qui il sale che si porta la frisella da casa e intinge.
0: Lei non ha visto nessuno perché lei non viene mai la mattina così
1: già, è
0: presto.
1: Vero, è vero, è vero. E allora andiamo avanti. Accade in giro per il mondo, caro Griso.
0: Sì.
1: Per esempio, non so se lo avete visto, 1 milione di battute, 6
0: sì.
1: Settimane di lavoro per ricreare il campo da tennis di Wimbledon con una macchina da scrivere, bellissima da vedere.
0: No.
1: Andatela a vedere. Ha
0: cioè,
1: disegnato con la macchina da scrivere
0: il campo di Wimbledon.
1: Sì, è veramente bello. È veramente una
0: su
1: cosa
0: su YouTube,
1: bella. Sì,
0: cosa?
1: Si trova, si trova. Okay. Non le piace?
0: Sì, no.
1: Ma andiamo avanti.
0: Non vedo l'ora di arrivare a casa sera
1: a vederlo
0: accaldato per guardare prima di tutto
1: lo farà io
0: quello
1: so che
0: con
1: lei
0: la macchina
1: lo farà
0: da scrivere
1: perché lei è appassionato
0: esatto,
1: di tennis.

Ciao, avrei voluto venire al Ciringuito, ma preferisco incontrarvi quando entrerete in clinica. Ciao.

0: Di Gioia, dove è andato? Dove è andato anche lei? Di Gioia? Cosa? Di Gioia? Sei smarrito.
1: No, no, ci sono.
0: Sì, proprio.
1: Sono dai. Qua, scusami.
0: Temevo il peggio. Stavo già guardando nel cassarate se ci fosse qualcuno con la faccia in giù.
1: No.
0: Forse era una speranza la mia.
1: Ma allora io ho esordito con la puntata dicendo che lei mi mancherà, lei mi vuole vedere a faccia in giù. Non è bello, lo sappia. Allora, sono qua con i fantastici futuri premiati. Ricordiamo il gioco, la doccia altruna reverse.
0: Sì.
1: Dove non canto io, fortunatamente per gli ascoltatori, ma cantano invece gli ascoltatori che troviamo qui a Lugano Marittima. Se noi indovineremo, in realtà se indovinerai tu, che sei un'enciclopedia della musica vivente, avranno la fortuna di vincere i gadget.
0: Sì. In teoria.
1: In teoria, ci siete?
0: Alla fine vincono lo stesso, però sì, rimanga tra di noi.
1: Giusto, no, infatti, per darci quella lura così. Allora, daranno nomi fittizi, come ti chiami?
2: Simone.
1: Tu?
3: Sara,
1: allora in coppia che cosa canterete? Non ce lo potete dire, ma col nananì nananà, se volete anche il nine ogni tanto va bene. Nine
0: forse no, di Gioia.
1: Però... no, quello no, va bene. Siete pronti? Già se la sugghignano. 3, 2, come giochi senza frontiera, ti li ricordi?
2: Sì.
1: 3, 3, 2, 1, vai.
2: Nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan
0: Di Gioia, hai in mano per caso
3: visitata.
0: Una non hai in mano un infradito da darle sulla spalla a qualcuno dei due?
1: No, però dicono che è rivisitata, però io darei un'altra chance, riproviamo. Aiutateci perché è difficile.
0: Gioia, gli dia una pacca con l'infradito.
1: No, paura, è grosso, paura. Non fa paura.
0: Pazienza.
1: Vai.
3: Sto sempre
1: avanti,
3: allora.
1: Ma che cos'è?
0: Gioia, io non li premio così.
1: No, mi dispiace, avete perso. You lose.
0: Gliel'ha detto che devono pagare dei soldi. Devono pagare davvero se perdono.
1: Grazie, no, adesso sono qua col posto come al solito.
0: Ah, beh, bravo. Poi dividiamo, mi raccomando. No, dai, ma fargli cantare meglio.
1: Non so, io adesso, guarda, facciamo così. Mettiamo un disco, se sei d'accordo, che proviamo un altro.
0: Va bene, allora una canzone?
1: Sì, dai.

0: gioia è sicuro di provare?
1: Sì, allora, innanzitutto volevo svelare il mistero perché ci hanno scritto ovviamente i nostri ascoltatori incuriositi, certo, che tipo, certo, di canzone volevano cantare. Allora, la puoi rifare, accennarla e dare il titolo, scusa?
2: Accennarla cantata?
1: Sì. Sì.
3: Qual era quella lì?
1: Che non abbiamo chiesto. Sì, sì, sì. Okay.
2: Titi mi preguntò di Bad Bunny.
1: E come faceva, scusa? Vabbè.
2: Titi mi preguntò se tengo mucha novia. Mucha novia.
1: Vabbè, così ed era il nananani.
0: Pensi che l'ho messa anche a Capodanno quasi un anno e mezzo fa.
1: Ah, ecco, vabbè, vabbè, lei sì che ha buon gusto musicale. Però a questo punto io
0: non è che...
1: ma è vero, è verissimo.
0: Lei non se la ricorda.
1: No, io non so neanche chi sia.
0: Bad Bunny.
1: Ma a parte Dead Bunny?
0: Bad Bunny.
1: Ah, ho capito. Allora, siccome io qui ho portato sulla fiducia i gadgets, volevo dare una seconda chance ai nostri ascoltatori. Siamo pronti? Dai, 3, 2, 1, vai.
4: Na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Sempre più difficile, sempre più difficile.
0: Ma il cielo è sempre più blu.
1: Sì, bravo, bravo.
0: Giusto?
1: Maestro. Sì,
0: ho vinto.
4: Bravo, bravo.
0: Grazie.
1: A voi lo scovolino.
0: Lo scovolino. Non è uno scovolino, è uno sventolino.
1: È lo sventolino, grazie ragazzi.
0: Herb lo chiama lo scrotolino.
1: Lo scrotolino,
0: forse
1: è quello.
0: È peggio ancora.
1: Forse sì.

0: Parla per ultima volta, diciamo, in questa stagione il club dei cialtroni con Marco Di Gioia e il Griso. Hanno scritto riguardo alla frisella mandandoci che cosa? La ricetta?
1: Sì, una ricetta una per ricetta. Rispondere a quello che avevi consigliato tu. Che
0: certo, guarda, la frisella che viene fatta con l'acqua salata,
1: sì.
0: Cioè è pane della frisella che è croccante, che è
1: esatto.
0: secco
1: sì,
0: no?
1: Bravo.
0: Si mette l'acqua salata, viene bagnato un po', poi si mette sopra il pomodoro schiacciato.
1: Sì.
0: Praticamente io adesso non so se sia un pelato che cosa, una roba del genere.
1: No,
0: e poi
1: pomodorini
0: e poi
1: freschi.
0: L'olio
1: attenzione.
0: L'olio buono però
1: e infatti scrivono olio buono naturalmente però sì. Per prima cosa da fare insalata sì. Di pomodori con origano olio se piace okay, cipolla
0: giusto,
1: o
0: ci
1: aglio
0: sta. Ci sta.
1: Mettere in fresco
0: sì,
1: così giusto. I pomodori rilasciano un po' di succo.
0: Vero.
1: Poi prendi la fresella lasciala sì. Circa 3-4 minuti in acqua fresca per
0: okay.
1: Me è esagerato 3-4 minuti diventa biscotto.
0: No,
1: cioè,
0: no, si
1: dici?
0: Fidi, si fidi.
1: A me
0: mi
1: piace
0: fido,
1: la
0: mi
1: fido.
0: Ricetta, si fidi.
1: Poi la scoli
0: sì.
1: Con l'acqua in eccesso che va via,
0: sì.
1: Ci metti il filo d'olio e poi metti i pomodori conditi e buon appetito.
0: È buona, mi piace. Non c'è neanche più voce per riuscire a fare questa sigla complicatissima che parla di intelligenza artificiale e del programmatore di turno che prende le canzoni per trasformarle, quelle famose soprattutto, no? In queste due ultime puntate ho deciso di fare una cosa scomoda.
1: Mica.
0: Ma perché mi piace.
1: Perché?
0: Perché ho preso quelle che ritengo le più riuscite replicate dall'intelligenza
1: sì.
0: Artificiale e le tra le più famose. E il problema è che sono dividono molto il pubblico, perché da una parte c'è quello che dice cavolo che bene, è venuta bene, dall'altra c'è il purista.
1: Intoccabili.
0: No, c'è il purista di turno che dice no, non puoi toccarmi ad esempio in Nirvana, quella canzone che stiamo per passare. Non me ne puoi toccare e rovinarmeli con l'intelligenza artificiale trasformandola in una dance anni 80.
1: Per esempio.
0: Che,
1: che
0: è tutto,
1: voglio sentire.
0: È tutto dire. Però, oh ragazzi, a me piace. A me piace. Cosa devo farci? Di Gioia.
1: No, io sono con lei.
0: Mi
1: io sono con lei.
0: Mi dia una mano, Di Gioia.

0: Lega un po' di messaggi di Joe.
1: Allora,
0: soprattutto quelli negativi, sono curioso di sapere il perché uno non deve apprezzare un remix o una cover di una canzone.
1: C'è una grande polemica, non ce l'ha senso, c'è dissenteria, come dire. Ma no, perché non sono d'accordo.
0: No,
1: veramente.
0: Ma sì.
1: Ma no, è per dire che questa canzone a loro non piace.
0: Ma
1: ecco. No, non piace, ma io non sono d'accordo, perché invece è molto molto ben riuscita questa versione.
0: È una versione alternativa e non vedo perché uno si debba sentire toccato nell'intimo.
1: Sì, perché magari
0: perché è fatta dall'intelligenza
1: neanche avessi i diritti.
0: Babà. Il brrr. Allo, orecchiabile. Qui tocchiamo il fondo, ragazzi. Qui tocchiamo il fondo perché ho recuperato una roba abbastanza datata in italiano. No, simile come sound, però il testo è un po' diverso.
1: Sentiamo.
0: Anche la voce è un po' diversa. Senta che meraviglia.

0: cattivi con noi perché preferite questa canzone al remix dell'intelligenza artificiale.
1: È verissimo.
0: Che abbiamo messo di Nirvana prima, lo so che i Nirvana sono intoccabili, però cioè era una curiosità.
1: Ma
0: è che per forza di essere così cattivi che arrivate al punto di scrivere se l'inferno avesse le porte, se esistesse l'inferno, bla bla bla, questa musica che era il remix di Nirvana di qualche minuto fa sarebbe
1: la colonna sonora 24 ore su 24. Sì.
0: Vabbè, esagerati proprio. A me non dispiaceva.
1: A me piace invece.
0: Anche a me.
1: Sono con lei, sono con lei.
0: Bravo, bravo di gioia.
1: Bene.
0: Così
1: la
0: mi dia una mano anche per l'ultima.
1: Sì?
0: Che è uno sblocca ricordi, ma è anche un brano orecchiabile.

0: secondo lei è un addio al nubilato quello che sta passando o è semplice
1: ma
0: ritrovo?
1: Chiedere,
0: ritrovo.
1: Basta chiedere.
0: Ma no, ma
1: sì, scusate.
0: Ma perché?
1: Scusate.
0: Perché
1: devi andare? Ciao. Ciao. Ecco. Ma è un addio al nubilato?
0: Adesso ti picchiano.
1: No, eh?
2: Non
1: ah, okay, ah, ok, I'm so sorry, I'm so sorry.
0: Adesso
1: chiedilo
0: in inglese.
1: Avete fatto nubilato?
3: No.
1: No?
3: Decisamente no.
1: Mai?
3: Mai.
1: Ah, vabbè, era quello, una statistica, scusa, sì.
0: Scusa, se avesse fatto un addio nubilato il maschio che ha risposto, probabilmente faceva lo spogliarello.
3: Esatto, era quello che
0: il California Dream Man, praticamente. No. Se ne sta andando via anche abbastanza sfocciato, sì, esatto. Di gioia, l'ha turbato, sì, con la domanda.
1: Lo sfollagente.
0: Sì, lei è lo sfollagente.
1: Poi voglio mettervi alla prova.

0: Giorgio, sta canzone sembra quando
1: intelligenza artificiale.
0: No, mi faccia finire.
1: No, è uguale.
0: No,
1: è uguale.
0: Ma non sto dicendo quello.
1: Ma sì,
0: è talmente strano il suono che sembra quando hai la puntina con solo la polvere che stai ascoltando un vinile. È sporco. Lei è troppo giovane per ricordare. Lei è troppo giovane. Intanto si sono avvicinati un papà e una figlia, Matilde, sì, e Alberto, che ci sentono sempre incolonnati.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Eccoli qua. E allora abbiamo deciso, perché loro hanno detto: no, non voglio prendere niente, voglio meritarmela la cosa, no? E allora. Allora doccia al trono al contrario.
1: Allora Alberto, il papà, e la figlia?
3: Matilde. Matilde.
1: Ecco qua, che bella coppia, che bellissima. Ma tra l'altro, sì, Alberto era qui, diceva: no, ho fretta, dove devi andare?
2: Stava scappando.
4: Ho sempre da lavorare, purtroppo.
2: Stava scappando.
4: Ma è finito, stavo scappando.
2: Stavo scappando.
1: Vabbè, stava scappando. Va bene, va bene. Allora, però non è scappato, invece affrontate il pericolo, perché c'è la doccia al trono a reversa.
2: Ma perché qui è rimasta Matilde.
1: Vabbè, siete pronti a esibirvi?
3: Certo.
1: Dovete esatto, farci indovinare la canzone, soprattutto al maestro Griso, che ne sa tutte.
4: Non mi venda così di
1: no, ma è vero. Se, infatti, prima non è quella di, di Dead Bun lì.
2: Ho capito, cioè,
1: ma è impossibile. Sì, è impossibile. No, siamo pronti?
4: Andiamo, dai.
1: Anche balletta, attenzione.
0: Posso avere un aiutino?
1: Di no. Tu l'hai capito, Matilde?
4: Un signore che era nero che voleva diventare bianco.
1: Di nuovo, allora, particolari.
0: Thriller di Michael Jackson.
4: Michael Jackson, ma è un'altra che comincia
0: rifalla
4: con
0: rifalla, Alberto, vai, vai. Beat It.
4: Esatto.
1: A me sembrava un'altra. Sunny,
0: anche era bella. Attenzione, vincolo finalmente.
1: Bravi,
0: l'infradito,
1: bravi.
0: Alberto e Matilde.
1: Eccolo qua l'infradito. Bravo, Matilde che ha le mutande, tra l'altro, con il sottotitolo non c'è più bello, le nostre.
0: La vinte?
1: Sì.
0: Ah, grazie. Comode,
3: Belle.

0: Digio, ma con questo sound non le viene la voglia di ballare nudo sul cassaraccio?
1: Sì, adesso lo faccio. Bada, attenzione, volevo fare questo. Veramente. No, no, meglio di no.
0: Perché?
1: No, no, perché già mi guardavano male.
0: Ti l'ha guardato malissimo. Vabbè. Ci sono io con lo sfolla gente, ovvero Marco Di Gioia, quest'oggi.
2: Rete 3.
0: Alle 18 e un minuto.
1: Allora siamo alle previsioni del tempo. Beh, cosa c'è da dire? Niente. C'è come proprio niente. Beh, in tutto il paese al mattino per domani soleggiato, caldo, aumento della nuvolosità, seguito da alcuni rovesci o temporali, potrebbe essere, se non fanno danni, ovviamente interessante, chiaro, perché rinfresca un po'.
0: Sono d'accordo.
1: Tutto qui, a lei la linea, Laido.
3: Di Gioia, come sta?
1: Bene, bene, io
3: tutto
1: so che lei aspetta
3: bene.
1: Quel DJ.
3: Sì,
1: lo so.
3: Il DJ potenza vera questa sera. Si fa anche la rima. DJ potenza vera per mettere la musica al vostro aperitivo qui al Ciriguito.
1: Lo so.
3: Che bel momento.
1: Dai, che sempre lì a finire.
3: No, pensavo al potenza vera.
1: immagino.
3: Allora, vediamo un po' il traffico. C'è tra piccoli incidenti, ci segnala Patrick.
1: Sì.
3: Patrick è uno dei nostri.
1: Lei lo sa, sicuro.
3: Certo. Okay. Piccolo incidente ad Agno, zona campo di calcio di fronte all'aeroporto.
1: Sì.
3: Vetri per terra, quindi attenzione.
1: Sì, sì.
3: Allora, traffico congestionato tra Lugano Nord e Mendrisio verso Chiasso. Al San Gottardo ci sono. Sono 6 chilometri tra Quinto e il portale sud del Gottardo, appunto, quindi è lunga colonna. Tempi d'attesa di un'oretta. E spara.
1: In che senso?
3: Questo volevo, spara. Al portale nord invece sono 4 chilometri, in questo caso 40 minuti per scendere verso il Ticino.
1: Poveri che immagino.
3: Vabbè, questo caldo poi non le dico neanche. Sappiate che le entrate di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria. E io

0: Ecco, con chi te la prendi in questo caso? Non con l'intelligenza artificiale, ma con l'autore e la cantante della canzone in
1: perché?
0: Questione. No, Alex Gaudino con Kelly Rowland.
1: Vabbè, sì.
0: Vuoi paragonare questa al remix di Nirvana con l'intelligenza
1: artificiale? No, perché non c'è speranza per questo disco.
0: Ma no. Allora, siamo arrivati al nostro consueto appuntamento del Chaltron of the Day, che oggi racconta che cosa di Joy?
1: Allora, attenzione, perché un gruppo di youtuber ha costruito un cavallo gigante di legno.
0: Sì, il cavallo di Troia.
1: Sì, esatto. E ci hanno pure. Sì.
0: Dai.
1: Sì. E ci hanno messo pure dentro due amici, dentro, proprio dentro, in silenzio. Sì.
0: Con sto caldo, poi poverino.
1: Ma sta. Forse c'era anche qualche spiraio, sai,
0: sì,
1: vabbè,
0: una ventolina.
1: Non diciamo dove. Vogliono vedere l'ultimo film di Christopher Nolan, l'Odissea, e chiedono di entrare al cinema con un cavallo di Troia.
0: No, dai.
1: Rimbalzati.

0: bella, stupenda, I Wish This Kill All, ma è un po', capito, il rimarcare la non altezza di alcuni di noi, no? Che quando è stata distribuita l'altezza io non mi sono presentato.
1: Ma no, ma
0: si sono presentati prima tutti gli altri.
1: Ma lei non deve fare così.
0: E poi quando sono arrivato, vabbè, è rimasto qualcosina. Fatela bastare.
1: È un uomo di contenuto lei.
0: Vabbè, non è funziona così, perché poi nella canzone dice che avrebbe voluto fare il giocatore di basket, no? Il Schilo. Mm-hmm. E io mi sono trovato a giocare a basket con persone molto più alte di me.
1: Sì,
0: e il guaio, beh, poi che puoi sgattaiolare. Il problema è poi quando vai a canestro che ti stoppano.
1: Vedi
0: le dita? Ecco, sono storte per quel motivo.
2: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
0: Tutto vero, eh? Sto
1: dicendo, no, ma io ci credo.
0: Mi sono fatto malissimo.
1: Vabbè, ma ci credo.
0: Anzi,
1: ci credo.
0: Mi hanno fatto malissimo. Ma li beccherò tutti uno.
1: Mi sa che li ha già beccati.
0: No, li
1: che fine
0: so
1: hanno
0: fatto? So che siete là fuori giocatori di basket che mi avete spezzato le dita.
1: Fa paura.
0: Sto scherzando. Allora, siamo allo spazio dedicato al DJ Jerry a Tria, un DJ molto anziano che viene qua la mattina a portare i sacchi di sale per salare questo spazio del lago di Lugano e permettere l'ufficializzazione della sì. Lugano Marittima.
1: Ma domanda, scusi maestro, sì. Ma quando noi non ci siamo in diretta, sì. Cioè domani è l'ultima volta, ma sì. Viene ancora?
0: No, non viene più, infatti il lago tornerà ad essere
1: normale.
0: E non
1: sarà più marittima?
0: No, spariranno vabbè. I delfini, le orate che vengono pescate quotidianamente, i totani, ci sono dei polpi anche.
1: Buoni.
0: L'altro giorno un'orca ha messo fuori il muso, poi è andata via.
1: Che carino.
0: La musica del DJ Jerry a Tria che parte così.

0: pomeriggio c'è della gente che balla, ma che bello, di fianco a lei c'è una bambina che si sta divertendo tantissimo. Questo rincuora veramente, anche rincuorerebbe il DJ Geriatria se fosse qui, ma non lo è.
1: Ma lui ama i bambini?
0: No, notoriamente ecco. Però ecco. Sai, sapere che la sua musica ha una funzione chiave nel programma,
1: c'è
0: potrebbe potrebbe, sai, anziano, serve un attimo anche di autostima,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Questo è lo spazio del DJ Geriatria, quindi le sue valigette a disposizione nostra per intrattenere e il pubblico incolonnato sulle varie strade e autostrade della Svizzera italiana, ma anche qui a Lugano Marittima, incolonnati per prendere una bibita.
1: Sì, c'è una bella colonna, eh.
0: Anzi, le consiglio di andare a fare un giretto per tastare il terreno di Gioia. Proviamo a vedere un po'.
1: Esatto.
0: Se lei riesce a sfollare la gente come.
1: Sì, sono alla ricerca. No,
0: come,
1: no,
0: la, leggenda, come la leggenda
1: no,
0: racconta.
1: No, sono alla ricerca di contenuti. Io. Sì, ciao, certo. Ragazzi, posso fare due chiacchiere con voi?
2: No!
1: Scusate, aspetta che sarò più fortunato. Era un tavolo sfortunato questo. Aspetta.
0: Me l'aspettavo.
1: Aspetta.
0: So
1: ciao ragazze, posso avere il piacere di
3: fare. No, non voglio.
0: Probabilmente si è presentato con dell'infradito e pensano siano in vendita.
1: Posso fare due chiacchiere con voi?
3: Perché io?
1: Niente. A te la linea, Griso. Grazie. Grazie per la gentilezza, eh.

0: Abbiamo scoperto chi è il DJ Potenza Vera, che questa sera metterà i dischi a Luna Marittima. Noi ci abbiamo scherzato un po' su, però stasera sono i Funny DJ a tenervi compagnia. Sapete che il giovedì è un po' il giorno di riferimento per l'aperitivo nella Lugano da bere, no?
1: Sì.
0: Ecco, quindi dalle 19:10 più o meno inizieranno con le danze sia Danny che Fabrizio Casati, che vengono qua appunto a mettere della musica. Ma raggiungi il doppiatore?
1: Dici? Secondo me è uguale al doppiatore famoso Francesco Pannofino.
0: Vaglielo a dire. Allora, c'è una persona qui davanti al Ciringhito che assomiglia molto, come detto, di Gioia.
1: Io ho paura, però.
0: Al doppiatore. Adesso te la sei cercata, ma lo devi dire e far vedere la foto.
1: Attenzione. Ciao ragazzi, scusate il disturbo. Ciao, sono Marco.
2: Ciao, sono Sergio.
1: Sergio, non c'è.
0: Non è Francesco.
1: Sai perché? Perché tu sei uguale, dicono, a Francesco Pannofino. Te l'hanno mai detto?
2: Sì,
0: te l'hanno già detto.
2: Quarta, quinta, sesta, forse.
1: Ah, vabbè.
0: Ma non è un'offesa.
2: No, è lui che assomiglia a me.
1: Ah, è lui che assomiglia. Ah, va bene, va bene. Scusami, Francesco, detto
2: Sergio.
1: Detto Sergio. Grazie.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Sergio. Grazie. Scusa il disturbo. Ancora un paio di canzoni dalla valigetta del DJ Geriatria. Questa se la ricorda di Gioia?
1: Bellissimo.
0: Ha rischiato una testata, lo sa.
1: Sì, infatti, avevo un po' paura. Infatti, mi sono defilato subito.
0: Ha fatto bene.

0: Che bello quando le persone arrivano qua e tu aspetti da un momento all'altro che dicano qualcosa riguardo al tuo programma, invece poi ti chiedono di attaccare il telefono.
1: Esatto, sì. Offriamo servizio gratuito di ricarica cellulari, se avete bisogno noi siamo qua per voi.
0: Eh sì, è già successo ormai, questo è servizio pubblico, ragazzi.
1: È vero, anche questo.
0: L'ultima di oggi dalla valigetta del DJ Geriatria.

0: con la figlia del nostro, noi lo chiamiamo X, ma è spesso, diciamo, tra una canzone e l'altra è presente con i suoi messaggi, tipo ma voi siete così o avete fatto una scuola apposita. Noi lo chiamiamo X, il nome ufficialmente non lo sappiamo perché poi mi sono dimenticato di chiedere
1: ragazza che è passata, però
0: ci ho parlato al telefono, mi ha fatto piacere, non è venuto perché faceva troppo caldo, però mi ha fatto un sacco piacere sentirlo perché è un personaggio ormai che ci accompagna da qualche anno, con i nostri jingle, insomma, no? La nostra grafica, quella del Club dei Cialtroni, che va avanti ancora una ventina di minuti. Si chiude qui lo spazio del DJ Geriatria, ma torna domani con altre quattro canzoni.

0: Digio, ma non è il numero uno?
1: Sì, è il numero uno. Allora, innanzitutto però sono molto arrabbiato, scusa.
0: No, perché?
1: No, partiamo subito con la polemica, ed è subito polemica,
0: vabbè,
1: perché ha portato,
0: senti...
1: solo a te.
0: Vabbè, no. Spiega, Given, spiega perché.
2: Allora, io porto da bere al mio collega Cialtrone, e tu sei ancora un po' un apprendista, Cialtrone.
3: Gli esami.
1: Vabbè, dopo un anno pensavo di dare.
0: Ma ormai hai risaputo che ormai
2: stato in Cialtrone.
0: Esatto, digli tra l'altro questa cosa.
1: È vero, è vero.
0: E poi sa che tu sei in ballo con gli esami, l'Holter, queste robe qui. Logico che non ti porti niente, no? Si preoccupa per te.
1: Allora, però spieghiamo, Veriso, che cosa ha combinato.
0: Giva numero uno.
1: Giva numero uno, perché vorrei che lo spiegassi tu.
2: Perché dovrei spiegarlo?
0: No, spiegalo tu, sei tu lì. Allora, Digio, si è presentato, lo spiego io, con la canottiera non c'è più bello, la mutanda sopra il sopra i pantaloncini cargo, sì, la mutanda non c'è più bella, ma sopra, ragazzi, adesso ha messo nella tasca dei cargo le nostre infradito e ha le calze,
1: le calze di Rete 3.
0: E lui, bene, Given, ti sei fatto tutto il viale vestito così?
2: Questo qua sì. Cialtrone.
0: Dobbiamo dargli dei soldi, ufficiale dell'estate.
2: A parte quella, ma poi sai come chigli con questo?
0: Sì, cioè, mi hanno detto che chigli di brutto.
2: Tutto,
0: È andata bene?
2: Benissimo.
0: Ha funzionato,
2: benissimo.
0: Grazie. C'è da dire una roba, lui è talmente fisicato che la canottiera la indossa come si deve.
1: È vero, però c'è una cosa che in radio non si vede, però il pacco c'è, nel senso, io dico che nonostante sia la mutanda messa sopra, è un pacchetto.
0: Lei è invidioso, sta togliendo dei punti, è solo invidioso.
2: Ma comunque funziona tutto, gli posso anche far vedere.
1: No, grazie.

0: Ligio, ma se qualcuno non avesse voglia di uscire questa sera, avesse voglia di rimanere a casa col condizionatore in faccia o il ventilatore perlomeno, o almeno il cestello del ghiaccio sulla schiena,
1: beh, bei momenti quelli.
0: Che cosa c'è stasera alla TV?
2: Faranno vedere il meglio di noi.
0: La vedo incerto di gioia.
1: No.
0: La vedo offeso.
1: No. Non mi hanno portato da bere.
0: La vedo provato.
1: Un po'.
0: Sì. È il tavolo che l'ha rimbalzata.
1: Sì. I tavoli.
0: Ragazzo, fidati di me. Dai, ci fidiamo.
1: Allora, cosa c'è in TV? In realtà lo dovete indovinare voi perché io lo so già. Vi do degli indizi. Il protagonista è un ragazzo con sogni premonitori e una madre che sembra una santa ma non lo è. Un film.
0: Ah, aspetta, non è Il Sesto Senso?
1: No. C'è una polvere magica che ti fa vivere secoli se non ti uccide prima.
0: E la usa la mamma?
1: Sempre i protagonisti lasciano un pianeta verde e umido per uno.
0: Eh?
1: Tutto sabbia.
0: A Dune?
1: No. Il titolo del film inizia con la D e finisce con une.
0: Bello, Dune.
1: Ti piace?
0: È bellissimo. Beh, allora, un'opera d'arte.
1: Questa sera
0: anche il libro, bello.
1: Dune con Denis Villeneuve. Questa sera alle 23 su
0: di
1: La 2.
0: Denis Villeneuve. Non è con.
1: Ora che si vede in un fotogramma.
0: Sì, vabbè.

0: pomeriggio.
1: Ma Agnese, le permetterebbe di andare in giro con la canottiera e le mutande sopra i pantaloncini?
2: Non conosco nessun Agnese.
1: Io sì.
2: Ah, ecco.
1: Io vorrei ricordarle che sua moglie si chiama Agnese.
2: Ah,
1: ecco, si guardi la fede. Non si... Lei è cotto, bollito. E proprio per questo motivo io la invito a cantare la canzone del cinema.
2: La seguo.
0: Ce la fa?
2: La seguo sussurrando.
1: Sì?
2: Sì.
1: Ma

0: Mamma mia.
1: L'ho imparata. Ragazzi.
0: A domani per l'ultima.
1: È una minaccia.
0: È una minaccia.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dal

0: Sono le 19 in punto, buona serata a tutte e a tutti voi. Tre. Queste le previsioni del tempo. Allora, giornata serena, è stata molto, molto calda e soleggiata, ci sono degli annuvolamenti sulle regioni nord-occidentali. C'è stato e ci sarà qualche temporale locale possibile, specialmente lungo il Giura, meno probabile nelle Alpi. Sull'altopiano forti raffiche di vento da ovest. Per domani, venerdì, in tutto il paese al mattino soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci o temporali. La questione traffico nella Svizzera italiana si è risolta, quindi l'ultimo bollettino di Via Suissa pare sgombro, libero, quindi io vi auguro un buon viaggio se siete in automobile, in bus, in moto, sul vostro autocarro. Restate sintonizzati su Rete 3, adesso arrivano le notizie.
1: 3 News.
0: Momenti di apprensione oggi al Parco della Pace a Locarno. Un turista questo pomeriggio ha trovato una granata a mano dell'esercito svizzero che giaceva sott'acqua nel lago Verbano e ha deciso di portarla nella sua tenda tra i bagnanti e altri ospiti del parco prima di avvisare la polizia. Il gruppo artificieri della polizia cantonale ha trasferito l'ordigno in un luogo sicuro e nei prossimi giorni sarà distrutto. La polizia cantonale ricorda di non toccare mai nessun tipo di proiettile o ordigno e di avvisare immediatamente il 117. Le due donne vittime del caso di violenza sessuale che vede coinvolto un ex politico UDC del cantone Argovia potranno ottenere l'assistenza sociale ordinaria grazie a una decisione emessa dalle autorità cantonali dopo il ricorso delle due vittime. Non è ancora stata presa una decisione invece sul provvedimento di espulsione disposto dall'ufficio cantonale per la migrazione. Un ricorso è pendente. Ha fatto ricorso al Tribunale Cantonale di Zurigo il giovane condannato a un anno di detenzione per aver tentato di uccidere a coltellate un ebreo ortodosso a Zurigo. All'epoca dei fatti l'autore del gesto, un cittadino svizzero con origini tunisine, aveva 15 anni. La pena decisa in prima istanza dal Tribunale minorile è la più severa possibile per chi ha meno di 16 anni.
1: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. Le nazionali europee di calcio hanno deciso di boicottare i mondiali e tutte le competizioni FIFA a causa dei piani di Gianni Infantino di vendere quote del torneo a investitori privati. La decisione è stata presa durante una riunione virtuale delle 55 associazioni nazionali e membri dell'UEFA. Nel comunicato dell'organo europeo si legge: il mondiale di calcio non è in vendita. Da capire ora quali ripercussioni avrà questa volontà qualora Infantino decidesse di vendere i diritti del torneo a terzi. Il prossimo mondiale, lo ricordiamo, è in programma alla femminile in Brasile la prossima estate, seguito dal torneo maschile in Spagna, Portogallo e Marocco nel 2030. Dopo quella del Lugano, anche il San Gallo rincorre la qualificazione al terzo turno, non di Conference bensì di Europa League. Biancoverdi in campo alle 21 a Lisbona contro il Benfica, battuto clamorosamente 2-1 settimana scorsa. Proverà a passare il turno in Conference il Sion, che dalle 20:15 ospiterà i bielorussi del Bate Borisov, 1-1 all'andata, già promosso il Vaduzza, che ha sconfitto anche in trasferta gli andorrani delle Scaldes 2-0. A Rivera sono iniziati gli europei di mountain bike, oggi giornata dedicata alla short track. Nella gara femminile c'è subito stata una doppietta svizzera con la vittoria di Sina Frey davanti ad Alessandra Keller. La delegazione svizzera per i campionati europei di atletica di Birmingham, in programma dalla 10 al 16 agosto, sarà di dimensioni record. Swiss Athletics ha infatti convocato 67 atleti, tra i quali i ticinesi Ricky Petrucciani e Ayla Del Ponte. L'hockey infine, le HCAP Women non parteciperanno al prossimo campionato svizzero di hockey. Come annunciato dalla società leventinese, il club non è riuscito a reperire un numero sufficiente di giocatrici per allestire una rosa adeguata, ma ha annunciato anche che si metterà immediatamente al lavoro per cercare di ripartire dalla stagione successiva nel campionato B.

Radio Televisione Svizzera.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

la meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: Station Music.
1: Am 22. Mai ist mein viertes Studioalbum Honest Work herausgekommen.
2: Il 22 maggio è uscito il mio quarto album in studio, Honest Work. Ho lavorato per 2 anni a un album concettuale che affronta la questione di come ci si sente a vivere in un mondo basato sull'economia, borghese e un po' claustrofobico. È un po' questo il tema del disco.
1: Bürgerlichen, ein bisschen claustrophobischen Welt zu leben, das ist eigentlich so ein bisschen das Thema.

Una riflessione sul lavoro, sull'esaurimento, sulla ricerca di un senso e sulla responsabilità nella vita personale di una musicista come nella società.

Bentornati a Confederation Music. Honest Work di Odd Beholder è super interessante per i temi che tratta. La musicista e attivista argoviese Daniela Weinmann, che è figlia di un insegnante e di un informatico, ha fatto un album dopo essersi resa conto di quanti amici e amiche si consumino col lavoro a scapito della salute e della qualità della vita. Non è un confronto tra la vita, tra virgolette, privilegiata di chi può permettersi di essere musicista indipendente e le condizioni lavorative delle tantissime persone che svolgono i mestieri tradizionali. Ma se sul fronte musicale la realtà è stravolta dall'industria tecnologica, nel mondo del lavoro, soprattutto in quello delle grandi aziende, i presupposti sono astratti, globalizzati, instabili e difficilmente negoziabili attraverso i sindacati. Standard sempre più bassi che spingono a chiedersi per chi e a vantaggio di chi impieghiamo la nostra vita, visto che gran parte di essa la passiamo a lavorare per qualcuno. Odd Beholder si chiede come sarà il lavoro del futuro, nel senso di come vorremmo noi lavorare in futuro e soprattutto che cosa significa veramente vivere bene.

0: Honest Work di Odd Beholder è la fotografia di un senso diffuso di rassegnazione e disorientamento di una società che vive una normalità solo apparente. E non è un disco che dà delle risposte. Dice però che non basta una pausa per curare un burnout, servono nuove prospettive. Prodotto e realizzato in tandem con il DJ tedesco Douglas Greed, per questo forse più veloce nelle sue BPM, Honest Work è un buon punto di partenza, ben ragionato e carico di rabbia, che vuole fare un po' di chiarezza nella realtà complessa del mondo del lavoro. Sandra Romano ha incontrato Daniela Weinmann a Zurigo 5 anni dopo la sua ultima apparizione a Confederation Music ai tempi dell'album Sunny Bay.
1: Seitdem ist ganz viel passiert. Ich habe nochmals ein Album herausgegeben, das heißt Feel Better.
2: Da allora sono successe tantissime cose. Ho pubblicato un altro album che si intitola Feel Better, un disco personale che parlava di storie di famiglia e di tematiche femministe. Sono stata anche tanto in tour, ho viaggiato molto in Germania e in Svizzera, ed è proprio allora che ho iniziato a lavorare per la sezione svizzera di Music Declares Emergency, un'organizzazione per la tutela dell'ambiente, attiva nel settore musicale. Insomma, ho fatto tante, tantissime cose.
1: Ganz, ganz viele Sachen habe ich gemacht. Ja. Confident.

0: Drive, Odd Beholder. Questo era stato il primo singolo di Honest Work, un album di concetto, perché Daniela Weinmann ha scelto di riflettere sul mondo del lavoro e sulle frustrazioni che ne derivano.
1: Für mich ist es so, wenn ich ein Album schreibe, dass es sich immer anfühlt wie ein Film zu drehen oder eine Geschichte zu erzählen.
2: Per me, quando scrivo un album, è sempre come se stessi girando un film o raccontando una storia. È come inventarsi un mondo in cui certi temi ricorrono in diverse canzoni. In un disco ci sono tra le 9 e le 15 canzoni e ci sono sempre argomenti che tornano. In questo ho immaginato di trovarmi in una città in Europa occidentale o in America. È come quando ingrandisci l'immagine. Per un momento sei in una banca, poi ti ritrovi in un ospedale, oppure in un parco o da qualche parte in una stazione di servizio. Ed è un mondo in cui dei personaggi diversi vivono contemporaneamente delle esperienze. È l'unica cosa che accomuna tutti sono la città, il lavoro e lo stress che ne deriva. Ma il tipo di stress forse è diverso.
1: Das verbindet sie, aber die Art des Stresses ist verschieden vielleicht.
0: C'è una canzone dell'album che racconta questo concetto meglio di altre?
1: Ja, zum Beispiel, es gibt ein Lied, das heißt Lean Dreams, und auf diesem Song sehen wir eine junge.
2: Sì, un esempio è Lean Dreams, in cui c'è una giovane donna, me la immagino di 23 anni, al suo primo impiego, a cui piace la moda. Forse ha visto una sfilata di Balenciaga in cui si diceva che lo stile Office Siren fosse la nuova tendenza. Un look da bomba sexy ispirato alla serie Mad Men o agli anni 90 di Matrix. È una segretaria o fa qualcosa del genere e pensa, sì, lavoro in un ufficio, anch'io voglio essere uno schianto di segretaria. Lei trova il suo lavoro noioso, terribile e si sente sfruttata e ha anche la sensazione che in quel contesto non possa far carriera in quanto donna. Allora, per rendere la sua realtà più sopportabile, si veste proprio come una segretaria sexy, come un piccolo divertimento privato in una vita noiosa. Ma all'improvviso il capo la convoca nel suo ufficio per dirle che non può vestirsi così, che è troppo sexy per il lavoro e per il mondo del lavoro in generale. Questo per dire che in quanto donna viene sessualizzata o deve vestirsi in modo più sobrio, quando in realtà quella era la sua piccola ribellione contro quel lavoro. E si rende conto anche che le persone che lavorano per Balenciaga in realtà non lavorano affatto in un ufficio. Quello è un mondo riservato all'alta società, ai ricchissimi, che hanno un'idea fantasiosa e ben diversa della realtà, di cosa significhi la routine lavorativa in ufficio.
1: Büroalltag bedeutet und es ist ganz anders als die Realität vielleicht.
0: Lean Dreams, Odd Beholder, Confederation Music.

0: c'è anche l'esperienza personale di Daniela Weinmann nel mondo del lavoro in questo disco, o quantomeno dei motivi che l'hanno spinta a fare un album che parli del mondo del lavoro.
1: Ja, ich glaube, das Lustige ist, dass zum Beispiel gerade bei diesem Song ich habe mit.
2: Sì, e la cosa divertente in relazione a questa canzone è che quando avevo 20 anni ho lavorato come studentessa presso il Dipartimento di Informatica Aziendale della BMW, proprio quel mondo di uffici con la moquette. Ricordo quando a mezzogiorno siamo andati in un golf club a mangiare e io in quel contesto mi sono sentita davvero a disagio. E la cosa peggiore, visto che la società ne discuteva già da 20 anni, è che chiedendo ai responsabili se avessero delle auto elettriche, se fossero a conoscenza della crisi climatica, se avessero intenzione di fare qualcosa o se si impegnassero per un futuro diverso, mi hanno risposto che disponevano già di quella tecnologia, ma che aspettavano che fosse lo Stato a farsi carico dei costi e a finanziare quelle infrastrutture. Per me, da giovane cittadina, è stato terribile scoprire che avevano la possibilità di costruire un futuro migliore, ma non l'hanno fatto in realtà solo per profitto. E la cosa incredibile era che mentre lavoravo lì, quell'anno faceva caldissimo, era stata un'estate da record e io indossavo collan, gonna tubino, camicia e cose del genere, e il pendio adiacente il mio ufficio è andato a fuoco. Insomma, io scrivevo al computer e il pendio bruciava mentre ero al lavoro in ufficio, e credo che questa esperienza abbia ispirato un po' l'idea della office siren.
1: Und ich war in diesem Bürojob, und ich glaube, diese Erfahrung hat ein bisschen diese office siren inspiriert, glaube ich.

0: Second Beer è la quinta canzone di Honest Work, l'ultimo album di Odd Beholder. C'è più velocità nell'ultimo album di Odd Beholder, più ritmo che coglie la frenesia di una civiltà sempre di corsa, ma c'è anche sicuramente lo zampino del DJ tedesco Douglas Greed. If you two have
1: felt like me. Douglas Greed ist ein Techno-DJ aus Berlin und ich kenne ihn jetzt schon lange. Wir sind Freunde.
2: Douglas Greed è un DJ techno di Berlino. Lo conosco da anni e siamo diventati amici. Sembra che provenga da un altro mondo e da un'altra epoca. Fa il DJ da moltissimi anni e aveva iniziato dalla drum and bass. Sta a Berlino Est, è cresciuto lì, ha vissuto in prima persona la DDR e un'epoca completamente diversa per l'industria musicale e per la musica elettronica di Berlino. Per me rappresenta un importante arricchimento, perché io provengo dalla Svizzera e da un'altra generazione e ovviamente da giovane ero una grande fan degli stili musicali elettronici, del trip hop e di artisti che facevano quelle cose. Lui ha vissuto quella cultura o quel periodo in modo molto più diretto e ravvicinato. Per me è stato davvero fantastico collaborare e fare musica insieme.
1: Prozess sich mit ihm zusammen zu tun und ja, Musik zu machen.

Ring Light. Daniela Weinmann ci sta raccontando Honest Work, l'ultimo album del suo alter ego indie pop Odd Beholder.

0: Für mich ist die Sprache sehr, sehr, sehr inspirierend. Also ich
1: per me la lingua è una fonte di ispirazione, davvero. Ho la sensazione quando leggo di dover scrivere. La lettura di altri autori che scrivono poesie o prosa, soprattutto nella letteratura inglese, mi influenza moltissimo. Ogni volta che leggo, sento di dover scrivere anch'io, se ciò che leggo è scritto bene, ovviamente. E anche in questo album ho dedicato tantissimo tempo alla lettura e alla scrittura vera e propria. Diciamo che la musica procede in modo piuttosto intuitivo e lento, semplicemente seguendo l'istinto. E pur essendo un lavoro molto impegnativo, scrivere mi diverte molto. Ad esempio, nel caso del termine Office Siren, nella canzone Lean Dreams, ho cercato di utilizzare quel linguaggio d'ufficio come spunto. Ho provato a usare uno slang economico per scrivere una canzone pop. E non so quanto abbia senso. C'è anche Ring Light, in cui ho ripreso il linguaggio bizzarro del marketing, della cosiddetta attention economy. Mi riferisco a messaggi come: se ti è già capitato come a me, per favore fammelo sapere e condividilo qui sotto. Sono cose che la gente su Instagram ripete continuamente e mi sembrava divertente scrivere una canzone che funzionasse proprio come quegli hooks da social e poi anche mostrare quanto sia in realtà antipoetico, calcolato, strategico e strano il fatto che parliamo in questo modo, almeno sui social media. Ciò che davvero mi influenza e mi ispira sono proprio quei, li definirei reperti linguistici. Insomma, quando trovo qualcosa che mi colpisce, mi sento ispirata.
0: Diese sprachlichen Fundstücke, also wenn ich etwas finde, was mit mir etwas macht, dann bin ich inspiriert.

0: Night Shift. Nel 2021, nell'album Sunny Bay, Odd Beholder trattava temi a sfondo ecologico e ambientale. C'è qualcosa di quegli argomenti che rientra in Honest Work. Daniela Weinmann.
1: Ja, also was sehr spannend ist, ist, dass das Thema Wasser überall vorkommt. Also,
2: sì, la cosa davvero interessante è che il tema dell'acqua è presente ovunque. La Office Siren di Lynn Dreams è una sirena, per esempio. Ma nella canzone Night Shift si parla anche della pioggia e in effetti piove davvero nel brano. Ma anche pensando a Internet Famous, occorre moltissima acqua per produrre tutta l'energia elettrica che consumano i server e anche per raffreddarli. La questione dell'acqua si percepisce in tutto l'album. E poi c'è Like a Chore, che parla del fatto che le donne, soprattutto le donne, ma naturalmente anche i padri e gli uomini, devono sacrificarsi per i figli. O meglio, si parla di riproduzione e di come questi sistemi economici e la vita siano in un certo senso incompatibili. Non è così esplicito come nel caso dell'album Sunny Bay, ma credo che le domande siano praticamente le stesse. Lavoriamo per e con la natura o è vero che la sottomettiamo completamente, anche la nostra stessa natura, per guadagnare più soldi? È la domanda importante dell'album.
1: Mehr Geld zu machen. Das ist eigentlich eine wichtige Frage auf dem Album.
0: Like a Chore è uno dei singoli più toccanti di Honest Work, Odd Beholder.

0: Manche Leute schreiben, indem sie einfach zuerst irgendwie.
1: C'è chi scrive semplicemente canticchiando prima qualcosa e in un secondo momento cerca le parole giuste. Per me è una specie di mix delle due cose. Spesso canto già la prima frase. Ricordo una domenica in studio, ero completamente esausta e ho suonato un po' il piano elettrico e ho semplicemente cantato I'm taking a break, honey, perché ero così stanca e avevo bisogno di una pausa. È stato facile. In quel momento mi è venuta in mente quella frase e l'intera canzone si è sviluppata attorno a quel tema. Poi ovviamente ho dovuto rivedere il tutto e rifletterci sopra, ma c'erano già delle canzoni, anzi delle frasi che erano improvvisate.
0: Songs die einfach improvisiert waren, also Sätze die improvisiert waren.
2: La canzone a cui Daniela Weinmann fa riferimento è Remind Me, la penultima di Honest Work.

0: Confederation Music.
1: I prossimi appuntamenti con Odd Beholder dal vivo in Svizzera sono il 16 settembre al Bugenef a Zurigo e il giorno dopo il 17 al ISC Club di Berna. Poi ci sarà un tour in Germania prima di altre due date svizzere, il 1 ottobre al Kuppel di Basilea e il 2 alla Dacia, a Coira. Per chiudere questa puntata torniamo all'inizio dell'album con la canzone che apre Honest Work, Internet Famous. Daniela Weimann.
2: Internet Famous handelt eigentlich davon, dass wenn ich...
3: La questione di Internet Famous è che quando pubblico della musica, questa finisce su Spotify e Spotify deve pure avere questi dati da qualche parte e quei file sono sui server di Google Cloud. Vuol dire che da qualche parte nel mondo c'è un enorme centro dati in cui è archiviata la mia musica. Mi sono chiesta quanto fosse bizzarro che lì ci fossero persone che svolgevano lavori poco remunerativi, perché quelle persone che lavorano tutto il giorno in quella prigione server e si occupano della mia musica sono invisibili. Si ha l'impressione che internet sia gratuito, che ci sia e basta, che non richieda energia, né posti di lavoro, né infrastrutture. In realtà questi grandi colossi digitali influenzano sia la nostra scena che chi diventa famoso e per quali motivi lo diventa. E mi sono chiesta se questi giganti come Google, Spotify, eccetera, non siano in realtà una nuova forma di colonizzatori in grado di determinare il modo in cui possiamo gestire la nostra economia o esprimerci. Con questa canzone desidero esprimere la mia solidarietà verso altre persone che in un certo senso dipendono anch'esse da quelle multinazionali, ma che per questo non godono affatto di buone condizioni di lavoro. Spotify paga poco, sicuramente anche Google fa lavorare in condizioni pessime le persone che lavorano in quei server center ed essendo in una posizione di monopolio può applicare prezzi esorbitanti per la pubblicità, per esempio. E questo non è affatto bello. Tratto argomenti del genere. So che può sembrare una cosa da nerd, ma nell'album fa tutto parte di una storia. Bisogna ascoltarlo di persona.
4: Es klingt jetzt mega nerdy, aber auf dem Album ist es dann ein bisschen noch in eine Geschichte verpackt. Das muss man dann selber hören.
1: L'intervista a Daniela Weimann è stata curata da Sandra Romano. La versione integrale è disponibile nel podcast RSA di Confederation Music. Nella prossima puntata saremo a Ginevra. Valentin Girardet e David Torsch racconteranno Orange Orange, l'ultimo album del progetto Surf e Sai Garage, Jalisco. Vi saluto con Odd Beholder e Internet Famous.
4: Down by the Columbia. Heute sind wir Confederation Music Hörerinnen, da ist Odd Beholder. Danke vielmals fürs Zuhören.
1: Buona serata.

Buonasera da Tom Seed, cari amiche e amici delle Good Vibes. La sequenza mixata di questa settimana è dedicata agli anni 70, alla Golden Age del Reggae Roots, l'era del Black Ark Studio di Lee Scratch Perry, quella di Max Romeo, di Bob Marley, Dennis Brown e un sacco di altri artisti che hanno fatto davvero la storia di questo genere musicale. Partiamo con gli Abyssinians.

0: Reggae Yard Mixtape. Questa sera abbiamo ripercorso gli anni 70 della musica reggae. Settimana prossima nuova decade per una nuova sequenza mixata che vi ricordo potete trovare anche in podcast sul Player 6. Da Tom Seed, peace.
1: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of

0: Arte 3.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Sono sicuro che ne avete sentito parlare tante volte. Highway 61, dal Mississippi si arriva a Memphis. Non c'è una città più sordida, particolare e musicale di Memphis, Tennessee. A Memphis, Tennessee, quando atterrate con l'aereo una volta su tre, la hostess dice benvenuti a Memphis, the home of the king, la casa del re. Sì, perché esiste negli Stati Uniti tra i tanti un culto pagano ed è chiaramente identificato in Elvis Presley. Qualche volta avete visto Memphis al cinema o ve la siete immaginata perché molti dei libri di Grisham sono ambientati lì. La città vive attorno al culto di Elvis Presley. Durante l'estate ci sono i voli diretti da Amsterdam, da Londra e in occasione del compleanno, che è a metà agosto, arrivano centinaia e centinaia di carampane europee coi capelli viola attorno a 72 anni che celebrano l'idolo della loro gioventù. Obbligatoria la visita a Graceland. Graceland è una mansion dell'Ottocento su un declivio dove The King aveva messo casa sua. Il viaggio all'interno di Graceland è un autentico trattato di americanità contemporanea. La casa è un trattato di kitsch. Le stanze hanno delle dimensioni come hangar. In ogni stanza c'è una televisione e tutto è a dimensione di culto. Il luogo più particolare, quello che mi ha colpito di più, è la cucina. Il frigorifero è praticamente un container. All'interno del frigorifero, che ti fanno vedere, ci sono spazi per probabilmente quarti di bue. Cosa succedeva? Che Elvis aveva al seguito la signora Priscilla e la figlia Lisa Marie. In realtà The King si nutriva nell'ultima parte della sua vita di micidiali sandwich cosparsi del burro di noccioline, peanut butter. Se Platone l'avesse conosciuto avrebbe identificato nel peanut butter l'idea della caloria. Ma la signora Priscilla, per tenerlo contento, gli cucinava i piatti che lui aveva gradito di più nella sua vita, soltanto per cospargere la cucina degli aromi che The King poteva in qualche modo sentire durante i suoi pomeriggi e le sue serate. Il culto di Elvis Presley non ha eguali negli Stati Uniti. Fino a pochi anni fa, un general manager di una squadra professionistica di Atlanta, in occasione di ogni incontro interno, lasciava due biglietti a nome Presley. Oh, non vogliamo mica mettere che per caso The King torna, ipotesi molto comune negli Stati Uniti, e non trova i biglietti per venire alla partita. Solo The King, solo negli Stati Uniti, solo loro.

0: Radiogiornale.
1: È iniziata la transizione. Dopo le dimissioni di Claudio Zali dal governo ticinese, si guarda ai prossimi passi che culmineranno il 1 ottobre con l'inizio del mandato di Piero Marchesi. E mai un UDC era entrato finora in Consiglio di Stato in Ticino, una novità assoluta, un fatto storico salutato anche dal presidente nazionale del partito. Lugano pronta a sfruttare il grande potenziale delle fonti energetiche rinnovabili. Il municipio ha presentato il suo piano energetico comunale per ridurre le emissioni di CO2 e rafforzare le fonti ecologiche. L'emergenza incendi in Europa, nel Dipartimento della Gironda in Francia e attorno a Madrid in Spagna, la situazione viene definita sotto controllo, c'è un prudente ottimismo, ma altri paesi stanno affrontando l'urgenza delle fiamme. Sport calcio, Lugano giocherà il Q3 di Conference League alle Isole Faroe contro il Runavik e San Gallo, sconfitto dal Benfica, e scivola in Conference League dove il Sion raggiunge il terzo turno. Venerdì 31 luglio, ben ritrovati da Roberto Ortelli al microfono con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, dopo l'annuncio delle dimissioni di Claudio Zali dal governo, si guarda già avanti. Perché, lo hanno detto i 4 consiglieri di Stato rimanenti, si vuole ridurre al minimo il periodo di transizione, con l'entrata in carica di Piero Marchesi prevista già ad inizio ottobre. Una transizione che vuole essere il più indolore possibile. La prima data è quella indicata da Zali nella sua lettera di dimissioni, 30 settembre, l'ultimo suo giorno in governo. Da 1 ottobre, dunque, il Dipartimento del Territorio non avrà più un consigliere di Stato a guidarlo, o meglio, tutte le incombenze che erano rimaste a Zali, giustizia e polizia, che da una settimana circa sono passate al governo tramite Marina Carobbio Guscetti, passeranno al suo supplente, ovvero Raffaele De Rosa. E per ridurre al massimo questa situazione transitoria, già a settembre si chiederà formalmente al subentrante di Zali, Piero Marchesi, se intende accettare la carica. Risposta che è già arrivata mercoledì, informalmente, ed è un sì. Ciò comporta per Marchesi dover rinunciare al suo seggio al Consiglio nazionale e a quello di municipale e sindaco di Tresa. Lui stesso ci ha confermato che prima di assumere la carica in Ticino parteciperà ancora a Berna alla sessione autunnale delle Camere che si chiuderà il 2 ottobre. E inoltre rassegnerà le dimissioni da presidente della sezione ticinese dell'UDC. Il partito avvierà quindi la formalità secondo i propri statuti per la sua sostituzione. Al nazionale gli subentrerà la gran consigliera UDC Roberta Soldati, che ci ha confermato di voler accettare la carica pur mantenendo anche quella in gran consiglio. Il giuramento di fedeltà di Marchesi si terrà il 7 ottobre, seguito dalla seduta di insediamento del nuovo governo. E l'ingresso di Piero Marchesi nel Consiglio di Stato ticinese è stato accolto con grandi soddisfazioni dai vertici nazionali dell'UDC, che parlano di risultato storico, ma anche di punto di svolta per la destra ticinese. Le considerazioni di Marcel Dittring, presidente nazionale dell'UDC e consigliere nazionale a Berna, al microfono di Anna Valenti.
2: Siamo davvero felicissimi. Per noi è un risultato storico. Per la prima volta un esponente UDC entra nel Consiglio di Stato ticinese. È una grandissima soddisfazione. Con Piero Marchesi possiamo finalmente portare direttamente nell'esecutivo i nostri temi: immigrazione, criminalità, abusi nell'asilo e la questione dei frontalieri, che in Ticino sono particolarmente sentiti. L'ottimo risultato di Marchesi alle ultime elezioni cantonali dimostra che la popolazione vuole un cambiamento, che non si accontenta più dei partiti borghesi tradizionali che in Ticino sono forti, ora vuole l'originale, l'UDC.
3: Vaud, Ginevra, Neuchâtel, Giura, Basilea Città sono i cantoni in cui l'UDC non ha ancora un rappresentante in governo. Ma per voi il fatto di aver, tra virgolette, conquistato il canton Ticino, che è stato anche un laboratorio politico per la destra, ha per voi un'importanza politica particolare?
2: Il Ticino per noi è fondamentale perché è un cantone molto conservatore che da anni vota quasi allo stesso modo della Svizzera tedesca sulle grandi questioni, in particolare sull'immigrazione. Avremmo voluto accadesse prima perché gli elettori ticinesi hanno sostenuto con forza le nostre iniziative, come la cosiddetta 10 milioni bastano, e abbiamo 3 rappresentanti UDC ticinesi a Berna. Eppure, fino a oggi non avevamo nessuno nel governo cantonale. Venivamo considerati stati il partner minore della Lega. Con l'ingresso di Piero Marchesi la situazione cambia completamente. Ora possiamo dire di avere un consigliere agli stati, due consiglieri nazionali e un consigliere di Stato in Ticino. È anche un riconoscimento del lavoro svolto negli anni dall'UDC ticinese.
1: Il presidente dell'UDC Svizzera Marcel Dietrich al microfono della collega Anna Valenti. Restiamo in Ticino, nel Luganese. Il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili a Lugano è grande e si tratta di trovare le misure per sfruttarlo. Ne è convinto il municipio, che ha presentato il suo piano energetico comunale per ridurre le emissioni di CO2 e rafforzare le rinnovabili. Tra le misure contenute nel documento strategico spicca la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento, come ci racconta Francesca Motta.
0: La fonte rinnovabile della futura rete di teleriscaldamento è l'acqua del Ceresio. Porterà energia nel quartiere Lambertenghi per riscaldare e raffreddare gli edifici. La domanda di costruzione è già stata inoltrata. Claudio Forder, settore transizione energetica e acqua, AIL.
4: È un progetto che abbiamo sviluppato, che abbiamo adesso valutato a livello anche di progetto di massima, quindi con un grado di affinamento abbastanza elevato, e il prossimo passo sarà quello dopo di vedere com'è, diciamo, la risposta dei clienti, diciamo, del quartiere Lambertenghi.
0: L'impianto costerà ad AIL circa 30 milioni ed è previsto un ampliamento nel resto della città con 60 chilometri di rete. Per arrivare a questo progetto e all'intero piano comunale ci è voluto del tempo, se ne parla dal 2020. Il municipio due anni fa ha scartato una prima versione. Il problema erano i costi e il rischio di dover buttare all'aria 60 chilometri di strade cittadine. Il municipale Filippo Lombardi.
5: Ora abbiamo risolto i due problemi dal punto di vista finanziario. L'investimento principale lo fa l'AIL, che riesce a recuperare questo investimento nel giro di qualche decennio con l'energia venduta. La seconda cosa è lo sviluppo della tecnica del drilling, cioè dello scavo sotterraneo con delle frese e dell'introduzione delle condotte sotterranee senza dover buttare per aria le strade. Parliamo di condotte molto ampie, sono condutture da un metro di diametro.
0: Questa e altre misure quindi valgono per la riduzione delle emissioni. Per quanto riguarda invece l'adattamento ai cambiamenti climatici, Lugano presenterà una strategia entro fine anno.
1: Una donna è morta ieri pomeriggio a Claro mentre praticava il canyoning nel sito del Riale di Censo insieme ad un gruppo. La 52enne, cittadina belga, per ragioni che l'indagine dovrà accertare, è precipitata da un'altezza di circa 10 metri. Gli altri partecipanti all'escursione hanno immediatamente dato l'allarme e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, soccorritori del soccorso alpino svizzero e della Lega. La 52enne è stata trasportata in elicottero a valle, dove sono proseguiti i tentativi di rianimazione, ma alla fine è spirata in seguito alle gravi ferite riportate. Dall'estero, almeno 9 cadaveri di migranti che hanno tentato di arrivare a nuoto a Ceuta sono stati recuperati in mare dalla Guardia Civile e dal soccorso marittimo spagnolo negli ultimi 2 giorni. Sarebbero annegati nel tentativo di raggiungere a bracciate l'enclave spagnola dalle vicine coste marocchine. Di questi sette sono stati recuperati nelle ultime ore, altri 2 sono stati trovati ieri. Nell'enclave spagnola di Ceuta, nel Nord Africa, ieri c'è stato un nuovo massiccio arrivo di migranti, circa 2.000-3.000 giovani, stando ad alcune fonti, che hanno attraversato il confine, arrivando prevalentemente a nuoto dal vicino Marocco. Già la scorsa settimana erano arrivati oltre 1.500 migranti. Ceuta, insieme a Melilla, rappresenta l'unico confine terrestre dell'Unione Europea con l'Africa ed entrambe sono spesso confrontate con questo fenomeno. La CONCACAF e le sue 41 federazioni affiliate hanno respinto la proposta della FIFA di vendere quote dei mondiali di calcio durante una riunione tenutasi oggi, pur non arrivando a seguire il piano della UEFA di boicottare la manifestazione calcistica mondiale. Il blocco regionale per il Nord America, l'America Centrale e i Caraibi, questa è la CONCACAF, ha dichiarato che i suoi membri hanno espresso profonde preoccupazioni per la mancanza di un giusto processo in merito alla proposta, per la brevità dei termini e per l'assenza di qualsiasi revisione o approvazione da parte degli organi di governo competenti della FIFA. L'emergenza incendi in Europa, nel Dipartimento della Gironda in Francia, attorno a Madrid in Spagna, la situazione viene definita sotto controllo. C'è un prudente ottimismo, ma ci sono altri paesi che stanno affrontando l'urgenza degli incendi, come ci spiega Chiara Savi.
6: Il rumore del vento impetuoso che soffia incessantemente sulla nota isola turistica di Creta. Ieri sera 8.000 persone hanno ricevuto l'ordine di sollare da Agia Galini, villaggio nel centro-sud dell'isola. Nella lotta per contenere le fiamme, due pompieri hanno perso la vita. In questo momento è il vento il vero nemico, perché alimenta l'incendio, non ancora sotto controllo, e ravviva nuovi focolai. Gli ulivi, piante considerate ignifughe, le migliori per resistere ai roghi, questa volta bruciano e le forti raffiche stanno impedendo ai Canadair e agli elicotteri di lanciare acqua. Creta, Paros, Lesbos, le isole greche come ogni anno fanno i conti con le fiamme che divampano anche in Turchia. Anche qui il vento è la causa principale della proliferazione degli incendi nella regione di Antalya, conosciuta per le sue stazioni balneari. Le autorità turche si fanno rassicuranti, gli incendi sono per la maggior parte sotto controllo. In Francia invece si scruta il cielo sopra la Gironda, l'area più colpita dall'emergenza nel sud-ovest del paese. Due notti di poco vento e un po' di umidità fanno dire ai pompieri di essere prudentemente ottimisti riguardo all'evoluzione delle fiamme. Gli abitanti di 9 villaggi hanno potuto rientrare, alcune industrie hanno riaperto, ma le previsioni di forte vento in arrivo, come anche la canicola, fanno temere che la tregua sia di breve durata. Infine tira il fiato Madrid, gli incendi attorno alla capitale spagnola sono sotto controllo, ma ora si guarda a nord, alla regione di Castiglia e León, dove 5 incendi attivi hanno costretto gli abitanti di una 15ina di comuni a sollare.
1: RG24, ora lo sport con Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, il Lugano giocherà alle Isole Faroe. Il Runavik, con una rimonta clamorosa, ha eliminato gli sloveni del Capodistria ai rigori. Gara d'andata del Q3 di Conference League giovedì prossimo alla AIL Arena il 13, che sarà sempre una giovedì alle Isole Faroe. Il San Gallo ha salutato l'Europa League non riuscendo a contenere il Benfica, sconfitto 2-1 settimana scorsa. A Lisbona è terminata 5-0 per i portoghesi, che accedono dunque al Q3. I biancoverdi scivolano al terzo turno di Conference League, dove se la vedranno con il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece egregiamente dal Sion, che ha strapazzato 4-0 i bielorussi del Bate Borisov, raggiungendo gli armeni del Noah. Avversario finlandese l'Inter Turku invece per il Vaduz, dopo gli andorrani delle Scaldes. Infine gli europei di mountain bike alla Monte Tamaro, ieri subito doppietta rossocrociata nello short track femminile grazie a Sina Frey e Alessandra Keller. Il bronzo è invece arrivato in quella maschile grazie a Dario Lillo, 13° rango poi per Filippo Colombo. Domenica sono in programma le gare di cross country.
1: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 31 luglio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera di nuovo tempo soleggiato. Da pomeriggio aumento della nuvolosità, seguito da alcuni rovesci. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Beniamino De Ritis in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
8: Radio Televisione Svizzera.

0: quotidiano è un tempo strano, è un tempo in cui anche gente bella, gente vera, ma gente che fino all'altro ieri al massimo poteva ragliare sotto la doccia in tonalità ad orecchio umano sconosciute, grazie all'avvento dell'effetto chiamato autotune, possono oggi ammorbarci con i loro rantoli senza costrutto. Ammazzato quindi definitivamente il tanto celebrato mondo del bel canto del tempo che fu, scopriamo però con espressione da babbi che in realtà il bel canto che fu defunse già tempo addietro. Non ci credi? E allora dai, torniamo tutti insieme indietro di lustri e lustri fino agli albori del Novecento, l'epoca nella quale una giovanissima fanciulla, intascata balda una bella eredità dalla dipartita di babà, usa questi piccioli per coronare il suo sogno, intraprendere la carriera di cantante. Benvenuti nella storia di Miss Florence Jenkins. No, non stavano torturando un criceto, ma bensì accompagnando i primi gorgheggi incisi da Florence Jenkins per soddisfare le sue velleità artistiche che i suoi genitori e il marito le avevano vivamente sconsigliato di seguire. Ma Florence Jenkins, diciamo le cose come stanno, ne aveva proprio per le balle di dare retta a chi che sia. Nella sua testa lei poteva essere tranquillamente la Maria Callas di Wilkes-Barre, in Pennsylvania, lo stato americano che le diede i natali. Quindi, fregandosene bellamente di ogni consiglio di lasciar perdere e spendere i soldi dell'eredità in altra maniera, la nostra eroina delle sette note parte in tromba, oltre ad imprimere su vinile il suo affrontare i grandi della musica classica, come nel caso di Mozart. Florence Jenkins punta a mille mila su una carriera concertistica. Ora, va bene tutto, ma non è che se il tuo biglietto da visita sono questi quattro versi, la gente ti spalanca le porte delle grandi sale da concerto così in nonchalance. Te le spalanca però se paghi profumatamente in dollari del tempo, cosa che la motivatissima Florence fece praticamente noleggiandosi teatri e sale da concerto, ma del calibro del Ritz-Carlton di New York o addirittura della Carnegie Hall. Quella Carnegie Hall dove il 25 ottobre del 1944 tenne il suo ultimo concerto. La sala completamente sold out. Solo che i presenti non erano lì per il bel canto, quanto piuttosto per il pessimo canto della nostra Florence. Seppellita di fischi, risate e piriti durante tutta la performance, massacrata senza pietà dalla critica che sui giornali la derise come uno scherzo di natura, Florence Jenkins morirà di crepacuore ad un mese esatto da quella tanto vituperata performance. Rimangono stagliate nella pietra le sue parole.
1: La gente può anche dire che non so cantare, ma nessuno potrà mai dire che non ho cantato.
0: L'atto finale di una carriera trentennale all'insegna del bel coso.